Taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio, compagnie, boutique.

0: Radio Company.
1: Scali fragili, stick e spirali d'oro.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
2: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Radio Company. Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Company.
12: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

Confession of the Groom.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Spot.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
0: Company. Radio Company presents Let's Go. Danceteria version.
13: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

on Radio Company. Dan Setteria version.

0: alla grande per dare un po' di carica, ovviamente con i suoni anni 90, il nostro battito, il nostro beat degli anni 90, con DJ Nick alla console, Mauro Tonello appunto vi sta parlando, e la formazione di Smash Mouth con Walking on the Sun. Un po' di rock questa mattina con Brian Adams con Back to You, e poi lui, The Artist.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Artist con Bella Horizonti e Brian Helms con Back to You, e poi c'è anche Walking on the Sun di Smash Mouth. Ci fermiamo pochissimi minuti e torniamo con Team Movie Experience.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: C come Company, C come C Radio.

Marco Marotonello, salve a tutti bestioline e bestioline l'ascolto, salve anche DJ Nick. Ripartiamo con Timo Experience, Runaway in Real Time, lo cantiamo insieme, un grande pezzo della musica house proprio dei primi anni 90. Troviamo anche Roger Sanchez, DJ produttore, con I Know You, i Sun Kids con la voce di Chairs, Rise Up, e poi lui ed Ezio con Boris Douglas incidevano questa Blam Blam.

0: E Desio o Edizio con Boys Douglas e Blen Blen, risentiti Sun Kids, grande pezzo con Rise Up, Roger Sanchez and I Never Knew. E in apertura invece Timo Experience con Run in Real Time. Questo era tutto per la botta da 90 di questa mattina, grazie di Genic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Quando lavoro.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Mamma mia, questo brano, ragazzi, io non so come descriverlo, perché questa canzone la ricorderanno tutti per essere l'inizio in pratica di Ritorno al Futuro, il primo proprio. A un certo punto c'è Marty McFly che parte dalla casa di Doc Emmett Brown e parte proprio questa canzone, che è diventata un'icona proprio perché è la colonna sonora di Ritorno al Futuro. The Power of Love, il potere dell'amore, Carlotta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì. Che è quello che mi, tutto sommato, mi spinge ad andare avanti.
0: Beh, certo, tutti quanti qui siamo mossi dall'amore, perché se non
1: io...
0: a volte dal denaro, a volte da...
1: Beh, allora,
0: nel caso di De Biasi non è mosso né dall'amore né dal denaro, a volte dal denaro, ma soprattutto dal cibo.
1: Dalle costicine, nello specifico.
0: Sì, De Biasi si sposta di paese in paese, solamente può essere... c'è una cosa solo che lo può muovere.
1: Beh,
0: il
1: allora...
0: cibo.
1: Io vorrei fare un appello a tutti gli organizzatori delle sagre che ci stanno ascoltando. Secondo me, sai, c'è Alessandro Borghese che va in giro a fare 4 ristoranti. Secondo me Aldo dovrebbe fare 4 sagre, no?
0: Beh,
1: bellissimo.
0: 4 sagre.
1: 4 sagre,
0: sai,
1: bellissimo.
0: Sai che 4 sagre, mica male, eh?
1: Tu vai, vai nelle sagre e praticamente fai il rate, no, di come si mangia in una sagra. Però è importante, oh, questa costicina succulenta, mi piace molto, gli gnocchi al ragù buonissimi, e vai così e vai a testare. Quindi gli organizzatori all'ascolto, se ci siete, invitate De Biasi e fatevi dare la votazione
0: comunque,
1: alla vostra sagra comunque. Perché lui comunque ne sa.
0: Comunque vi chiamate entrambi Alessandro.
1: Bravo.
0: Alessandro Borghese,
1: hanno
0: Alessandro
1: entrambi gli occhiali un po' eccentrici.
0: Sì, egocentrici soprattutto, vorrei dire, perché tu ovviamente...
1: Cosa c'è, Ale? Cos'è che vuoi dire?
2: Sarebbe da fare una locandina, tipo...
1: Va, me la faccio fare subito.
2: Ad una festa di company.
0: Cioè quattro
1: sagre.
2: DJ Nick in console, Mauro Tonello e Ale De Biasi
0: che fa,
2: al
0: che
2: cibo,
0: tipo, sì, che fai il concorso, sì sì, associato all'evento di Radio Company.
1: Non mi viene da ridere pensare a Nick e Mauro associati al quattro sagre, cioè ti tirano dietro una scarpa.
2: Sì,
1: per quanto le sagre spacchino, però insomma. Buongiorno, come state, amici? Buongiorno, io volevo fare un appellone a tutti i genitori che hanno bambini che non dormono. Volevo vi va di abbracciarci un attimo, tutti insieme, un secondo.
0: Abbracciatevi.
1: Bisogna ecco. Proprio di un abbraccio stretto, perché non so che cosa fare. Posso dirvi, comunque ragazzi, la rottura di balle peggiore, guarda, non è la cacca, non è l'allattamento, non è neanche il parto, è proprio capire come fare ad addormentarli. È difficile far addormentare un essere umano che non si vuole addormentare.
0: Lo immagino. Posso immaginare. Ancora per adesso posso solo immaginare.
1: Immagina, puoi, non si sa mai un giorno. Ragazzi.
0: Sapete cosa ho fatto io ieri invece? Allora, ieri dovevo uscire alle 3 del pomeriggio, dovevo andare via per un appuntamento. Poi, in realtà, dopo aver pranzato, ho detto: guarda, dormo una ventina di minuti, ho pranzato un pochino tardi, ho pranzato a ridosso proprio delle 2 del pomeriggio. E quindi cosa ho fatto? Dopo aver pranzato ho detto: vabbè, ok, chiudo gli occhi 10 minuti, perché alzandoci comunque alle 5 del mattino ho detto ci sta, la piccola pennichella, e ho detto vabbè, mi metto comunque una sveglia alle 2.30, d'accordo? Solo che l'ho messa alle 2.30 della notte.
1: No, aspetta,
0: io mi sono svegliato per l'appuntamento. Il problema è che ha suonato stanotte alle 2.30 la sveglia.
1: Ma porca miseria.
0: E mi sono svegliato. E guardate, ragazzi, ve lo giuro, mi sono odiato. Ho detto: Enrico, sei proprio deficiente. Perché mi sono svegliato e sono rimasto sveglio.
1: Ma ti sei fatto anche un po' una risata, come per dire. Che
0: prima mi sono fatto una risata. Poi, quando mi sono reso conto che non riuscivo più ad addormentarmi alle 2.30.
1: Anche tu con i bambini hai questo problema. Cos'hai, il ciclo di sonno?
0: Sì. No, e vabbè, non so perché è partito. Ho cominciato a fare ragionamenti, a pensare a cose, e ho detto vabbè.
2: Tu pensavi fosse la sveglia delle 5?
0: No, okay. Quando è suonata io ho capito che c'era qualcosa che non andava, l'ho guardato e ho detto 2.30, no, è la sveglia che ho messo oggi pomeriggio, vabbè, maledizione.
1: No, comunque così. Veramente posso dire sconsiderato da parte tua, perché veramente la cosa,
3: ma
1: cioè,
3: allora
0: ho sbagliato, Carlotta.
1: Scusate, capita
0: a quanti, no, io credo che siano più quelli a cui cui i più sono quelli che è successo, i meno sono quelli che non è successo questa cosa, di mettere invece della sveglia alle 14:30 per esempio, la metti 19:30, la metti alle 7:30, perché il tuo
1: soprattutto se lo fai tipo tramite smart speaker, che magari fai, dici mettimi la sveglia alle 2, giustamente, sì, magari non specificando, e te la piazza alle 2 di notte. Comunque sì, capita, anche a me. Infatti, è capitato, quindi sì, dai.
0: Attenzione, perché nelle case, soprattutto se avete degli amici goliardici, ok, capita spesso che i tuoi amici ti impostino 10 sveglie anche durante la notte.
1: Io e mio fratello l'abbiamo fatto spesso al telefono di mia sorella. Quando? Ora non si può più fare perché giustamente mia sorella non dorme più perché c'è Lorenzo, certo, che la non la fa dormire. Però ai tempi d'oro capitavano momenti in cui ci guardavamo furtivamente, le rubavamo il telefono, bello, e poi iniziavamo ad impostare una sveglia.
0: Bellissimo.
1: Allora,
0: fatelo. Allora, è uno scherzo
1: divertente.
0: Andate a casa dei vostri amici, se hanno lo smart speaker, impostategli 4 svegli la notte, vedrete. Secondo me è molto, molto divertente.
1: È uno scherzo bastardo ma divertente.
0: Sì,
1: ma
0: sì. Allora, ma neanche eccessivamente bastardo, dai, ci sono di peggio.
1: Diciamo che quelle volte in cui abbiamo fatto gli argomenti su, e presente quando facevamo gli argomenti tipo scherzi che si fanno i matrimoni? Lì quelli erano scherzi bastardi. Sì. No, questo dai, è anche simpatico. Il problema di questo scherzo è che tu ti godi solo il momento in cui lo fai e il pensiero di quello che succederà dopo, perché tu non sei lì presente a
0: assistere. È vero, però forse l'amico il giorno dopo ti chiama e sei stato tu a impostarmi le sveglie alle 4 del mattino, mi sono svegliato
1: e tu ovviamente
0: te la godi un po', gli dici no, ma dentro stai
1: ah, ma io scusatemi, allora ne approfitto alla velocità della luce per raccontarvi, ve l'ho raccontato lo scherzo che ha fatto mio padre l'altro giorno?
0: Quale scherzo ha fatto tuo padre l'altro giorno? Scusa.
1: No, dai, ve l'ho raccontato. Praticamente siamo stati questo weekend con i miei genitori e i miei suoceri, no? A Senigallia.
0: Sì.
1: E il sabato sera mio suocero ha fatto la pasta con le vongole. Insieme a mia madre hanno cucinato, loro due hanno fatto l'impapata di cozze e pasta con le vongole. Mio suocero aveva contato bene bene le vongole.
0: Però ce l'hai raccontato fuori onda.
1: Cioè praticamente mia madre e mio suocero si erano organizzati per fare un tot di pasta che secondo mio padre era poca. Non era poca, ve lo dico, apro chiudo, non era poca. Quindi cosa ha fatto mio papà? Di nascosto ha aggiunto 200 grammi di pasta.
0: Sì,
1: ovviamente quando poi l'abbiamo mangiata era tanta, era troppa, certo. E mio suocero diceva strano però perché
0: ma
1: questo...
0: ne è avanzata?
1: Ma no, infatti mio padre dice, visto che non è avanzata,
0: certo,
1: secondo me aveva ragione mio
0: perché
1: papà.
0: Perché se l'è scofanata lui poi alla
1: però
0: fine.
1: Però non si fa, però non si fa. No. È come se tu andassi ad aggiungere il sale,
0: ma
1: no, mentre la tua fidanzata sta cucinando,
0: no.
1: Non si fa.
0: No, ma certo che poi ma diciamo che pasta in più è che poteva esserci meno sale, poteva comunque venire le proporzioni sbagliate.
1: Il condimento non era considerato per 200 grammi in più di pasta.
0: No,
2: tuo papà comunque.
1: Sì, lo so, ma anche io Ale sarei del team.
0: Sì,
1: fammi 500 grammi in più.
0: Ma dai. Ieri ragazzi, scusate, visto che si sta parlando di cibo, ieri ho praticamente fatta l'insalata di riso. Welcome e benvenuto al periodo dell'insalata di riso.
1: Okay.
0: Esatto. E il problema è che ho detto vabbè, ne faccio di più perché così sai,
1: grande classico, ne hai esagerato,
0: metti
1: vero?
0: In frigo. Porca miseria, ho fatto mezzo chilo di riso, ma il condimento ragazzi, pian piano che aggiungevo gli ingredienti, quindi Hustel, tutte queste cose qua, dicevo oh forse sto mettendo troppo. Alla fine ho dovuto fare due terrine. Ok,
1: sono entrato. Devi portarla De Biasi che si fa la colazione con l'insalata di riso volentieri. Lui,
0: De Biasi, domani ti porto l'insalata di riso fatta da me. Ok,
1: posso dire che per me l'insalata di riso è il piatto più sopravvalutato sulla faccia della terra? Vabbè, a te non piace il tiramisù. A me a te non piace il tiramisù, non mi parlare.
0: Risciato. Eh?
1: Mettiamo ah, risciato. Sì, certo.
0: Ah, c'è quello di cui mi sono dimenticato.
3: Buona giornata.
4: Ciao Carlotta.
5: Ciao ragazzi.
6: Mi sentite?
3: Torno a scuola oggi, grazie al cielo. E dopo comincerà il Tetris di ogni genitore lavoratore nel cercare di capire dove mettere i figli, centri estivi, Crest, nonna, non nonna.
7: La scuola in Veneto finisce il 5 giugno.
8: Sì, allora io in anni di relazione ho tradito, diciamo, più volte, non specifico quante, ma più volte. A volte non ne vado orgoglioso e a volte è capitato. mi è anche piaciuto, tra virgolette. E poi, sono sincero, ho fatto anche qualche anno, un paio d'anni, essere, diciamo, il terzo incomodo, l'amante, come si suol dire. Sono sincero, la trasgressione a Cipicchia intriga molto, ma molto, eh. Adesso, sono sincero, è qualche anno che sono single e mi rilasso.
4: Buongiorno!
5: Ben bene, ragazzi, sentirvi parlare di serie TV mi fa venire la pelle d'oca.
4: Direi un tantino folle.
6: Cazzo, ho finito i canestrelli a casa.
9: Dai, però!
10: Ciao, Pallotta e Pisma.
6: Vai, Carlotta!
11: Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba!
6: Alza il volume, che spacco tutto!
5: Viva la musica!
11: Bomba, bomba, bomba, bomba, uè!
12: Ma se il vostro compagno o la vostra compagna andasse con una persona dello stesso sesso, voi lo considerereste tradimento?
13: Carlotta, mi dispiace disilluderti, ma è il sogno erotico di qualsiasi uomo, e se ti dice di no è perché mente.
0: Sta mentendo.
13: Figuratamente, ma mente.
0: Sì, sì.
13: Ciao!
12: Non lo considererei un tradimento, non so perché, ma non lo considererei un tradimento.
14: Ricordo sempre che è sempre una ruota, è una ruota che gira, perché le cose che fai tu, nel senso che fai da giovane, prima o dopo tornano indietro. È sempre una ruota che gira.
1: Comunque,
0: ma subito
1: Sisma,
0: così?
1: Perché il tiramisù sopravvalutato? Per me è l'insalata di riso.
0: Sì, ma non c'è paragone.
1: Ma sono due cose diverse, certo che non c'è paragone.

0: calma. Anitta e Mischilla, questa è La Testa Gira. Amici, buongiorno, come state? Vi siete? Che fate? Buon... Che giorno è oggi? Scusatemi.
1: Io ve lo dico. È il 4 giugno, tra l'altro volevo fare tantissimi auguri ad Andrea Rossini, che
0: bravo,
1: compie gli anni proprio oggi.
0: Rossa,
1: il nostro auguri. Andrea Rossini, tanti auguri. Allora, no, volevo dire che ho testato La Testa Gira in un evento, ok?
0: E si conferma il fatto
1: che è proprio un ballo di gruppo. Cioè, si conferma il fatto che poi, tra l'altro, c'è proprio la gente che canta La Testa Gira.
0: Ma a un certo punto scatta anche il passo alli galli?
1: A me non saprei dirti se alli galli. No, non proprio così. Però c'è,
0: perché secondo me si sposa quella, bene con quel passo.
1: Sì, ma c'è quella parvenza di ballo di gruppo.
0: Che fa da
1: aggregazione, capito?
0: Sì, quella roba là che ti viene da prendere a braccetto. Sì,
1: esatto.
0: Ti viene da prendere anche un po' a braccetto il tuo vicino.
1: Sì. Sempre molto divertente, perché questo, devo dire, questi sono i dischi, ragazzi, che non separano le generazioni. Cioè, qui può esserci una Gen Z,
0: certo,
1: una generazione alfa contro dei millennials. Non c'è niente da fare. Quando sei in pista, questi la ballano tutti.
0: Sì, qua questo non ha distinzioni, eh.
1: Metti d'accordo tutti. Senti che meraviglia. Va bene. Buongiorno, benvenuti. La parte dedicata ai sommersi è il 4 giugno e quindi, insomma, abbiamo scavallato anche maggio. Vai, prego. Dica.
0: No, finisci che poi io dico una cosa.
1: Ho finito.
0: No, dai, sicuramente vuoi dire altro.
2: Buongiorno family, visto che parlate di sagre, se volete venire dal 3 all'8 luglio c'è la festa della tagliata a Sarmego, provincia di Vicenza, comune di Grumolo delle Abbadesse.
1: Allora,
2: e sarete i miei ospiti, basta che mi avvisiate.
1: Abito a 20 minuti da lì, quindi sì. Verremo
0: bello.
1: Io e la mia fidanzata, che amiamo tra l'altro la tagliata, perché è buona.
0: E le sagre anche, se
1: sì,
0: si
1: sì,
0: può.
1: Sì, assolutamente.
0: Leondrone, grazie.
1: Oh.
0: È normale innervosirsi quando il partner guida.
3: Hai
0: una
3: ragione.
0: Coppia su due litiga in auto. Vi capita mai di innervosirvi quando l'altro sta guidando? Diciamo... Allora, in generale quando c'è qualcun altro che guida, ma soprattutto quando è il partner, nonostante magari possa esserci piena fiducia, cioè nella serie, cioè tu metti la tua vita nelle mani di quella persona che ti sta di fianco, ti fidi ciecamente, però è una sorta di legge non scritta, no? Che comunque per motivo o per un altro ti devi innervosire. E in realtà questo è emerso da una ricerca condotta sul campione di volontari, per cui
1: sì,
0: almeno il 43% ha avuto almeno un conflitto durante un viaggio in auto con il proprio partner, e a confermarlo anche un sondaggio condotto dagli Stati Uniti su 2000 volontari, per cui circa nel 63% dei casi si prova ansia quando si guida con un familiare o il proprio partner a fianco, ma i litigi dipendono soprattutto dall'ansia legata al viaggio in auto in generale, poi insomma una serie di cose. Voi come vi comportate quando c'è l'altro che guida? Io so di essere una scassa cose.
1: Infatti, non avevo dubbi.
0: Sì, io sono una rompiballe, perché è tutto un frena.
4: No. Ti ricordi quando eri incinta?
1: No, tra l'altro,
0: Madonna,
1: tra l'altro con me non l'ha mai fatto. Ma la
0: con te? No, ma tu guidi...
1: Quando guidi. No, ma quando. No, ma perché io ti rispondo per le rime.
0: No, tu guidi. No, guarda, non perché mi rispondi per le rime, ma perché guidi bene.
1: Ma...
0: Non che il mio fidanzato non guidi bene. Però.
1: Però.
0: Una cosa che io soffro molto è la frenata che mi sembra all'ultimo. Perché poi, alla fine, secondo me, quando sei passeggero, hai tutta un'altra percezione della guida. Cioè, ti capita mai di essere al volante, di andare a 60 all'ora e pensare: che piano che sto andando? Sei passeggero e pensi:
1: sì,
0: oh mio Dio, stai correndo!
1: È vero, no, questa è una sensazione che effettivamente c'è. Quando sta guidando un altro, non hai la percezione di quello che sta accadendo e a che velocità sei, cioè ti sembra sempre tutto più veloce, soprattutto perché tu, non avendo il controllo dei pedali per quanto riguarda ad esempio il freno, non sai quando frenerà questa persona, quindi diciamo che sei più sul chi va là. Diciamo che io con la mia fidanzata per esempio non ho di questo problema, perché lei guida bene secondo me, quindi va via liscia, e quando sa che c'è qualcosa che non sa fare, per esempio un parcheggio ad esse, lei non ci prova nemmeno, arriva.
0: Bravo.
1: E fa, fai tu. Sì,
0: beh,
1: sì,
0: giusto.
1: Lei smonta e dice: Fai tu.
0: Invece salire in macchina con De Biasi è un incubo, perché lui i dossi li prende a tutta velocità.
1: Sì, ma perché lui ha la macchina alta, fa lo spavaldo.
0: Cioè lui, ecco, hai presente l'aereo in pista di decollo, cioè proprio decollo dell'aereo?
1: Sì.
0: Così.
4: Dai, per te dovrei andare ai 10 all'ora, dai.
0: Sì, beh, cioè quando sali su un dosso.
1: Allora, De Biasi, vai a 80 all'ora sui dossi e poi mi vai a 30 all'ora la mattina per scaldare la macchina.
0: Ma vai. Comunque dai, allora, lanciamene uno, Sisma, per favore.
1: Sondaggione, amici e amiche.
0: Allora... Sondaggione per capire quanti di voi si innervosiscono quando il partner, o facciamo anche un genitore o un figlio,
1: Un parente,
0: compreso anche il partner, guida. Voi vi innervosite? Se sì, per quale motivo? Qual è la cosa che vi fa innervosire di più? Magari sta troppo vicino alle altre macchine.
1: Ecco, esatto, oppure frena all'ultimo.
0: Frena all'ultimo.
1: Prende le curve troppo strette, perché c'è anche quello che è sempre sul ciglio della strada, o troppo a destra o troppo a sinistra.
0: Io, cioè, so di essere una rompiballe, ma quando io dicevo guarda che sei troppo sulla sinistra, guarda che sei troppo sulla sinistra, guarda che sei troppo, e poi a un certo punto, stum, visto, sei troppo sulla sinistra. Spot.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Jealousy, Martin Solveig su Radio Company nella Family. Adesso invece arriva un brano nuovo, questo è Casango con AIE.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
0: AIE.

0: Casango con Alejandro Gagliardo. Perché probabilmente c'è qualcosa di origine romane, probabilmente. Alejandro Gagliardo. Gagliardo, sei un Gagliardo, capito? Secondo me è un po' così, è un po' il Gagliardo messo con la R, diventa Gagliardo. E sei tu il produttore, Alessandro, con un altro nome?
1: Magari.
2: Ti immagini se questo fosse il nome d'arte di De Biasi? Che ridere.
0: Ah, Alejandro Gagliardo. Sarebbe bellissimo.
2: Detto questo, signori.
0: Signori. Prego. C'è l'autobus da prendere.

0: Le 7:05 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Cosa hai detto?
0: Ho detto 7:05 minuti. Buongiorno amici, come state?
3: Tutto bene? Buongiorno. Tutto bene. Questa è la Family, amici, fino alle 9 stiamo insieme. Il 4 giugno 2026 il nostro Alejandro Gagliardo è pronto a farvi sognare.

0: Direte o berrete, verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Buongiorno!
2: Ecco. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Allora, amici, buongiorno, stiamo parlando di quando siete in auto con un vostro partner o un vostro parente. Ci è stato segnalato che probabilmente ne hanno già parlato anche dei nostri colleghi, ma come lo facciamo noi, amici?
2: Adesso ne stiamo parlando veramente
1: c'è
2: bene,
1: sfida.
2: No? Come ne parlano. Non sappiamo neanche chi, ma chi se ne frega.
1: Cioè, è come se un servizio lo fa Mentana e un servizio lo fa Studio Aperto. Cioè, non,
2: sì. non è che tu dici al TG5, guardi che veramente ne hanno già parlato sul TG3.
1: Dai, ma che senso? Quindi, come ne parliamo noi, è imbattibile, ragazzi. Stamattina si parla di ansia a fianco al partner oppure a un parente che guida, un familiare che guida, perché sembra che da questo studio il 43%, se non sbaglio, di persone hanno avuto almeno un litigio con il partner, per esempio, che stava guidando, giusto?
2: Sì, perché è più facile nervosirsi quando c'è qualcun altro alla guida. Quando è qualcuno che rientra nella nostra cerchia familiare è ancora peggio. Quindi la domanda è cosa vi fa innervosire quando magari alla guida c'è un vostro parente, che può essere la moglie, il marito, il figlio, la figlia, il papà, la mamma, lo zio. Sentiamo.
3: Ciao family, buongiorno. No, in realtà io non richiamo al mio modo di guidare chi sta guidando, però ho un riflesso incondizionato, tipo freno sì. con i piedi, proprio faccio, simulo la frenata con il piede, come se stessi guidando io.
1: No,
2: beh,
1: allora,
2: questo è un grande classico.
1: Questo
2: però,
1: è quello che succede sempre quando sto guidando e c'è la mia fidanzata a fianco, guido io e lei, vedo che quando stiamo per, che ne so, arrivare a ridosso di un semaforo o di una rotonda o comunque c'è una macchina davanti che frena, vedo che lei preme col piede, cerca di premere il niente perché non c'è niente.
2: Certo,
1: dico,
2: tu premi, non freni. L'aria.
1: E ogni volta le faccio, non freni tu. Ma.
2: È come quando ti appendi, fai così. Cioè, qualcuno scrive, mia moglie va troppo piano. Sarei curiosa di sapere qual è per lui il troppo piano, perché mi incuriosisce anche quello. Poi sentiamo chi c'è.
4: Io ho una lista lunga, però mi sembra di essere un po' come la Carlotta, forse un po' rompi. Comunque il mio compagno è fantastico, è capace di far coda perché magari va a 40 km all'ora dove non serve. Poi
1: cosa?
4: Appena vede una rotonda si risveglia lo Schumacher che è lui e le prende tagliando la strada, andando a velocità fuori di testa, e mi fa incazzare come una iena.
2: Mamma, che cosa fastidiosa. Io c'è una cosa che rimprovero, scusate, apro e chiudo parentesi, spero che non lo sente, spero che nessun parente suo lo senta. Marino, se mi stai ascoltando, non dirglielo, ok? Una cosa che lui fa è rimproverare gli altri quando tipo non mettono le frecce in rotonda, però magari, o non danno la precedenza,
1: sì.
2: Però magari è una cosa che fa anche lui dopo tipo 5 minuti.
1: Oh no.
2: Allora gli dico, vabbè, ma allora hai fatto la stessa, cioè io glielo faccio un po', ma hai fatto la stessa cosa che ha fatto quell'altro prima.
1: Allora,
2: sì, ma non c'era il tempo,
1: ci sono due categorie che io detesto proprio profondamente dalle viscere, ok? Che detesto chi mette la freccia proprio all'ultimo, cioè quando è arrivato deve girare la freccia,
2: sì,
1: ok?
2: Sì,
1: chi fa intralcio al traffico, io ragazzi penso di detestarlo, perché non lo sta solo facendo con me, lo sta facendo con altre persone, e questo è proprio, significa tu stai pensando solo a te stesso, pensi di essere l'unica persona nella strada e pensi che chi se ne frega se sto intralciando il traffico, io c'è il limite di 70, ma vado a 40 all'ora lo stesso, tanto calma, tanto la gente non ha niente da fare, non vi preoccupate.
2: Però ti faccio una domanda, ti danno più fastidio quelli che vanno piano, perché allora sto per dire due cose che a prescindere non si fanno alla guida, però cioè poi alla fine basta guardarsi intorno ed è vita vera, cioè basta guardare le macchine che vi vengono incontro, cioè quanti sono così, quindi per questo apro e chiudo parentesi. Ti dà più fastidio quello che fa coda perché sta al cellulare e a me quello mi butta via il cervello, oppure ti dà più fastidio quello che tipo va piano perché è totalmente nel chill, quindi è col finestrino abbassato.
1: Ah no.
2: Sì, magari anche con la sigaretta fuori, che sta semplicemente guidando, non considerando che tutto sommato sta facendo conda. Cioè non è che guida piano perché è distratto dal telefono.
1: Non c'è distinzione.
2: Semplicemente è nel
1: per me non c'è distinzione. Entrambi stanno semplicemente pensando a se

0: stessi. Io, ragazzi, ve lo giuro che se c'è qualcuno che ci sta ascoltando di quelli e siete uno di voi che va a 40 all'ora, cioè dovete mettervi una mano sulla coscienza.
1: Per i piatti quando scalda la macchina.
0: Sì, per esempio.
2: Tutta invidia.
0: Sì, non è tutta invidia.

0: chiama questa canzone. Tra l'altro è diventato un trend sui social che non ho capito.
1: Perché?
0: Sinceramente.
1: Come vai? Ma i misteri della rete di
0: però è la canzone figa, però non ha senso.
1: Sì, sì. A proposito di canzoni, facciamo così: ci sono due dischi, anzi, noi vi proponiamo due dischi e c'è un disco da decidere da cantare ad alta voce. Come sempre, lo fate voi votando al 333-2688-688 tra uno o due. La canzone numero uno è questa.
0: La numero due invece è questa. Dai, 333-2688-688, quindi per scegliere tra uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Apologize, loro sono i War Republic assieme a Timbaland qui su Radio Company, disco scelto da voi da cantare ad alta voce. Stiamo però parlando di un problema che è praticamente, cioè è il problema del mondo, il traffico, le auto, gli altri che non rispettano il...
1: Non è che stavamo parlando proprio del traffico.
0: No, ma poi si è ovviamente e si è andati anche su quello, perché poi automaticamente si
1: però non usciamo dal cioè è bello sentire cosa ti dà fastidio del tuo partner, del tuo genitore, perché se iniziamo a parlare di cosa ci dà fastidio degli altri non finiamo più.
0: No, va bene, ok, agli ordini, capitano.
1: No, prego. Nel senso che non finiamo più, perché effettivamente
0: no, cioè, lo so, è che sono arrivati tanti messaggi
1: lunga.
0: Poi del fatto che comunque si lamentano anche del fatto di quello che poi accade in strada, perché
1: vabbè, certo,
0: automaticamente tu hai l'ansia stando a fianco a qualcuno che guida, ma sono anche gli altri che spesso provocano problemi in strada, no? Magari tu sei un ottimo guidatore, però bisogna vedere chi hai davanti. No.
1: Sì, comunque secondo me nessuno di noi veramente è un ottimo guidatore, nel senso che forse il vero ottimo guidatore, piuttosto, per quanto sia inesperto, è quello che esce dalla scuola guida ed è fresco con tutte le regole, perché onestamente noi che oggi abbiamo la patente da 10, 20, 30 anni, per quanto possiamo essere bravi a guidare, le tante regole, magari lo specchietto e la segnaletica di qua, la segnaletica di là, la freccia, non è che proprio siamo perfetti, cosa dici?
0: No, assolutamente, ma poi ci sono delle regole non scritte che usciti da scuola guida accadono, ma accadono per forza di cose. Cioè, ti faccio un esempio, la scuola guida ti direbbe che in motorino dovresti stare sempre a destra. Ma stare, okay, per esempio con un motociclo a destra è pericolosissimo. Ma pericolosissimo. Perché infatti, se guardi, molto spesso le moto sono un pochino più spostate verso il centro strada, perché quando ti viene fuori uno dallo stop hai il tempo di schivarlo. Se tu stai troppo a destra non hai tempo di schivarlo. Questo direbbe il codice della strada. Però poi ci sono delle cose che giustamente per codice della strada non puoi fare, anche perché col traffico che c'è. Comunque va bene, volevamo addentrare in questo, ma più che altro quando voi vi innervosite se sta guidando un altro, specialmente partner, parente, e se avete mai litigato con un vostro partner, parente, per esempio, perché lui guida male o lei guida male o comunque ha una guida che vi mette l'ansia o è il nervoso. Sentiamo.
2: Dovrebbero fornire le macchine di missili terra a terra per eliminare chi fa i 50 all'ora su una statale dove puoi fare i 90. Tu sei tranquillo, ma gli altri non hanno il tempo di essere tranquilli, perché magari devono arrivare al lavoro. Se vuoi andare a piano, vai a piano nel cortile di casa tua. In strada rispetti le regole.
0: Io, guarda, sposiamoci. Cioè, veramente, la pensi esattamente come me.
1: Ma sì, ma noi siamo tutti del team che quando uno davanti a noi va piano è mamma mia, ma la strada mica è tua, la gente deve fare cose. Quando invece qualcuno va troppo veloce ci supera, oh, è arrivato Schumacher, dai.
0: Beh, io in realtà quando vedo qualcuno che supera gli dico bravo. Bravo.
1: No, io no, io cioè dipende. No, aspetta, perché dipende qual è la situazione. Se mi stai superando e la situazione l'ho più, magari sto andando a 50 all'ora perché il limite è 50, magari io sto andando, cioè vabbè, che, cioè, se io sto andando piano, metti, e la strada lo permette, allora ti dico vabbè, non mi fa né caldo né freddo. Però molto spesso ci sono delle situazioni in cui magari uno può anche evitare di superare.
0: Ma certo, tante volte.
3: Giorno, stavamo tornando dall'aeroporto di Venezia, eravamo in autostrada ed era segnalata la coda sia da Google Maps, inoltre era evidente dalla strada che c'era un rallentamento. Mi sono ritrovata a dover impiantare le unghie sulla coscia del mio fidanzato, perché lui appunto si è ritrovato praticamente attaccato alla macchina davanti a frenare all'ultimo. A me queste cose fanno venire un'ansia che non vivo.
0: Ma vabbè, ci credo. Allora, quelli che non rispettano le distanze di sicurezza, anch'io non li sopporto. Ecco, devo dire che se io sono a fianco a qualcuno, tendenzialmente mi fido. Però ci sono le categorie di quelli che non rispettano le distanze di sicurezza, e tu sai bene, Carlotta, quella volta in cui abbiamo viaggiato insieme con una certa persona che frenava ma all'ultimo, ragazzi, non... Cioè non
1: beh, lì c'era un semaforo rosso da 15 minuti e lei
0: all'ultimo, cioè tipo 80 all'ora, 80, il semaforo si avvicina all'ultimo metro.
1: Ma tra l'altro veramente in una macchina che ha le stesse dimensioni di un, sì, un tappo di sughero.
0: È l'unica volta che ho pregato. È l'unica volta che io nel posteriore, cioè, ero seduto dietro e ho pregato veramente, ragazzi.
1: Dici, Ale.
4: Dica. Pago le tasse per la manutenzione delle strade, quindi le strade sono
0: mie, certo, certo.

Piccola pausa per noi e tra pochissimo torniamo con lo sfigometro. Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: questa è Cabana. Tra l'altro Irama, nuovo giudice di X Factor, sono molto curiosa, sostituisce Achille Lauro, vedremo un po' come sarà come giudice. E adesso è arrivato, amici, il momento di lasciare spazio allo sfigometro.
1: Radio Company,
2: ciao sfigometro.
0: Ariete, sentite un po' lo stress di metà settimana, ma niente panico, cose che capitano. A questo punto rallentate un po' per non perdere di vista i vostri obiettivi. Sfigometro meno 15, rotometro 85%.
3: Prega per noi.
0: Toro, ottimo bilancio energetico, siete in perfetta sintonia con il vostro animo e con l'ambiente che vi circonda. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: Prega per noi.
0: Gemelli, momenti intensi ed appassionati che rendono belle friccicherelle, belle frizzanti le vostre giornate. Anche per i single ci saranno dei momenti molto interessanti. E poi magari ci fate sapere cosa succede. Sfigometro meno 19 e rotometro 99%.
3: Che schifo.
0: Come che schifo? Cancro, vi sentite molto meno stanchi di settimana rispetto alla settimana scorsa. Siete più vitali, siete più forti, approfittate di questo stato d'animo per fare delle cose. Magari cercate di farne il più possibile, così accumulate esperienze. Sfigometro meno 16, rotometro 53%.
4: Si sma, un attimo!
0: Leone, buone energie vitali, attenti però, sicuramente non saranno chissà che cosa, quindi cercate di dosarle, altrimenti rischiate di ritrovarvi, che ne so, KO ancora prima che arrivi il weekend. Sfigometro meno 4 e rotometro 3%.
5: Carlotta, metti il gomito così.
0: E poi Vergine, state portando avanti il lavoro con grande determinazione, avete il supporto del vostro team e una bella dose di doti comunicative che rendono tutto molto molto più semplice, quindi bravi. Sfigometro meno 19 e rotometro 96%.
3: Viva!

0: Bilancia, state con pazienza e attenzione procedendo con la vostra scalata al successo, quindi attenti, soprattutto a Marte contrario che potrebbe mettervi bastoni tra le ruote, però state andando bene. Sfigometro meno 11, rotometro 17%. Scorpione, quando le cose non vanno, ragazzi, è inutile insistere. Potete provarci mille volte, ma quando non gira, ragazzi, non gira. Tanto vale mettersi l'animo in pace e pensarci magari, che ne so, domani. Sfigometro meno 13, rotometro 40%.
1: Dai Carlotta, che è tardi!
0: Cosa è successo? Sagittario, l'opposizione del sole abbassa il vostro tono energetico. Voi state bene, siete affaticati, a tratti anche di cattivo umore. L'unica cosa da fare forse è portare pazienza. Va così, sfigometro meno 10, rotometro 15%. Capricorno, montagna russa energetica. Un giorno vi sentite re del mondo, il giorno dopo vi sentite sotto un treno e ci vuole un po' di equilibrio. Cercate il modo di trovarlo. Sfigometro meno 15 e rotometro 48%.
2: Hai ragione.
0: Acquario, Mercurio vi distrae, vi fa trascurare impegni importanti, quindi non perdete il vostro focus, non fatevi confondere, portate a termine il vostro lavoro cercando di limitare i danni. Sfigometro meno 9 e rotometro 14%.
1: Lotta!
0: E poi Pesci, Mercurio. Grazie. E poi Pesci, Mercurio vi sostiene, vi regala brillanti soluzioni a problemi molto fastidiosi. Sul lavoro non state sbagliando un colpo, bravi. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
3: Sì! Ci siamo?
0: Ma cosa è successo in questo sfigometro? Un caos?
4: Che problema tecnico, scusami.
3: Ma che cosa è successo?
0: Perché tu non hai sentito, c'è stato un momento in cui ho pensato: perfetto, sto parlando al nulla, mi hanno persa. Perfetto. No. Dai, 1, 2, 3.
3: Vergine!
1: Bilancia!
0: No.
3: Ariete!
1: Sagittario!
0: No.
3: Capricorno!
1: Acquario!
0: No.
1: Leone!
3: Scorpione!
0: No. Toro.
3: Cancro!
0: Chi è? Cosa hai detto, Ale? Scusa?
1: Toro!
0: Toro, sì! Wow. Ottimo lavoro! Wow, al 15° tentativo ci sta, dai!
3: Io sono basito, ragazzi.
0: Io
3: sono basito e amareggiato da questa situation, va bene?
0: Six Seven.
3: Carlotta, te lo consiglio quando non sai cosa dire al tuo compagno.
0: Oh, 6-7. Ma no, direi a mio padre, perché secondo me
3: è un po' lo spallucci del tuo fidanzato, no? Perché uno ti risponde: ma come 6-7?
0: Cosa vuol dire poi?
3: Ragazzi, allora voi all'ascolto, provateci col vostro capo. Voi arrivate al lavoro in ritardo, il vostro capo: come mai 6-7?
0: No, secondo me
3: e lui
0: ancora meglio.
3: Rimarrà basito, tipo: ma come
0: 6-7? No, Sisma, ancora meglio, ditelo ai vostri figli adolescenti o preadolescenti, siccome loro lo usano. No, questa roba del 6-7. Ma se tu
3: lo usi con loro?
0: Sicuramente con tutto un altro significato.
3: Sì, ma sei cringe.
0: Cosa può succedere?
3: Sei cringe. Mamma, papà, non vi permettete.
0: Tu sei cringe se cerchi di emulare una cosa che non ti appartiene. Però se tu le dai un altro significato, le fai una roba tutta nuova, sei cringe lo stesso?
3: Non lo so, è che loro la
4: adesso.
0: Mamma mia.
3: Allora, stai tranquillo, Alessandro, 6-7.
4: Le note di questo
0: 6-7.
3: Sulle note di questo tengo 6-7.
5: Ora alza il volume.

0: L'originale era Sunbeam Outside World. Invece lui è Darren Styles e questa si chiama Switch. L'avete shazammata? L'hai shazammata, Alessandro?
1: No, è il fratello di Harry Styles?
0: No, non è lui. Era impegnato a mettere effetti tu. Comunque era il disco del Savo Rube di oggi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: YJ, questa è Flamenco Paranoia e adesso noi stiamo cercando di capire se ci sarà qualcuno.
1: Sì, vediamo. Pronto? Pronto?
0: Pronto?
2: Sì, ciao.
1: Ciao, allora ti sentiamo un po' male, quindi adesso...
2: Mi fermo un secondo.
1: Sì, fermati un attimo, allora noi proviamo a richiamarti perché ti sentiamo un po' male. Nel frattempo stiamo per regalare 200 euro di voucher con Volotea. L'ultimo giorno sarà domani, quindi adesso vediamo se la vincitrice, vincitore, mi sembra di aver capito vincitrice, risponderà in maniera corretta alla domanda che vi abbiamo fatto.
0: In realtà avrebbe già risposto, però noi facciamo sempre il doppio check.
1: Certo, la riprova del 9. Pronto?
2: Sì, ciao.
1: Eccoci, ciao. Allora, come ti chiami?
2: Elisa.
1: Elisa, sei
0: Elisa,
1: tu?
0: Di dove sei?
2: Di Fosso, provincia di Venezia.
0: Provincia di Venezia,
1: perfetto.
0: Benissimo.
1: Elisa, probabilmente sei tu la vincitrice di questi 200 euro di voucher, ma la riprova sta nella risposta che darai alla domanda adesso che ti rifà Carlotta.
0: Rifaccio, certo. Sei pronta?
2: Sì.
0: Ok, quale destinazione Volotea, raggiungibile sia da Verona sia da Venezia, è un'isola siciliana famosa per lo specchio di Venere, per i dammusi e per la produzione di capperi?
2: Pantelleria.
1: Sì!
0: Oh, yes!
1: E allora Elisa, ti porti a casa 200 euro di voucher, ovviamente andata e ritorno per due persone, chi ci porterai?
2: O il mio ragazzo o una mia amica, vediamo
0: chi si comporta meglio.
1: come vanno le cose. Elisa, stai andando a lavorare?
2: Sì, sono andando a lavorare.
1: Okay. Beh, sei contenta di aver portato a casa questo premio?
2: Certamente.
1: Molto bene.
0: Dai.
1: Bene. Bene, Elisa, grazie, un abbraccio.
2: Ciao, una giornata.
0: Ciao Elisa, ciao. Buon lavoro.
3: Volotea, colleghiamo le città Volotea.

0: See You, Albi e Jetty Ranks qui su Radio Company. Amici, buongiorno, a fianco a noi c'è pronto Vittorio Ferro.
1: Ciao ragazzi,
2: buongiorno.
1: Ciao, ragazzi.
2: Buongiorno Vitto.
0: Accompagnato da
1: Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Buongiorno.
2: Ciao Daniele,
3: buongiorno. Buongiorno a tutti, vi sento molto male, spero che voi
1: sì.
3: mi sentiate.
1: Forte e chiaro.
0: Ti sentiamo, puoi andare sì. pure a ruota libera.
3: La previsione per le prossime ore vedrà un aumento delle nuvole per l'arrivo di un fronte atlantico che poi tarda sera comincerà a portare le prime piogge al nord-ovest, però poi al nord-est arriverà soltanto nella notte, quindi giornata di oggi ancora in prevalenza asciutta, seppur con il passaggio di nuvole alte stratificate, poi delle piogge del rovescio anche a carattere temporalesco transiteranno soprattutto nella tarda notte e nella prima parte di venerdì, quindi domani avremo una giornata invece un po' più instabile con il passaggio di qualche pioggia, qualche rovescio, un po' più significativo in montagna, però anche sulle zone pianeggianti potrà transitare qualche acquazzone, seguito da un miglioramento nel corso del pomeriggio di venerdì. Poi nel weekend sarà abbastanza buono, sabato comunque ancora un po' variabile, ancora degli annuvolamenti, qualche piovasco specie verso i settori montuosi, a ridosso delle zone prealpine, mentre in pianura più asciutto, poi domenica dovrebbe essere una giornata in prevalenza soleggiata, con clima tutto sommato molto, molto piacevole, perché le temperature saranno sempre intorno ai 26-27 gradi nei valori diurni, quindi insomma si sta bene, valori tipici del periodo. Probabilmente da domenica e poi settimana prossima tornerà un po' di caldo, ma ecco, al momento i valori rimangono molto piacevoli.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Un
0: Daniele,
1: uomo preciso proprio, grazie.
0: Grazie,
2: grazie Daniele.
0: Daniele, ciao,
1: ciao.
2: Buon lavoro.
1: Ciao.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: buona domenica su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno. 8:41, ultimi 20 minuti da passare insieme. Abbiamo scavallato Volotè, abbiamo scavallato il meteo, quindi torniamo a parlare di cosa vi dà fastidio quando a guidare non siete voi, ma è il vostro partner, un vostro parente, una persona, un vostro amico, anche perché no. Sentiamo chi c'è.
1: L'unico esempio che posso fare di molto lampante è che quando si facevano i lunghi viaggi, adesso i figli sono grandi quindi vanno per conto loro, quando si facevano i lunghi viaggi, quando guidavo io dormivano tutti, quando guidava mia moglie erano tutti svegli, basta. Poi per passare al secondo argomento, che non è un argomento ma tutti dicono quello che dà fastidio agli altri, io sono un autista del trasporto pubblico locale e quindi ti posso dire di ogni che succede per strada e quindi è meglio lasciar perdere.
0: Oh, ma allora, pensa, poteva fermarsi, la calma.
2: Poteva fermarsi tranquillamente al ti posso dire, perché poi tutto il resto viene da sé.
0: Sì, esatto. Pensa la calma, il veramente il, come si, il self-control che hanno gli autisti, gli autobus, i camion, sì, insomma in generale il trasporto pubblico, moltissimo, quelli che stanno tanto io su strada. Poi
3: io odio quelle persone che la mattina si alzano e riscaldano la macchina andando via i 20-30 all'ora e devono riscaldare la macchina. Ma scusatemi intanto, a fermarvi a destra oppure andare via pianino e stare sulla destra senza mettersi al centro e lasciare la possibilità che gli altri proseguano la loro corsa. Buona giornata.
0: Ale, per cortesia, puoi rispondere a questa signora? Visto che è una cosa che tu fai e che noi ovviamente ti rimproveriamo.
2: Come lo giustifichi?
0: Sì.
4: Voi potete superarmi senza problemi.
2: Non è vero, a volte non si può superare perché le strade non ti permettono di superare.
0: Se c'è la nebbia,
2: linea continua, doppia linea continua, visibilità scarsa, c'è nebbia, non puoi delle volte superare.
0: Ale,
2: e quindi come fai?
0: Vai Ale, puoi farcela, puoi vincere questa battaglia.
2: Giustificati.
4: Suona il clacson.
2: Ma non devi far, devi dire perché tu lo fai e perché intralci il traffico.
0: Cioè guarda che lo stiamo mettendo in difficoltà.
2: Ale non sa rispondere.
0: Se vuoi rispondere con non c'è campo, puoi rispondere con non c'è campo.
2: Poi, ragazzi, io c'è un'altra categoria, scusate, di a proposito di chi, perché giustamente questa signora diceva fermati al sul ciglio della strada. Lo sapete che non è legale tenere l'auto accesa sul ciglio della strada? Cioè, essere in macchina fermi con l'auto accesa potrebbero multarti.
0: Non lo sapevo, ma ecco, anche se hai le quattro frecce, tipo, beh, sì,
2: allora,
0: per di
2: anche
0: emissioni.
2: Caso eccezionale, sì, però anche per una questione di emissioni, giustamente adesso stanno facendo anche le macchine con lo start e stop, proprio perché quando sei fermo al semaforo la macchina si spegne per inquinare meno.
0: Ma che incubo. Ogni tanto penso a quelli che imparano a guidare oggi con lo start and stop. Ragazzi, scusatemi, ma lo start and stop per chi è neopatentato o principiante è un incubo, perché ti mette nelle condizioni di dover sempre fare quel gioco frizione freno acceleratore, capito? Quindi immaginati che sei lì anche un po' in salita, start and stop, si spegne la macchina e tu hai preso la patente da 3 giorni e pensi, sai che c'è? Io la lascio qui e proseguo a piedi.
2: Qualcuno dice la macchina va scaldata in movimento, non da ferma, patente al CEPU? Mario, volevo dirti solo una cosa. Sì, ok, va scaldata in movimento, ma non devi essere un intralcio per gli altri. Fattelo a casa tua il riscaldamento, nel tuo cortile giri intorno.
0: Enrico, meno.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio.
0: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme, per una grande emozione.

0: Bellinacci qui su Radio Company. Allora, Viviana, io andrò questo weekend a Roma.
1: Un bel ripasso.
0: Sì, e infatti devo. Mi sto documentando, no?
1: Quindi, allora, se io ti dico 23,
0: bucio le culo.
1: Bravo! E poi
2: vabbè, questa era facile. Vabbè,
0: e poi quando starò davanti a Cremonini con la mia birra in mano, dirò sicuramente stonda crema.
1: Stona Cremonini, io
0: Stona devi... Cremonini!
2: È per vabbè, forza, questa
1: amici,
2: gliela devi dire. Vi lasciamo alla nostra Vivi, noi torniamo domani puntuali alle 6:30.

0: A domani, ciao!
1: Le 9 in punto, ciao amici!
2: Ciao zio!
3: Radio Company Time.
4: Breaking news.
5: Flessibilità concessa dalla Commissione europea all'Italia in tema di spese per il caro energia, a patto che non vengano impiegate per bonus e tagli alle accise. Per il governo dunque un margine di spesa da 14 miliardi in 3 anni, fuori dai vincoli del patto di stabilità, ma con obbligo di spesa per fonti rinnovabili. Il governo, con la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, plaude alla decisione di Bruxelles. Critiche le opposizioni, sconfessata l'inattività del governo per gli investimenti green. Il Medio Oriente, ancora bombe israeliane su Gaza che causano 9 morti, tra cui 4 bambini. E poi bombe sul Libano, 48 morti in 24 ore, ma ai colloqui di Washington, Israele e Libano si accordano per un cessate il fuoco, purché il governo di Beirut impedisca a Hezbollah l'accesso alla zona cuscinetto. Sull'altro fronte, l'Iran rivendica di aver colpito una nave USA, ma l'esercito americano smentisce. Trump continua a dirsi ottimista su un accordo imminente con Teheran e si augura di incontrare la guida suprema Khamenei. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Just The Way You Are su Radio Company, giovedì mattina che per noi è la vigilia del weekend, weekend de fuego a Palermo, perché sono arrivati Dua Lipa e Callum Turner pronti alla grande festa per il loro matrimonio che si è già svolto a Londra con soli 8 invitati, adesso saranno la bellezza di 300. Diciamo che loro non avranno problemi per quanto riguarda la musica, visto che tra gli invitati spiccano i nomi di Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, Rosé, Charlie XCX, Madonna, Adele, Katy Perry, Rosalia, poi anche Harry Styles, Kylie Minogue, quindi cioè, hanno veramente un bellissimo repertorio per il karaoke con gli artisti lì presenti in carne ed ossa. La canzone di Dua Lipa e Callum Turner molto probabilmente, visto che sono stati avvistati spesso per le strade di Londra a cantarla a squarciagola, è Don't

0: sorpresa ci sono anche loro, eh. No, insieme i fratelli no, o l'uno o l'altro. Se no il matrimonio va a scatafascio. Non si possono invitare insieme, nonostante la reunion. Bellissima però questa canzone, devo dire, piace tanto anche a me. E allora abbiamo un vocale di una matta del matinè che ci dice qual è la canzone sua e di suo marito, del suo partner, del suo compagno. Sentiamo.
1: Ciao Vivi. Ciao. Buona giornata intanto.
0: Grazie.
1: Io, la nostra canzone è quella di Adriano Celentano, che quest'anno saranno 24 anni.
0: Sì.
1: Ed è quella di Io non so parlare d'amore.
2: Io non so parlare d'amore.
0: Classicone.
2: L'emozione non ha voce.
0: Che è il vero titolo poi, L'emozione non ha voce, giusto? Sì.

dopo 24 anni dici che ormai vale tutto. C'è molta confidenza. Prendetevi a male parole per poi amarvi ancora di più. Ammazza, tanti tanti anni. Vi ha portato fortuna Celentano, vai. E poi c'è un matto del mattinè che ci scrive: noi siamo Michele e Valentina, la nostra canzone è quella di Lady Gaga, Hold My Hand.

sonora del nuovo Top Gun, cioè di quello successivo a quello che conosciamo noi. Bellissima, continuate se vi va, dai che oggi ve le mettiamo, oggi siamo un po' romantici e allora abbiamo così deciso di mettere un pezzetto della vostra canzone, quella che ancora vi fa battere il cuore quando guardate il vostro partner, oppure magari state litigando e vi fa fare pace. 333-2688-688. Old My Hand comunque io la so cantare di Lady Gaga, se volete vengo io,

0: Alessandro Giorgia su Radio Company. Superstar, è parata proprio di superstar a Palermo questo weekend per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner. E allora vi ho svelato quella che a quanto pare è la loro canzone del cuore, la loro canzone d'amore, che è Don't Look Back in Anger degli Oasis. La vostra, quella che vi fa fare pace quando litigate, quella che vi fa ancora avere le farfalle nello stomaco quando la sentite, qual è? Sentiamo voi.
1: Frozen di Madonna.
0: Ah, vedi?
1: Assolutamente la nostra canzone. È uscita l'anno che ci siamo conosciuti ed è stata la canzone del nostro, della nostra unione civile.
0: Eccola.

0: Lei con i tatuaggi all'ennè sulle mani, ma chi se lo dimentica, anche il video di questa canzone bellissima. Sentiamone un'altra, Matti, vi state scatenando per quanto riguarda le vostre canzoni. La canzone, quella che è proprio la colonna sonora vostra e del vostro partner, sentiamola.
1: Non ti sopporto più, davvero.
0: Ah, ok.
1: Dovevo dire no all'altare.
0: Zucchero.
2: Non ti sopporto più.
0: Non romanticissima, però devo dire che quando si litiga, cioè se poi uno mi mette questa, cioè il mio compagno mi mette questa canzone, mi fa anche ridere, quindi alla fine dici vabbè, quanto sei scemo, e lo perdoni, perché dire non ti sopporto più è un conto, urlarlo, metterlo in musica è tutta un'altra storia, no? È molto più divertente, secondo me. Ci sta, può funzionare. Allora Anna Maria ci scrive: ciao Vivi, nel lontano 2016, vabbè dai 10 anni fa, lontano ma non lontanissimo, ci sposammo noi e la canzone che mise il DJ alla fine del sì in comune fu Col trattore in tangenziale.

0: Ma dov'è questo DJ? Arrestatelo! Radio Company,
1: Martine. Flessibilità concessa dalla Commissione Europea all'Italia in tema di spese per il caro energia, a patto che non vengano impiegate per bonus e tagli alle accise. Per il governo dunque un margine di spesa da 14 miliardi in 3 anni, fuori dai vincoli del patto di stabilità, ma con obbligo di spesa per fonti rinnovabili. Il governo, con la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, plaude alla decisione di Bruxelles. Critiche le opposizioni, sconfessata l'inattività del governo per gli investimenti green. Il Medio Oriente, ancora bombe israeliane su Gaza che causano 9 morti, tra cui 4 bambini. E poi bombe sul Libano, 48 morti in 24 ore, ma ai colloqui di Washington, Israele e Libano si accordano per un cessate il fuoco, purché il governo di Beirut impedisca a Hezbollah l'accesso alla zona cuscinetto. Sull'altro fronte, l'Iran rivendica di aver colpito una nave USA, ma l'esercito americano smentisce. Trump continua a dirsi ottimista su un accordo imminente con Teheran e si augura di incontrare la guida suprema Khamenei. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: su Radio Company, dai che è giovedì, la vostra canzone, quella vostra e del vostro partner, quella che vi ricorda il momento più bello, il momento del vostro matrimonio o che magari vi aiuta quando dovete fare pace. Sentiamo i Matti.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: In questi 27 anni la nostra canzone è Always. Ciao.
0: Di Bon Jovi.

0: canzone del cuore di tanti, di tante coppie. Tra le più gettonate, tra le più blasonate. Dai, sentiamone un'altra che ne abbiamo tantissime.
1: Ciao. La nostra canzone, che tra l'altro quest'anno festeggiamo anche 20 anni di matrimonio.
0: Ammazza, ma tutti
1: è
0: così.
1: Vivo per lei.

0: l'ho cercata sto giro, però mi chiedo la vostra canzone d'amore, ma che voglio. Cioè io me la dovremmo mettere, io me ne vado. Facciamo così la prossima. Vabbè, però tutte belle. Ma dai, che pure
1: del
0: questa
1: cuore, sì. Che è stata anche la canzone del nostro matrimonio, è la canzone di Jovanotti, A te, ecco, che qua. Ogni volta che lo ascolto mi emoziono.

0: amore grande ed il mio grande amore.
1: A te che io ti ho visto piangere nella mia mano.
0: Sì.
1: Fragile che potevo ucciderti stringendoti.
0: Vabbè,
1: un po'.
0: Giova e giova.
1: E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla.
0: Che bella, io sono la persona meno romantica al mondo e infatti faccio un po' parte del team di quelli, di quei matti del mattinè super tamarri che ci stanno mandando delle canzoni veramente incredibili. Eravamo discotecari, ci dice Deborah, infatti la nostra canzone è Super di Alba e Gigi Dag. Oh.

0: Spring 54 Ultra con Talk to You su Radio Company. Tantissimi messaggi per quanto riguarda le vostre canzoni d'amore, la vostra canzone del cuore. Sentiamo l'ultima.
1: Ciao,
0: dai,
1: Company,
0: ciao.
1: La nostra canzone che ci ricorda il nostro matrimonio, sì, dopo 10 anni ancora, è la Baba Yetu, che sarebbe il Padre Nostro in Swahili.
0: Ah, la
1: bellissima
0: preghiera. Bello. Che non è Papa Nero dopo Miss Italia, no, ah, non è quella. Papa, vabbè, questa comunque particolare, giusto, in Africa la potete sentire, perché in Italia non credo che la passiamo da nessuna parte. Pure la preghiera, vedi? Vabbè, allora Amina, che in Swahili significa Amen. Rimanete con noi, con questa preghiera un po' per tutti voi all'ascolto.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

Beautiful Monster su Radio Company. Dai, la nostra seconda ora insieme in questo giovedì 4 giugno 2026, che per noi è la vigilia del weekend. Matti del mattinè, dai, vi abbiamo accontentato oggi, vi abbiamo sbloccato dei ricordi, in particolare il giorno più bello oppure il momento in cui vi siete innamorati, perché la vostra canzone sicuramente ha dentro un sacco di cose belle, un sacco di ricordi. Adesso vorrei invece farvi indovinare qual è, secondo una recente classifica, la città italiana più stressante. Hanno preso in considerazione città di tutto il mondo, ma nella top 10 ce n'è anche una italiana. Qual è secondo voi e perché? Se ce lo volete dire, se provate a indovinare, ci mandate un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Poi io vi ricordo che giocheremo anche più tardi, quindi rimanete con noi fino alla fine.

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.

0: assicurazioni.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio, questa è la nostra canzone, questa è la mia canzone, Radio Company, io sono Viviana, ciao a tutti. Allora, la classifica delle 10 città più stressanti del mondo, avete provato a indovinare alcuni di voi? C'è chi scrive città italiana, Venezia, città mondiale, il Cairo. Invece no, pensa, beh, Venezia meravigliosa, però un po' stressante è. Intanto non so come sia possibile che ci sia qualcuno sovrappeso a Venezia, secondo me non c'è, non esiste, perché per quanto cammini cioè smaltisci per forza, è stressante parecchio, come, così come Roma. Infatti c'è chi scrive, secondo me Roma per il traffico intenso, i turisti la trovano molto caotica e un po' sporca, purtroppo devo dire che è vero, ma non c'è neanche Roma in questa classifica. Allora, la più stressante a quanto pare per, insomma, nel mondo è, indovinate un po', Las Vegas. Eh sì, è risultata la città più stressante con un punteggio di 95 su 100. Vabbè, perché ci si diverte, è la città del peccato, degli eccessi, però tutto questo a un certo punto può anche risultare stressante, soprattutto per chi va lì magari per qualche giorno, o anche per chi ci vive e non è interessato a tutto questo. Immaginate il caos, le luci H24. Seguono San Francisco e New York. Per quanto riguarda la città europea, quarto posto, la più stressante è Londra. Ci sono anche Zurigo, San Diego, Portland e Parigi, ma città italiana unica nella top 10 è Milano. Vabbè, dai, ce lo potevamo aspettare, perché si sa, si lavora, si fattura, si va di fretta e poi comunque c'è traffico e poi comunque le persone devono correre anche quando fanno l'aperitivo, c'è un timing, c'è proprio, deve essere tutto super schedulato, capito? Non hai un momento di ah, guarda, ora non faccio niente. A Roma questo succede, se succede, a Milano un po' meno. Vorrei sapere però da voi matti del mattino, qual è la cosa che vi stressa di più in assoluto quando andate in una grande città? Magari il traffico? Sicuramente, però potrebbe essere non proprio al primo posto. Magari vi dà più fastidio il rumore continuo, i clacson, i lavori ovunque, cantieri, le sirene, la folla, oppure il costo della vita, perché pure quello incide, gli affitti stellari, il parcheggio che non si trova e i trasporti che sono un casino, l'autobus che non passa mai, la folla, ecco, una cosa che a me per esempio dà fastidio è la folla quando la coda, cioè dover stare lì ore ad aspettare. E questi sono i rumori che senti. Devo dire che io da quando mi sono trasferita al nord, delle volte in mezzo al traffico, cioè un po' mi manca, perché quanto siete silenziosi, cioè, rispetto a città come Roma, Napoli, Palermo, veramente bravissimi da questo punto di vista. La cosa che vi stressa di più in assoluto delle grandi città, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Eccola, sirena. Vabbè.

0: sera del paese. Ho letto un titolo del giornale, ragazzi, mi è venuto proprio da cantarla su questa canzone. Quando leggo certe notizie proprio rimango basita. Va bene, noi siamo i matti del matinè, appunto, su Radio Company, come sempre fino alle 11, e abbiamo un matto del matinè che ci dice qual è per lui la città più stressante e perché, cioè cos'è la cosa che lo stressa di più quando vai in una grande città, più che altro.
1: Ciao Company. Ciao. La cosa che mi stressa di più quando vado in una città, sì, è l'odore. L'odore di smog, l'odore di proprio pesante, piuttosto che l'odore di letame delle campagne, che preferisco mille volte, proprio quell'odore di smog. Non riesco a sopportarlo.
0: Lo capisco, per chi non è abituato, poi veramente è tremendo. Sì, molto meglio quello che hai detto tu, più naturel, sicuramente. Oddio, certe volte quando sei anche in autostrada, magari passi vicino alle fabbriche, vicino a delle campagne, senti davvero certi odori, certi olezzi che devi proprio tapparti dentro la macchina e anche tapparti il naso. Va bene, ragazzi, tra poco, Matti del Mattino, abbiamo un super regalo per voi. Rimanete qui.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
12: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
13: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
14: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
15: Per questa pubblicità 0824 43732.
16: C come Company, C come C Radio.

0: Becky G, Sorry Papi su Radio Company. Adesso è il momento della novità del giovedì. È tornata Noemi con Tu cosa fai questa sera? Bella domanda.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: cosa fai questa sera, la novità su Radio Company, la risposta è non lo sappiamo da queste parti. Voi cosa fate? Se volete ce lo dite, ma in questo momento ci state anche dicendo qual è per voi la città italiana più stressante. Sentiamo un matto del mattino.
1: Ciao Vivi. Ciao. Io ho trovato molto stressante, forse sembrerà strano, la città di Pisa.
0: Dai.
1: Perché ci sono un sacco di extracomunitari abusivi intorno ai monumenti, abusivi, dappertutto. Okay. Che è sempre uno attaccato all'altro, sempre lì che ti vogliono attaccare di braccialetti e fazzoletti e gli accendini e tutti i castighi vari.
0: Castighi. Che sono i castighi? Vabbè, qualunque aggeggio, probabilmente inutile. Non è l'unica città a Pisa, però te lo voglio dire, un po' dappertutto succede questa cosa. Vieni a Roma, le rose, mamma, era il momento delle rose, te le appioppavano in tutti i luoghi e in tutti i laghi e sulla spiaggia, poi non ne parliamo, sarà un'estate rovente da questo punto di vista. Posso dirti che io ho trovato molto stressante, rimanendo in Toscana, Firenze. Raga, Firenze è un casino, vabbè che sono partita venerdì che c'era lo sciopero, quindi già è tanto che sono riuscita ad arrivare a destinazione, sono stata molto fortunata, però la trovo sempre un po' caotica, e io sono di Roma, è un po' disorganizzata. Noi invece siamo organizzatissimi per quanto riguarda quest'estate, abbiamo un regalo, sì, perché c'è il Milano Summer Festival che festeggia i suoi 20 anni proprio nel 2026. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Domenica 12 luglio, appuntamento con l'imperdibile spettacolo comico di Carlo e Giorgio. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis? Volete scroccarlo a noi? Potete farlo. Matti del Matinè, è il vostro momento per vincere 2 ingressi. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale scrivendo, urlando Carlo e Giorgio al 333 2688 688 da ora.

0: sacco di messaggi, tanti vocali per vincere Carlo e Giorgio e il loro spettacolo domenica 12 luglio al Mirano Summer Festival. Noi di Radio Company siamo media partner anche quest'anno, quindi vi aspettiamo per tutti i concerti, per tutti gli spettacoli, per tutti i live. Andatevi a vedere il cartellone proprio sulla pagina del Mirano Summer Festival o su quello della Contatto Show Events o su quello di Radio Company su Instagram, perché noi abbiamo le nostre pagine social. A vincere oggi, ve lo dico tra poco, perché prima abbiamo le vostre voci,
1: Carlo e Giorgio.
0: E dai,
1: Carlo e Giorgio,
0: sì,
1: i mitici.
2: Carlo e Giorgio,
0: bravi.
1: Stammi toccare, chissà cosa che ti gatto cacco che manca.
0: Carlo e Giorgio,
3: evviva Carlo e Giorgio.
0: Dai,
4: Carlo e Giorgio,
0: sì.
5: Luca e Paolo.
0: E come no, vabbè, giustamente, perché ci sono diverse coppie comiche, quindi nel mucchio ci stanno anche loro. Oggi Mati del Matinè vince Alessandra da Venezia. Complimenti Ale, vai, divertiti, porta chi vuoi, fai stories e tagga Radio Company, così ci fate vedere quanto vi state divertendo domenica 12 luglio. Noi ci salutiamo per oggi, tra poco, prima un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
3: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
4: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
3: Radio Company Summer Tour 2026.
4: Il tuo evento e la nostra passione
3: per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nuova, buon vento, il nostro successo del presente, dal passato, Terence Trent D'Arby con Rain. Noi ci salutiamo per oggi, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, dai, che è arrivato il weekend. Volata questa settimana, proprio. Cioè, che qualcuno di voi ha lavorato veramente? Vabbè, dai, una volta ogni tanto ce lo meritiamo. Tra poco, snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. L'Europa ha dato il via libera ai 14 miliardi di euro aggiuntivi per l'Italia destinati agli investimenti in energie rinnovabili. In cambio di questa deroga sulla flessibilità, Bruxelles chiede a Roma di accelerare sulla transizione verde e di riformare il catasto. Su fronte internazionale, dopo una notte di scontri tra Iran e USA e un attacco al Kuwait, Donald Trump ha espresso la volontà di incontrare il presidente iraniano Khamenei. Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per rinnovare il cessate il fuoco e istituire zone di sicurezza in Libano, escludendo però il movimento Hezbollah. L'intesa è emersa al termine di colloqui a Washington tra gli ambasciatori dei due paesi, mediati dagli Stati Uniti. Le delegazioni si incontreranno nuovamente a fine giugno per cercare un accordo globale. La Procura di Milano si è espressa nuovamente in modo favorevole sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo un'attenta verifica della documentazione, i magistrati hanno ritenuto false le notizie diffuse su festini e droga, chiarendo che l'adozione del bambino in gravi condizioni di salute è regolare. Gli atti sono ora al vaglio del ministro della Giustizia Nordio, che li trasmetterà al Quirinale per la decisione finale. Gli avvocati di Nicole Minetti hanno annunciato richiesta di risarcimento danni. La capitale, dopo la violenta bomba d'acqua di ieri, resta ancora alle prese con le conseguenze. Semafori danneggiati, alberi sradicati in diverse zone di Roma. Le condizioni meteo sull'Italia rimangono instabili, con due fronti temporaleschi in arrivo. Oggi il maltempo interessa anche Campania e Puglia, mentre una seconda perturbazione porta rovesci su Alpi e Nord-Ovest. Il fine settimana dovrebbe essere prevalentemente bello su gran parte del paese. Immagini del volto di Vasco Rossi, comparsi inaspettatamente su cartelloni pubblicitari e schermi in diverse città italiane, alimentano la curiosità e l'attesa tra i suoi numerosi fan. L'apparizione improvvisa del Blasco ha scatenato un tam-tam sui social network, con ipotesi che spaziano da una nuova iniziativa promozionale a un annuncio imminente di un tour o di un progetto musicale inedito. Lo sport: Arnaldi e Cobolli sono approdati ai quarti di finale al Roland Garros, raggiungendo un risultato storico per il tennis italiano. Mai così tanti azzurri avevano raggiunto le fasi conclusive di uno slam parigino, oggi finale doppio misto. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: American Girls, sì, American Girls.
1: A proposito di Harry Styles, giusto sì. così, pettegolezzo, spettegolezzo.
0: Oh, sì, facciamo gossip.
1: Grazie a lui stanno tornando di moda le cuffie col filo, le auricolari col filo. Perché adesso le sta usando lui, quindi tutti quanti. Oddio,
0: finalmente, io ho un
1: questi 2000
0: sì.
1: euro di cuffiette.
0: Io ho un quantitativo di cuffiette cadute nel cesto. Indecente, quindi se possiamo tornare a quelle col filo, io ringrazio.
1: Ah,
0: grazie
1: in quel
0: Harry.
1: Senso, pensavo paragonare. Okay.
0: No, no, quelle senza cuffiette, quelle sì, senza filo, sì. mi cascano e la maggior parte mi sono cascate nel water.
1: Mamma
0: quindi,
1: mia.
0: Grazie a Harry Styles, se possiamo utilizzare di nuovo quelle cose con le cuffiette, che alla peggio le puccio, ma le posso tirare su. Le posso tirare su perché restano attaccate al filo. Buongiorno, Leo. Buongiorno, Martino.
1: Sì, buongiorno.
0: Ci guarda con quella faccia da castoro.
1: Attenzione, castori.
0: Non ne parliamo adesso,
1: no,
0: lascia
1: no,
0: stare.
1: No.
0: Amici, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao, salutata Nitia Ferrari, perché lei stamattina direbbe ciao.
1: Tu.
0: Ciao. Sì.

0: oggi
1: amici.
0: È il 4 giugno.
1: Le
0: 11. Leggere.
1: Anch'io. Giorno della settimana?
0: Giovedì.
1: Che lento,
0: 4
1: che lento.
0: Giugno, giovedì, ok.
1: Giovedì 4 giugno, buongiorno amici. Lo yoga sì, forse mi fa male, sì. Ma io mi sento bella carica. Ieri sera per la prima volta nella mia vita ho fatto 10 minuti prima di addormentarmi.
0: Sì.
1: Di stretching, meditazione / yoga. Che goduria.
0: Perfetto, poi ti sei addormentata sul tappetino.
1: Sì, infatti stamattina sono un pochino rotta. Ma non importa, siamo pronti per cominciare amici. Vi lasciamo già il numero per un buongiorno, per un insulto, per un commento, per quello che vi va, che è il 3332688688. Cominciamo con la musica. Io volevo annunciarla ma sono troppi. Vado.
0: Vabbè.
1: DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion, Lisa Blackpink con
0: SG.
1: Cos'era? Yeah. Money.

0: vedi la legge della compensazione, loro sono in tantissimi, ne abbiamo giocati tantissimi e il titolo della canzone è Sgu. Quindi siamo a posto, vedi?
1: Andy Chastain, Ozuna, Beccatese, Little Blackpink, cosa con...
0: Allora, per esempio, parlando però del tuo yoga di ieri, ieri sera, alla fine, nonostante le mille cose da fare, la stanchezza di fine giornata, una persona si concede un momento particolare per sé, seppur semplice.
1: Quasi un lusso lo chiamerei, perché è quel momento lì che tu dici avrei mille altre cose da fare, ma quel momento lì, quel mio piccolo lusso, è tutto mio.
0: Allora, tra poco parleremo di questo e ovviamente vi coinvolgeremo al 3332-688-688, quindi rimanete con noi.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca

0: agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel, trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
3: Globo, svuota tutto.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Dreams con Mr. Know It All, le 11:23. State ascoltando Radio Company. Buongiorno amici, buon giovedì ancora a chi si fosse appena collegato. Giulia Pego, Leo e Martino, vi abbiamo finalmente vi abbiamo anticipato una cosa e finalmente ne parliamo.
1: Sì.
0: Allora, parliamo di lussi.
1: Parliamo di lussi, perché effettivamente lo dicono anche gli psicologi, questa cosa, che spiegano che piccoli premi quotidiani o piccoli premi occasionali effettivamente aiutano a ridurre lo stress, aumentare la sensazione di benessere, okay, in questo caso. E sono piccole cose che noi ci concediamo, ovviamente ognuno in base alle proprie possibilità, certo, e alle proprie abitudini, che però tu dici ok, meno che te lo gusti,
0: sì,
1: anche se è la cosa più semplice del mondo, ma proprio senti il sapore di questa meraviglia. Oh.
0: Sai qual è il problema però? E questo non lo so se lo dicono gli psicologi, la scienza o le universities del caso, ma è una cosa che ho provato sulla mia pelle, è che una volta che ti concedi un lusso, fai due volte, già dalla terza non riesci più a non farlo, non puoi più tornare indietro.
1: Ok, quindi
0: io perché parlo di questa cosa? Perché per esempio,
1: sì,
0: un lusso che io ho deciso di concedermi prendendo per questioni familiari voli aerei molte volte al mese,
1: sì,
0: io mi sono concessa questa piccola cosa, è vero, spendo una decina di euro in più, però per questa cosa lo faccio, che è prendermi il posto in prima fila sull'aereo.
1: Yeah, sì.
0: Perché così salgo, metto subito giù le cose, mi siedo, ogni volta che l'aereo appena atterra, sai, tutta la ressa, tutta la gente che si butta in piedi,
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: che applaude,
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: che spinge, sì, quando ancora le porte sono chiuse, io lì in mezzo non ci voglio più stare, prendo il mio zainetto e scendo e sono arrivata.
1: Ok.
0: Mi sono però resa conto, quando non ho la possibilità di farlo, mi è successo recentemente,
1: tra le quali quando aprono la porta in fondo perché quella davanti è bloccata,
0: no, vabbè,
1: si
0: non me
1: scende
0: la
1: da in fondo, no,
0: no, io spacco tutto, devi scendere subito da qua, spacco tutto,
1: spallate proprio.
0: No, però mi sono resa conto che se invece per qualche ragione io non riesco ad avere quel posto lì e mi mettono nei posti con assegnazione casuale, io sto malissimo.
1: Ah.
0: Cioè, so che sembra una cosa da Kim Kardashian.
1: No, beh,
0: cioè,
1: Dio,
0: oh mio Dio, sono tra la gente, mi hanno dato il posto 25F anziché l'1. Ah, e io oggi sto male.
1: Lo
0: però,
1: so.
0: Però credo che sia una conseguenza naturale, fisiologica, dell'abituarsi a concedersi questo lusso.
1: Allora, piccoli piccoli lussi, che può essere una brioche il mattino ogni tanto, possono essere tante cose, ognuno in base alle proprie abitudini, alle base alle proprie finanze, ovviamente, quel qualcosina in più che non cambia tanto le cose, ma vi cambia quel momento in bello.
0: Oh, quindi parliamo di cose belle, parliamo di piccole concessioni e piccole godurie che decidete proprio di prendervi per voi, quasi un premietto, al 333 2688 688.

0: Una dichiarazione che fece Jennifer Lopez molti anni fa.
1: Sì.
0: I'm still Jennifer on the block.
1: Cioè, è vero che sono una diva. È vero che sono fighissima. Io sono tutto, voi siete niente. Però non vi dimenticate che sono comunque quella del ghetto.
0: Certo, cioè, assolutamente, molto. Soprattutto lei, un piccolo sfizio, paga una persona solo per metterle il cappotto sopra le spalle. E
1: vabbè,
0: basta. Però è uno sfizio. Ha i suoi livelli.
1: L'abbiamo detto poco fa. Ogni lusso che ci concediamo, ovviamente, è direttamente proporzionale alle entrate che abbiamo, alle possibilità che abbiamo.
0: C'è
1: chi, per esempio,
0: dice: cioè, ragazzi, io mi concedo uno sfizio di tanto in tanto. L'ultimo è stato il mio tanto desiderato Rolex Daytona, semplicemente fantastico. Vittorio, bravo.
1: Tu,
0: insomma, voglio dire, uno risparmia, però uno si è risparmiato i soldi, dice: mi prendo
1: magari
0: Rolex.
1: Ma magari semplicemente li ha e dice: io questa cosa me la voglio fare. Certo, c'è chi è a questi livelli e chi lei dice: io mi concedo il parrucchiere.
0: Okay.
1: Anche quando economicamente magari non potrei, ma mi fa stare molto bene.
0: Allora ricordati
1: anch'io
0: che
1: anch'io lo faccio.
0: Se li taglia poco, non paghi poco.
1: No,
0: che
1: ma
0: dicono,
1: è solo lavarli. È solo lavarli. Perché tu non hai capelli lunghi. Ma guarda che
0: ma
1: o farsi. Ecco, o devi farti tutta la doccia, o stare a testa in giù nella vasca.
0: No, non voglio farmi
1: e
0: tutta
1: lavare.
0: La doccia.
1: Appunto, dato che non ci laviamo. Farli separati dal corpo e stare a testa in giù e fai e massaggia e briga e poi asciugali e cosa. Alla fine dici: sai cosa? Non ho tutti questi soldi,
0: non
1: ma
0: li
1: io
0: lavo.
1: Li metto. Quella è la mia alternativa.
0: Ah,
1: però
0: scusa,
1: l'ascoltatrice
0: è vero, non volevo rubartela. Allora invece un altro, per esempio, per farvi capire, per me scrive: il piccolo lusso è pagare il parcheggio vicino invece di girare 20 minuti per trovare uno gratis.
1: Vedi,
0: ecco.
1: Vedi, sono tutte quelle cose che dici: è vero che costano, è vero che potrei evitarle, ma il mio tempo e la mia, soprattutto la mia serenità mentale, valgono di più.
2: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con l'uomo che è dentro di me.
1: Oh, che bella
0: così, Benson Boone, dai.
1: No, ma nel senso dell'animo.
0: In senso figurato.
1: Sì, assolutamente.
0: Non pratico il fisico.
1: Lui è giovane, quindi la storia dell'uomo, la maturità, queste cose.
0: Non un altro uomo.
1: Sto inventando spudoratamente, magari vuol dire la cosa più becera del mondo.
0: Oh, sì, dov'è l'uomo che è dentro di me? Tu vieni.
1: Scovalo, cercalo.
0: Che beceri. Per una volta che stavamo parlando di cose belle.
1: Infatti.
0: Di piccole gioie, di coccole quotidiane, ecco. Di lussi che tutti decidiamo di concederci. Quindi, anche se piccoli.
1: Tante volte il fatto di dire di comprare qualcosa non sembra un lusso. Invece scrive: il mio piccolo lusso non ha niente a che vedere con il denaro. Per me è un lusso riuscire a fare un pisolino pomeridiano di venerdì pomeriggio.
0: Sì.
1: E vi dico che quando ho a casa i miei ragazzi quasi quasi mi dà fastidio perché quello è un momento solo per me e per le mie due gattine che si mettono a letto a dormire con me. Quindi
0: che
1: proprio
0: palle, ma chi me l'ha fatto fare di fare figli? Levatevi dalle palle che questo momento è tutto mio. E non è l'unica, perché anche lei scrive: il mio piccolo lusso è il tempo. Lui, scusami, il mio piccolo lusso è il tempo. Sdraiarmi sul divano, bicchierino di rum, sigaro rigorosamente cubano. Tutto questo non ha prezzo. È un po' che non riesco a concedermi questo lusso, però vedi, bisogna cercare, perché proprio perché è un lusso, non lo puoi, non riesci a farlo sempre.
1: Però allora, se qualcuno ovviamente si concede un lusso, va a intaccare dell'altro.
0: Certo.
1: Sarebbe proprio una scelta ben precisa. Lei
0: sì.
1: Dice: il mio piccolo lusso è prendere dei libri da leggere, potrei andare in biblioteca, sì, ma preferisco investire quei 15-20 euro, acquistare quello che mi ispira e vorrei leggere.
0: Anche
1: quindi
0: perché
1: tu lo cerchi, no?
0: Anche perché quando leggi un libro che ti è piaciuto tantissimo, chi te lo fa fare poi di restituirlo?
1: Sì, appunto.
0: Rubarlo non è carino. Si
1: no,
0: può,
1: no,
0: ma non
1: dalla
0: è
1: biblioteca
0: carino.
1: No, ti rincorrono, sappilo. Perché a me è
0: lo
1: successo.
0: Sai.
1: A me è successo due volte. Con lo stesso libro. No, addirittura l'avevo lasciato in una piscina.
0: Dopo un po' ti dicono: senti, sai cos'è? Te lo compro io, te lo regalo, Leo, perché sembri veramente un pezzente.

0: lusso per me è concedermi almeno una volta al mese di andare al cinema con mio marito, mangiare fuori dopo una bella serata al cinema e tornare a casa belli rilassati. Ciao Radio Company.
1: Ma ciao, sì, amica. Ma
2: basta veramente poco, veramente. Io mi ricordo i miei che la domenica loro si concedevano un caffè al bar, anche così al bancone. Però così, insomma, non erano
1: magari erano anche altri tempi dove uno non è che si poteva
2: concedere anche perché c'erano mutui, cose, certo, tutto quanto, però quel momento era veramente sacro. Basta un caffè al bar, al bancone, così due chiacchiere, un sorriso e poi a casa.
1: Che bello.
2: Bellissimo.
1: Le piccole gioie, amici. Poi infatti, i tuoi genitori andavano senza di te.
2: Ovvio.
1: Perché hanno detto i nostri 10 minuti di pace.
2: No, quello
1: di
2: era
1: libertà.
2: La base.
1: Poi torniamo a casa, giornata rovinata, che merda.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: momenti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'come Company. C'come C-Radio.

0: successo del presente è My Air Comic con Vacci Piano, il loro ultimo singolo. Dal passato invece abbiamo riascoltato Kate Bush con certo, Kate Bush, Babushka.
1: Babushka, certo, è giusto.
0: Perché Kate Bush.
1: E quindi...
0: Se era Jenny era Bagennica.
1: Va bene.
0: Ma è Kate Bush, quindi Babushka.
1: Benissimo, benissimo. È il momento di dare il segnale orario. Sono le 12.03. Bella, bella.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Ucciso un altro casco blu nel sud del Libano. Sentiamo Alessandro Cesilin.
4: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi ha portato l'attacco. Nelle ore scorse Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, con la condizione che Beirut disarmi gli Hezbollah, condizione rigettata dal gruppo islamico.
3: Ascoltati ora in procura di Castrovillari i due pakistani accusati di aver ucciso 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara in Calabria. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, ha detto la politica campana, che cambia anche di gruppo a Strasburgo, dai socialdemocratici ai liberali di Macron e Sandro Gozi. Pallavolo femminile, la nazionale di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile travolge 3-0 la Bulgaria. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: Di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
12: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora...

Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è

0: a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Calvin Harris insieme a Justin Timberlake con questa Stay With Me qui a Company Snack. Giulio Pego, Leo e DJ M.
1: Finalmente possiamo farvi una carrellata di cose strane, di cose inquietanti, dopo aver parlato per alla fine un'oretta di tutte cose belle, di lussi, di coccole, di gioie quotidiane. Beh, sappiate, amici, che ogni anno le macchinette automatiche causano più morti degli squali.
0: Ah, certo.
1: Così per mettervi un po' di inquietudine.
0: Vabbè,
1: addosso.
0: Non è che tutti vanno in pasto agli squali, c'è cioè una cosa ogni tanto.
1: Infatti è molto inflazionato, cioè uccidono molto di più le zanzare, i cani.
0: Sì, appunto, attraversare la strada, queste cose qua.
1: Ecco, ci aggiungono
0: alle macchinette.
1: Ci aggiungono alla lista anche le macchinette automatiche.
0: Ah, che bella cosa,
1: come?
0: Grazie. Non si
1: Chi
0: sa.
1: Lo sa. Poi noi abbiamo preso in giro tantissimo Martino perché si era comprato un igienizzatore per gli spazzolini da denti.
0: Sì, sì, è vero.
1: E abbiamo detto, ma che te ne fai? Tanto li lavi, li metti lì nel loro col cappuccetto e sono lì a posto. In realtà Martino fa bene.
0: Perché?
1: Cari amiche, cari amici, perché ogni volta che tiri lo sciacquone del water spruzzi, ma non mi va di dirlo. Vabbè,
0: insomma,
1: si inquina l'aria.
0: Si inquina l'aria, ma fino a una distanza, questo era
1: due importante. Metri nell'aria.
0: Due metri, quindi chiudete.
1: Particelle, proprio di tutto.
0: No, vabbè, se non entriamo nei particolari, però insomma basta abbassare il coperchio.
1: E poi avrei tante cose da raccontare, ma so che ce n'è una sulla quale tu ti volevi
0: c'è una cosa particolare che
1: soffermare.
0: Diciamo così, voi che comprate i gelati alla vaniglia,
1: ecco,
0: o al lampone,
1: ecco,
0: o altre preparazioni,
1: posso
0: che abbiano questi aromi, sappiate
1: che
0: allora no, la FDA ovviamente ha sempre considerato questa cosa possibile e legale. Praticamente sembra che sembra che un componente, una secrezione del castoro, questo animale simpatico che crea le dighe con questi dettoni così belli, invitanti, simpatici, possa essere utilizzato come aroma naturale nel cibo.
1: Tu dirai, vabbè, una secrezione, vabbè, magari
0: la
1: della
0: sudarella,
1: pelle,
0: diciamo così, la sudarella del castoro.
1: Sì, ma una sudarella specifica.
0: Sì, quella quando
1: perché
0: hai caldo.
1: Perché non è la sudarella delle orecchie,
0: la sudarella delle
1: ascelle, è quella dell'infrachiappa.
0: Quella.
1: L'infrachiappa del castoro viene utilizzato per dare aroma di vaniglia
0: o
1: fruttato.
0: Non solo, sai, ha un odore intenso e muschiato che ricorda
1: che
0: il cuoio o la frutta secca. Però può essere usato in prodotti per i dolci o gelati o prodotti da forno alla vaniglia.
1: Ma anche,
0: oggi,
1: nel
0: anche
1: 2026?
0: No, non è stato usato, secondo
1: ne
0: alcune fonti.
1: Sicuro?
0: Secondo altre fonti, a quanto pare, sembra che anni fa venisse usato per il famoso stecco alla vaniglia oppure copertura al lampone.
1: Compra anche tu castorino.
0: Suda il castorino.
1: Che schifo. Io me lo immagino attaccato al muro della cucina come quei saponi così che tieni lì attaccati, che pigi ed escono. Mi immagino il castorino che lo pigi.
0: Finalmente
1: questa bistecca ha un aroma decisamente migliore.
0: Sono le fialette, no? Quello è il gusto vanillina, ha il gusto fiori d'arancio, ha il gusto castoreo. Si chiama così.
1: Ecco, quindi attenzione quando leggete le etichette alimentari, se leggete castoreo, vuol dire che la sudarella infrachiappale del castorino è stata raccolta e messa nell'impasto.
0: Lo fanno correre su un tapirulan, suda castoreo.
1: Non lo so, ma che schifo. Per una volta ce l'avevamo fatta.
0: Invece no, però questa è cultura, tesoro mio.
1: In realtà

0: Fabri Fibra e Joan Tile con Milano Baby. Amici, le 12:32.
1: Vuol dire che tra poco regaleremo il buono spesa del valore di 50 euro. State pronti?
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: La Commissione europea dice sì alle richieste dell'Italia in tema di spese extra per far fronte al caro energia. Per il governo un margine di spesa ulteriore di 14 miliardi fino al 2028, purché le spese siano per investimenti strutturali su fonti rinnovabili e non per carburanti fossili e non per il taglio delle accise. L'Italia ancora una volta vede accettata una sua richiesta e fa da modello per il resto d'Europa, dice Giorgia Meloni. Per le opposizioni invece Bruxelles ha bocciato la politica energetica italiana. La guerra in Libano e i colloqui diretti a Washington tra Libano e Israele ha raggiunto un accordo sul cessate il fuoco, ma Beirut dovrà garantire il ritiro di Hezbollah dalla zona cuscinetto. Nel frattempo Tel Aviv continua a bombardare il paese, altri 48 morti e centinaia di feriti in poche ore. E poi Israele bombarda anche Gaza, uccise 9 persone. È arrestato un giovane palestinese che aveva avuto il permesso per venire a studiare all'università a Roma. Tramite il riconoscimento facciale sarebbe stato individuato come partecipante al massacro del 7 ottobre. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
8: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: E dopo No Doubt con It's My Life è arrivato il momento di giocare, per cui sigla gioco! Dai, dai, dai, che sentiamo
1: dai,
0: i dindini che arrivano!
1: Il dindino, basta con questa suspense, Martino! Basta suspense, per favore, Martino!
2: Snackpot, che buono!
1: Amici, la suspense arriverà tra pochissimo, quando dovrete rispondere correttamente al quesito odierno per portarvi a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
0: Allora, questo progetto che coinvolge Radio Company e i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV, che mettono a disposizione il buono spesa, dove ovviamente chi vincerà lo potrà andare a spendere, è legata a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un sito che raccoglie tutte le eccellenze del nostro territorio, e vi invitiamo veramente ad andarlo a visitare, soprattutto poi i prodotti li troverete nei punti vendita dei supermercati amici.
1: E allora 50 euro sono in palio per voi, solo però per chi risponderà correttamente alla domanda che vi faremo tra poco,
0: sì,
1: e che seguirà queste istruzioni.
0: Niente, quando sentirete la domanda e capirete qual è la risposta corretta, mandate un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
1: Adesso sì, Martino, suspense. Ok. Quale ingrediente è tradizionalmente alla base della salsa chimichurri? A. Prezzemolo, B. Panna, C. Avocado o D. Cacao?

0: sentilo qua che country. L'ultimissimo singolo di J-Ax si chiama Ipiaio, però anche no.
1: Infatti, adesso andiamo a fare la verifica del gioco.
0: Subito capo, quale ingrediente è alla base del chimichurri? Tra prezzemolo, panna, avocado e cacao, cose parecchio diverse tra loro, la risposta corretta era la A, prezzemolo, perché il chimichurri è una salsa che è tipica argentina, uruguayana, sì, comunque del Sud America, preparata un po' simile al nostro pinsimonio, quindi aglio, olio, aceto, ma anche spezie e appunto prezzemolo.
1: Prezzemolo, a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro, grazie ai supermercati Max Euro Spesa. Spacca il Super V, è Susanna
0: brava.
1: Di Padova. Susanna, ti arriva il messaggio in questo momento, sei tu.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, domani giochiamo di nuovo.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Vittorio Ferro, è il momento di sapere da te in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano l'estero.
4: E in effetti si riparte ancora da lì, Libano Sud, ucciso un casco blu. Altri due militari feriti, la Farnesina informa che non ci sono italiani coinvolti. Poi l'Iran, secondo Trump, i colloqui si concluderanno entro fine settimana. Strage dei braccianti davanti al GP, due fermati stamane, le indagini proseguono sul movente. Strage di mafia del 93, archiviate le accuse nei confronti dell'Utri e Berlusconi. Poi il sole che è irrequieto, tempesta geomagnetica in arrivo. Il tennis, domani Parigi, il derby con Bolli Arnaldi. Tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics e Tufano.
7: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme, per una grande emozione.

0: Asiatici Nucleari con Sorri Scusa Lo Siento, successo del presente invece per il passato, Bananarama con Venus.
1: Bravissimo Leo, con questa bravura voglio ritrovarti domani mattina dalle 11 alle 13, mi raccomando, in snack. Ci sentiamo domani appunto, Giulia Pego, Leo e Martino in regia, grazie a voi due, grazie a tutti gli altri per la compagnia.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro, al momento di Company News, ciao a tutti.
1: Fate i bravi, ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Un minuto dopo le 13, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Un militare della missione UNIFIL serbo è morto nel sud del Libano colpito da un proiettile di mortaio. Altri due caschi blu sono rimasti feriti. La Farnesina ha confermato che non ci sono italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est della zona operativa. Il raid è accaduto nonostante l'annuncio di una tregua. I media libanesi riportano che droni e attacchi hanno colpito diverse aree, causando feriti e danni. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, considerate da Israele obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato: USA e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. E gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi più che sufficienti per affrontare un eventuale conflitto con l'Iran, lo ha detto il segretario alla difesa ex la mossa arriva dopo una riunione nella Situation Room conclusasi senza decisione sull'Iran da parte del presidente americano. Exet ha riferito di aver parlato con Trump, il quale ha ribadito la sua pazienza, voleva che ribadissi la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo debba essere un buon accordo, ha detto. Le autorità ucraine confermano la morte di 5 persone e 11 feriti a seguito di raid russi nella regione del Donetsk. I bombardamenti hanno colpito 7 insediamenti, distrutti 42 obiettivi civili, tra cui 16 edifici residenziali. Nella stessa regione un attacco ucraino in Crimea ha causato 3 vittime e 7 feriti. A Kherson droni russi hanno colpito un edificio residenziale provocando 2 vittime e 9 feriti. Intanto il capo dell'esercito lettone avverte di un possibile attacco russo negli stati baltici entro il 2028. E torniamo in Italia. Due uomini di 31 anni, entrambi pakistani, compaiono stamane davanti al jeep di Castrovillari. Sono fermati per la strage di Braccianti avvenuta lunedì scorso ad Amendolara, dove 4 migranti, 3 afghani e un pakistano, sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Durante l'interrogatorio preliminare non hanno risposto alle domande. Oggi il giudice cerca di far luce sui motivi e sull'atrocità dei delitti. Le indagini si concentrano anche sul contesto lavorativo e sul fenomeno del caporalato. La Jeep fiorentina Martucci ha archiviato le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sulle stragi del 93. Il decreto firmato nei mesi scorsi stabilisce che mancano elementi concreti sui contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri. Si tratta della 6ª archiviazione per Dell'Utri dopo 30 anni di indagini. La DDA fiorentina ipotizzava che l'ex senatore avesse istigato il boss Graviano a organizzare la stagione stragista. A Roma un agente di polizia municipale, il primo indagato per la fuga di 30 cavalli avvenuta durante le prove per la parata del 2 giugno. L'uomo avrebbe acceso dei fuochi d'artificio che hanno spaventato gli animali, facendoli scappare dalle terme di Caracalla e dirigersi verso la Colombo. Solo uno dei cavalli era montato, gli altri erano liberi. Le ipotesi di reato sono lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Il sole mostra di nuovo segni di irrequietezza. La macchia solare 4455 ha emesso 3 espulsioni di massa coronale che potrebbero raggiungere la Terra tra oggi e domani. Secondo il Centro di Previsione Meteorologica Spaziale Statunitense, NOAA, la tempesta geomagnetica potrebbe raggiungere la classe G3 o addirittura G4 su una scala fino a G5. Queste espulsioni di plasma e campi magnetici potrebbero causare cali di tensione alle linee elettriche, problemi ai satelliti in orbita e interferenze con i sistemi di navigazione e le comunicazioni radio, possibilità anche di aurore boreali a latitudini insolitamente basse. La tecnologia all'Università La Sapienza di Roma presenta Chat Minerva, il nuovo assistente basato sull'intelligenza artificiale. Chat Minerva si distingue per la sua capacità di accedere al web in tempo reale, elaborare testi, immagini e documenti. Le sue funzionalità avanzate garantiscono dialoghi in italiano più affidabili e sicuri. Sentiamo il professor Roberto Navigli, che ha coordinato il progetto, una IA italiana fatta dalla Sapienza.
6: Fatta dalla Sapienza, ma anche dallo spin-off Sapienza Bubblescape, quindi un connubio perfetto tra pubblico e privato, anche se collegato al mondo della ricerca, e il nostro obiettivo era quello di creare il primo assistente di intelligenza artificiale generalista italiano e focalizzarlo sulla cultura italiana. E quindi cosa di meglio che partire dal modello Minerva, che è quello che abbiamo creato alla Sapienza. Mette insieme tutta una serie di capacità, quindi non solo la capacità di rispondere alle domande, ma anche di prendere in input immagini, commentarle, documenti lunghi, accedere al web per ottenere risposte più appropriate. Tutto questo grazie a un team di studenti, ricercatori che entusiasticamente hanno svolto il lavoro del progetto, che è stato molto complesso, e stiamo già al lavoro su un modello più grande, più potente, e su una piattaforma ancora più evoluta, che sarà basata sul concetto di agenti, quindi tutta una serie di sistemi che interagiscono tra loro e alla fine forniscono una risposta globale.
5: Si parla molto di sycophancy, cioè del fatto che ci dà sempre ragione l'IA. È così anche per Minerva?
6: Al momento la maggior parte dei sistemi tendono a secondare l'utente, però è anche vero che fa parte proprio della ricerca che noi svolgiamo l'obiettivo di ridurre questa piaggeria dei modelli e svolgere un compito che atterra maggiormente sulla realtà, e quindi a volte bisogna contraddire quello che dice l'utente, e questo ne stiamo lavorando.
5: Ormai l'intelligenza artificiale è entrata, no, a gran forza nella vita di tutti i giorni.
6: Il mondo del lavoro sta cambiando e un po' in tutte le professioni è fondamentale che si inizi a utilizzare l'intelligenza artificiale e a governarla, perché il rischio è anche di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale invece che utilizzarla a proprio potenziamento, e questo vale un po' per tutte le professioni, per tutti gli ambiti lavorativi.
5: Lo sport, Roland Garros a Parigi, Berrettini si è ritirato, Arnaldi in semifinale con Cobolli domani. Oggi intanto si sta disputando la finale del doppio misto con la speranza di un altro successo tricolore. Il meteo nel pomeriggio: aumento delle nubi su Alpi e Nord-Ovest, con le prime piogge che interesseranno il settore alpino di Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia. Il cielo rimarrà poco nuvoloso o velato nel resto del paese, con possibili locali annuvolamenti nelle aree montuose interne. Le temperature massime registreranno un rialzo sul nord-est e sul centro, in calo invece nel resto della penisola. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco. Tra poco su Radio Company, il Belli Conte Show 4.0.

0: aprire facendo un augurio oggi.
1: Quale?
0: A Matteo, detto simpaticamente, giusto per ricordare, Damigiano.
1: Perché beve?
0: Diciamo che anche, però praticamente c'è questa foto di una festa di Radio Company di qualche anno fa a Praturlone, in provincia di Pordenone, dove lui andava in giro vestito effettivamente da damigiana.
1: Ah, okay, okay.
0: E la cosa curiosa è che un gruppo di suoi amici, Marino in primis, mi hanno detto, sai, si sposa sabato prossimo e la cosa che trovo incredibile sia guardare questa fotografia di un po' di anni fa e immaginare che abbia trovato qualcuna che se lo sposa. Comunque gli facciamo tanti auguri e viva che sia un matrimonio meraviglioso. Bravo, auguri. Matteo, auguri, sigla.

0: puntata. Sì. Devo dirti. Niente, ho già detto quello che dovevo dire, quindi sì, possiamo girare la ruota proprio pam, di botto. Proprio,
1: giriamo?
0: Sì. Alla grande.
2: Secondo.
1: Oggi secondo me sarà, guarda, a vedere il secondo, sarà la puntata che il DJ Megalomen amerà moltissimo.
0: Una puntata che tu amerai. È andato via?
1: Già, esatto.
0: No, in realtà lui è stato così carino che ha comprato uno scooter nuovo per la rapisarda.
1: Ah sì?
0: E glielo vuole regalare. Che carino che sei.
1: Mi dico il gesto.
0: Sì, esatto. Allora, che canzone era prima in classifica quando sei nato? Io non penso che io non penso che nessuno di voi sia mai andato a guardare. Quindi se voi ci mandate la vostra data di nascita.
1: No, ma guarda che DJ Megalomen intendeva dire che quando è nato lui c'era Madonna.
0: Ah, c'era Madonna in... Ok, no, perché infatti avevo sentito. Ok.
1: Era quello che intendeva. Ripeti, scusami.
0: Quindi se ci mandate la vostra data di nascita, noi vi diciamo qual era la canzone con cui siete nati. Non con cui siete stati concepiti, perché quella non la possiamo
1: conoscere.
0: Con cui siete nati. Quindi andiamo. Abbiamo memoria fino al 1960, ve lo dico già. Se siete nati prima, ditecelo lo stesso e noi arrotonderemo per eccesso. Ecco. Quindi,
1: ma proviamo a trovarlo comunque.
0: Esatto, sì, o cerchiamo di capirlo lo stesso. Bene, 333-2688-688. Volete sapere che canzone era prima in classifica quando siete nati? Volete sapere la vostra canzone di nascita? Ve lo dice il Belli Conte 4.0. Oggi scrivete.

0: attenzione, sì, subito dovete scriverci la data per esteso, cioè ci serve anche il giorno.
1: Non ottobre, cioè
0: sì, qualcuno addirittura ci ha scritto 2003. Vuole tutte 52 canzoni.
1: No, 2003.
0: Ci serve tipo la data di nascita, sì, completa, quindi giorno, mese e anno. 333-2688-688 e vi diciamo qual è, servizio pubblico oggi, sì, qual è la canzone con cui siete nati.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: È ovvio che sono arrivate non una marea di più di
1: qui
0: messaggi.
1: È interessante quando diamo, no, facciamo il momento servizio pubblico, devo dire che ai nostri ascoltatori piace sempre, quindi avete la possibilità, insomma, di andarvi a scoprire una cosa che magari non sapevate.
0: No.
1: Io qualche tempo fa ero andato a vedere, da cui nasce un po' questa idea, e c'era tipo Ramaya come
0: numero uno.
1: Ramaya, tutto Ramaya.
0: Nel tuo anno di nascita.
1: Nel mio settimana proprio. Ah. Quella lì.
0: Ah.
1: Ho detto, che palle.
0: Okay. Vabbè, però è stato un pezzone.
1: Sì, è stato un pezzone.
0: Tra l'altro, tu evidentemente sei nato.
1: Te lo ricordi?
0: Afrik Simone,
1: bravo.
0: Ma sai perché? Perché Afrik ce l'avevo, Simone. Perché tu nascevi, ma io avevo
1: tu
0: già.
1: Tu eri già nato.
0: Io avevo già il disco.
1: Tu già avevi il disco?
0: Mi era stato regalato quello da inserire nel.
1: Numero uno della classifica.
0: Afrik Simone.
1: Lo posso dire, 12 giugno, quindi praticamente fra 18 giorni il mio compleanno. 12 giugno 1976.
0: E io Afrik avevo Simone. Già i primi.
1: Tu eri già
0: 45 giri, avevo già Afrik Simone.
1: Dopo andiamo a vedere Ramai. Anche il tuo, andiamo a vedere anche quello del DJ Megalo, se vuoi, così togliamo lo sfizio.
0: Andiamo a scoprire Damiano.
1: Andiamo a scoprire Damiano.
0: Damiano che diceva, guarda che mia mamma diceva che in quel periodo andava molto Miguel Bosé. No, tua madre, se tu sei nato il 19 ottobre del 1980,
1: la numero uno.
0: Alla numero uno in quella settimana c'era Renato Zero con Amico.

0: versione Renato Zero con Amico, 19 ottobre 1980.
1: È andata così. Poi?
0: Poi andiamo a scoprire Giada, mi hai detto.
1: Giada, sì.
0: Giada è il 21 agosto 1991 come data di nascita.
1: Ok, quindi qua sì. Siamo già più auseggianti, secondo me.
0: Sì, perché abbiamo come numero uno Crystal Waters con Gypsy Woman.
1: Ma dai.

0: estate, poi sì, insomma, quindi funziona.
1: Saltiamo in là di quanti anni? Dal 91?
0: Saltiamo al 1986.
1: Ok.
0: Era il 6 settembre, quindi siamo sempre vergini.
1: Dietro di 5 anni. 6 settembre. Sì.
0: C'era Mara. Che nasceva.
1: Chi?
0: Mara.
1: Ah, Mara.
0: Mara,
1: sì,
0: che okay. Nasceva.
1: Pensavo fosse la cantante.
0: La numero uno è Spagna con Easy.

0: non sceglievi tu, là era chi invece era già nato da un po' di tempo che decideva quali erano le canzoni che gli piacevano di più.
1: Sì, effettivamente.
0: Quindi tu non sei responsabile della classifica.
1: No, infatti, è una cosa che succede. Sentiamo chi c'è al citofono. Pronti? Che c'è fa da ste parti?
0: Ho sentito che state parlando delle classifiche, io le ho fatte tutte. Tutte.
1: Come tutte.
0: Con Daddy Yankee, Ozuna, Ricky Martin, ne abbiamo fatto un sacco, veramente tante.
1: Però,
0: per divertirci, sì.
1: Però lei quando è nato, che sa che canzone andava forte?
0: Che canzone andava quando sono nato io?
1: Sì.
0: Ma quale canzone secondo lei potrei aver avuto come sottofondo quando sono nato?
1: Allora, vediamo un po'. Beh, lei di dov'è, scusi?
0: Venezia.
1: Ah, di Venezia. Quindi sa che non ho la più pallida idea.
0: È stato un problema perché era tutto bloccato, non ci si muoveva quel giorno lì.

0: con Ozuna.
1: Con Ozuna, che ricordiamoci, si chiama Ozuna perché...
0: perché praticamente portava ossigeno.
1: Vabbè.
2: Vado via.
1: Anch'io pensavo. Andiamo?
2: Andiamo.
1: Andiamo.

0: E qui scatta il coro.
1: Sì,
0: che anno era Conte questo?
1: Questo era l'anno dei mondiali, però in realtà il pezzo era uscito, no, il pezzo era uscito qualche annetto prima, che è stato ripescato in quell'anno là. Però andiamo a vedere. Dai. Allora, 29 febbraio 1960.
0: Sì.
1: 1960. Vabbè, c'è Antonella, ti dico, al numero uno nel 1960, al febbraio, 29 febbraio per la precisione, c'era, lo presenta direttamente secondo me il pezzo.
0: Il maestro, sì, prego.
2: Con l'orchestra Angelini canta Tony Dall'Ara.
0: Che bello.
1: Tu sei.
0: È l'intro lunga di noi.

0: Non hai capito?
1: No.
0: Primo posto, eh? 1960.
1: Bambina?
0: No.
2: Sono l'ultimo inguaribile malato di poesia.
1: Ce l'ho.
2: E voglio bene a te.
0: Tu sei romantica.
2: Tu sei romantica.
0: Poi 27 febbraio 1977, sì. Al primo posto per Stefania c'era Mal con Furia Cavallo del West.
1: No.
0: Pensa, due mesi è stato al primo posto.
1: Incredibile. Poi
0: facciamo 6 luglio 2002.
1: Sì, dai.
0: 6 luglio 2002 non si è firmata.
1: Ok.
0: Però c'era in Noir Désir nel 2002, primo posto con Le Vent ne portera.
1: Molto elegante.
0: Sì. 6 luglio 2002 Le Vent ne portera Noir Désir.
1: Abbiamo un colpo di citofono anche, eh?
3: Marco da Udine 0109 1965.

0: Oggi vi stiamo chiedendo qual è il vostro giorno di nascita, giorno, mese, anno, e vi diciamo in base a giorno, mese, anno qual era la canzone che era al primo posto in classifica.
1: Esatto, 3332688688.
2: Company, Company, Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Madame Comarra, volevo capire, noi volevamo capire quando siete nati per dirvi qual è la canzone che era numero uno in classifica in quel giorno.
1: Ok, da cosa partiamo?
0: Dall'inizio.
1: Partiamo dall'11 settembre 2001. Che...
0: Come 11 settembre 2001?
1: 11 settembre 2001.
0: In realtà il paradosso è forte perché insomma l'11 settembre 2001 è una data che è rimasta nei libri di storia, sì, non per una cosa positiva, però in quella settimana alla numero uno c'era una canzone leggerissima.
1: Tre parole, Valeria Rossi.
0: Dammi tre parole, sole e cuore, amore. Chi è la piccola amica che è nata?
1: Enrico.
0: Enrico. Vedi Enrico, come sei leggiadro. Poi...
1: C'è un 20 novembre 1988.
0: Sì.
1: E al primo posto c'erano i Duran Duran con I Don't Want Your Love.
0: Ah, elegante. Ciccosa.
1: Quindi, capito? Pensa, una settimana dopo, perché stavo guardando, è arrivato Jovanotti.
0: Ah. Cioè siamo passati da questo,
1: sì, sì,
0: a allora, qui la festa di Jovanotti.
1: Esatto.
0: Pensa a te che... Diciamo che a noi piaceva di più la versione ignorante con Jovanotti. E a proposito di ignoranza, amici, che succede adesso?
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per partecipare al club degli ignoranti, e quindi stiamo per darvi una parola. Di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata inventata da voi per poter entrare nel club.
0: Ti faccio un esempio: se la parola di oggi fosse nato, che sì, cos'è il nato, lo nato, la nato, le nato, il nato? Vedete un po' voi. Okay. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato da questo momento è proprio nato. Radio Company.
3: Chihuahua. Chihuahua.

0: Oh, Chihuahua.
1: Mi piace questa canzone poetica. Prego, allora, caro ignorante.
2: Nato è un albero che produce nocciole. Beh, famoso l'albero di Nato.
1: L'albero di Nato, certo.
2: Ciao company, avevo un amico alle medie, qua stai nel... perché un amico alle medie che si chiamava Thorn di nome e Nato di cognome.
1: Attenzione che qui abbiamo, qui siamo proprio...
2: La finesse.
1: L'amico Nato Thorn, tornato,
2: Il Nato è uno speciale brufolo che fuoriesce dalla punta del naso. È solo sulla punta del naso fastidioso. Che è Nato.
1: Sentiamo chi c'è al citofono.
3: Ciao company, allora in Kenshiro c'era l'antica scuola di Nanto. Sì. Invece nell'Uomo Tigre,
2: c'era la scuola di
3: presso
2: Nato.
3: Tana delle Tigri, c'era la scuola di Nato.
4: Nato è il fratello delle gemelle natiche.
1: Ah, interessante anche Nato, questo è Nato. 3332688688, amici, se avete voglia di cimentarvi nel club degli ignoranti e riportarvi a casa la tessera, anche oggi abbiamo la parola da ricreare, di cui dovete ricreare il significato, che è appunto Nato.

0: che ci accoglie e ci porta nel club degli ignoranti.
1: La NATO, scusa, stavo un attimo leggendo. La NATO è la patente nautica, saluti Andrea.
0: Ah, interessante, non sapevo. Quindi
1: la NATO è un motorino degli anni 60. C'era il ciao, c'era il bravo, c'era il sì, c'era il NATO.
0: Anche il NATO, bellino.
1: Il NATO è la polpa della zucca.
0: Ah, quindi se vuoi fare un coso con la zucca devi tirare fuori la NATO e sì. Bello.
1: NATO è il fratello più piccolo del calciatore Pato.
0: Ah, c'è Pato e poi c'è NATO.
1: E poi c'è il rincoglionito e c'è anche il ricoglionato.
0: Il ricoglionato, certo. Ricordo che le composte valgono. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: NATO è un sistema di misura americano.
3: NATO è lo strumento che viene utilizzato principalmente durante i viaggi per fare i propri plim plim.
0: Ok, me lo segno. Si sa mai. È ora di scoprire il vincitore?
1: Fra un attimo.
0: Tra un attimo. Prima c'è il club, prima c'è il momento Luna Park e poi il vincitore del club ignorante. Company, company, Radio Company. Belli con te show 4.0.
4: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con un tocco di eleganza unico, Cuba Libre di Gigi D'Agostino nel momento Luna Park. Ma attenzione, perché andiamo a premiare per il Club degli Ignoranti.
1: Nato è un albero che produce nocciole.
0: Ah, il famoso nato. Chi
1: Gaia,
0: è la vincitrice,
1: Gaia, oggi.
0: Gaia. Bene. Quindi complimenti a Gaia, per cui oggi dedichiamo il cancan a Gaia. E fate anche voi po che ci piace. Saluti da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megaloman. Appuntamento a domani, sempre qua con il Belli Conte 4.0.
1: Ciao!
0: Ciao! 2 minuti!
2: Radio Company Time.
3: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Nanni Timeschilla, la testa gira su Radio Company. Amici, buon pomeriggio. È giovedì 4 di giugno, si incomincia nuova puntata dei Pischelli, nuova puntata che tra l'altro comincia con un po' di polemica.
1: Perché?
0: Sì, perché da parte mia.
1: C'è però, polemica per cosa?
0: Non verso di te, cioè, ci mancherebbe,
1: fortuna,
0: ho già dato.
1: No, stavo già arrivando.
0: Allora, è di una cosa che sta succedendo negli ultimi giorni. In realtà ne parlo anche un pochino in ritardo, forse credo di non averne mai parlato neanche con te. Però adesso ti spiego, metti la sigla e ti spiego.
1: Sono dubbioso.

0: questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio dai piscalli, 14:05. Potrebbe essere sì un martedì, ma è giovedì, ok? Per tutti quelli che hanno fatto ponte, siete un po' sfasati.
2: Sì, sì, vabbè.
1: Sono sfasato io, abbiamo lavorato lo stesso.
2: Vabbè, ma in ogni caso guardiamo il lato positivo, cioè tra poco c'è il weekend e quindi esatto, questa è la cosa che conta.
1: C'è aria di polemica.
2: Aria di polemica per tutte quelle persone.
1: Sì.
2: Che apprezzano e che molto probabilmente hanno sognato guardando una serie TV che si trova su Prime Video e si chiama Off Campus.
1: Che cos'è?
2: Allora, ti spiego, ti spiego. Ma sta l'idea della mia ragazza che saluto, ciao Matilde, e lei ha fatto questo sbaglio.
1: Lei non ti saluta.
2: Lei non mi saluta molto probabilmente e lei praticamente, guardiamo questa serie, tutti ne parlano estremamente bene. In pratica è una teen serie, cioè alla fine c'è questa ragazza, no, che detesta.
1: È un mondo di patti evoluto,
2: no,
1: dai.
2: No, c'è questa ragazza che detesta un pochino l'hockey, che ha questa passione per il canto, vorrebbe appunto cantare e scrivere, no, studia musica,
1: okay.
2: E incontra questo ragazzo di hockey che inizialmente non gli sta molto simpatico, però
1: ma
2: questo ragazzo di hockey inizia a darle dei consigli per conquistare un cantante,
1: okay?
2: Fino a quando poi alla fine da amicizia si trasforma in amore, ma succede una cosa all'interno della serie, poi ovviamente ci sono i soliti cliché, i soliti stereotipi, ma all'interno della serie succede qualcosa ad un certo punto dove la ragazza chiede a diciamo al mentore, cioè a questo amico che poi diventerà effettivamente la persona di cui si innamora: guarda, io vorrei fare una bella impressione a letto con quell'altro, però ho bisogno di prendere la mano, non è che lo faresti con me? E io dico: ma
1: nessuno si è mai proposto,
2: è surreale, nessuno si è mai proposto a fare una roba del genere, è una cosa surreale, cioè allora adesso
1: fare il tester non esiste.
2: Non guarderò, cioè non finirò di guardare questa serie, anche perché ti dico è stereotipata a livelli estremi, cioè è tutto ciò che c'è di sbagliato. Uomini stramega palestrati,
1: normale,
2: okay, normale, tutti
1: quando
2: che giocano,
1: guarda come siamo ridotti
2: cliché,
1: noi.
2: Cliché da hockey, gente che durante la partita si pesta, poi ad un certo punto quelle canzoni fighe mentre si stanno allenando soltanto per farti vedere quanto cavolo sono muscolosi, cioè io l'ho guardato e ho detto: cosa sto guardando?
1: Aspetta.
2: Cioè Off Campus è davvero la migliore serie di quest'anno o la peggiore?
1: Una piccola domanda al 333-2688-688: vi è mai capitato in adolescenza che una ragazza o un ragazzo venisse da voi a dire: guarda, non voglio mettermi con te, ma facciamo cose particolari noi due per provarci, così ci facciamo schifo e poi alla prima volta vera sono preparato?
2: No, a me non è mai successo,
1: ma
2: non è mai successo che qualcuno mi chiedesse una mano: guarda, vorrei fare una bella figura con quella persona, non è che ti va di venire a letto con me? Io
1: è
2: mi
1: possibile.
2: sentirei, cioè molto probabilmente chiederei il permesso anche al tipo che guarda ti posso dire, allora le do 8:30 perché comunque deve prendere un po' la mano, devo dire bravissima, c'è nulla da dire, io purtroppo con lei 4 mi sono preso, però io spero che con te possa fare una bella figura.
1: Ma è solo nei film può succedere una cosa di questo tipo, non ha senso.
2: Vabbè dai, parliamo di cose belle, ho voglia di calamari gratinati adesso.
1: No, calamari gratinati è di moto, visto poco fa che stavi guardando
2: delle
1: un video.
2: Sì, ma delle 125, giusto perché volevo farmi male.
1: Non dirlo a Stefano Ferrari, sennò ti prende
2: siamo pronti a cominciare con i pischelli. 3332

0: Pocket, Stay If You Wanna Dance su Radio Company. State ascoltando i Fischelli, è soltanto l'inizio,
1: sì,
0: anche oggi.
1: Sì, sì, sì, soltanto l'inizio. Tra l'altro, ragazzi, scusate, mi torno un attimo indietro. Off Campus è la numero, la serie numero uno in Italia in questo momento.
0: Ma vabbè, perché
1: cioè la serie numero uno in Italia.
0: È come quando vedi
1: fammi
0: le
1: chiedere
0: di Netflix.
1: Fammi chiedere un attimo a Giulia se ha visto Off Campus. Aspetta, okay, un secondo.
0: Va
1: aspetta,
0: bene. Nel frattempo io vi racconto la storia dell'orso lavatorio che... Ma non potevi farlo dalla radio che si sentiva fuori perfettamente? Non l'ha vista Giulia, figurati. Sono serie che capitano soltanto a te.
1: No, allora pensavo che l'avesse vista lei.
0: È un profilo disperato su Prime.
1: Ma no, no, no, non accettate consigli. Allora, per tutte le persone fidanzate, se un giorno la vostra ragazza dovesse proporvi, ok, dovesse proporvi di guardare Off Campus, scappate, dite di no. Dite Madonna. Di no, anche perché all'interno di questa serie ci sono delle scene di nudo.
0: E cosa fai?
1: No, si arrabbiano con voi.
0: Guardi o non guardi?
1: No, devi guardare, ma devi guardare però da un punto di vista analitico, cioè dire, che cavolata, guarda subito una ragazza nuda all'interno di questa serie.
0: E nel frattempo prendi il cuscino,
1: cioè io
0: prendi il cuscino e te lo metti addosso. E fa, perché il cuscino addosso?
1: No, ho avuto a che fare, ad un certo punto la mia ragazza mi fa, ti piace quello che stai guardando? L'hai scelta tu la serie, cosa dovevo fare? Scusami, se vedo due paia lì, che cosa devo fare?
0: Guarda, in quei casi è meglio scomparire in qualche modo.
1: Ah, pensavo che
0: vabbè, se vuoi usarlo come cosa per distrarre,
1: ho capito, però scusa, tu devi pesare bene le parole. È meglio scappare,
0: scomparire.
1: È meglio andare, cioè,
0: scomparire.
1: Vabbè, ragazzi, dai, allora, ok, abbiamo sviscerato un po' il tutto.
0: Qualche messaggio su proposte, ma nessuno ha avuto una proposta di vuoi testare il sesso con me? Non esiste questa cosa.
1: È surreale.
0: Quello bello che ha la famiglia ricca e
1: proprio...
0: ha la casa e al mare.
1: Sì, esatto, è surreale che qualcuno ti dica e ti chieda, guarda, mi sono innamorato di quella persona, non voglio fare una brutta figura, quindi
0: vengo
1: per favore alleniamoci un attimo, che così
0: schifo.
1: Posso fare una bella figura
0: che
1: con lui.
0: Schifo,
1: ma
0: poi,
1: che schifo,
0: sei un
1: ma
0: ripiego,
1: che roba.
0: Deve essere la prima scelta.
1: No, dipende che mentalità hai. Se tu sei una persona di mentalità aperta, dici ah vabbè dai che me frega, però dall'altra parte effettivamente può farti anche male.
0: Magari ti
1: cioè.
0: Offre da bere e ti convince.
1: Non lo so, va bene, modo. Amici, abbiamo appena cominciato in questo giovedì 4 di giugno, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ancora buon pomeriggio da Chicco.
0: E da Joe.
1: E ovviamente un buon pomeriggio a tutti voi. 333-2688-688, siamo pronti, piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.

0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella. Bene.

0: brano si chiama Flamenco Paranoia, ci porta al Millennium Mix, il penultimo della settimana. Iniziamo subito con Edward Maia e la sua Stereo Love su Radio Company.
1: Millennium Mix, il

0: Martin Solveig con Everybody va a chiudere il Millennium Mix di questo mercoledì, giovedì, scusatemi, 4 di giugno. Poco prima invece Sean Kingston con Beautiful Girls, mentre all'inizio Edward Maya con Stereo Love.
1: Che bel trittico!
0: Bel trittico, scelti ovviamente tre pezzi dal nostro Mauro Tonello e mixati da DJ Nick, il quale ovviamente tornerà molto molto presto. Va bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Apriamo ufficialmente il comp'anniversario, quindi spieghiamolo.
1: Allora, un posto è libero, un posto è occupato, quindi una persona è già pronta a rispondere alla nostra telefonata, sì, mentre l'altra la stiamo cercando in qualche modo. Quindi 333-2688-688, se vuoi fare una sorpresa a qualcuno che oggi compie gli anni o qualsiasi altre cose, tipo magari adesso qualche amico di Andrea Rossini, certo, ci manda il numero di Andrea Rossini e lo chiamiamo.
0: Ah, a proposito, oggi tanti auguri al nostro Happy Andrea birthday Rossini. C'è ancora in radio, sì, no?
1: Scherzo, licenziato?
0: No, è che lo vedo veramente raramente, allora dico.
1: Ma prima, se ci ha detto c'è la chiavetta, la macchinetta saccheggiata, ti sei preso 8 marzo.
0: Ho saccheggiato un paio di robe, è vero. Ciao Andrea, tanti auguri ovviamente. Poi ci sono altri canali ufficiali per prenotare il comp'anniversario, come per esempio il nostro sito www.radiocompany.com. C'è il tasto del comp'anniversario, proprio grande, gigante, da cliccare, non potete sbagliare. E poi compilate il form con tutti i dati della persona da chiamare.
1: È tutto molto facile, oppure se siete molto più smart e avete a disposizione un telefono, ok,
0: cosa che non ha nessuno ad oggi, proprio
1: scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è la sezione del comp'anniversario, è molto facile.
0: Ben detto, menestrello della corte.
1: Oh sì, grande,
0: siamo pronti
1: capo
0: per il comp'anniversario. 333-2688-688, tra poco con la prima telefonata.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
10: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Rama, il nuovo singolo si intitola Cabana su Radio Company. Prima telefonata del comp'anniversario. Vorrei salutare Davide. Ciao, sono quello che non sa usare il telefono.
1: Ciao Davide, allora.
0: Solo con me, eh?
1: Lo so, te, diciamo che Davide ti ha buttato giù un paio di volte.
0: No, fa il trucchetto di stare in silenzio, Davide. Sta lì, aspetta che gli chieda 6 volte.
1: Con me Davide si è comportato benissimo. Come l'ho chiamato e mi ha risposto al volo. Allora, sappiamo che hai poco tempo, quindi Davide, innanzitutto ciao, sei su Company, come stai?
2: Bene, grazie.
1: Bravo, vedi che risponde subito il ragazzo. Sei tu un problematico, Chicco. Allora, sappiamo che oggi, in questo giovedì 4 di giugno, succede qualcosa di molto speciale per te. Dici che cosa?
2: È il mio compleanno.
0: Auguri!
2: 38 anni.
1: Grandi, grandissimo. Tanti auguri da parte nostra, cioè Pischelli, e ovviamente anche da parte di tutto il team di Radio Company, ma soprattutto da una persona che ti scrive una cosa molto molto bella. E quindi ti chiedo gentilmente, Chicco, se per favore puoi agevolare qualcosa di dolce per il nostro Davide e per la persona che ovviamente ha deciso di scrivergli e di dedicargli questa sorpresa.
0: Una base smielata.
1: Grazie. Tantissimi auguri di buon compleanno dalla tua meravigliosa rompiballe di fidanzata. So che sarai super imbarazzato, ma l'ho fatto con amore. E poi ci aggiunge uno stupidissimo da Joy. Non è un itrito di un cavallo,
0: Non è nemmeno Michael Jackson.
1: Allora, non permetterti di dare della cavalla alla ragazza di Davide, perché non lo è. No, subito, ma ditrito. Non
0: era
1: è
0: neanche Michael Jackson.
1: Scrive Joy, da Joy comunque.
0: Cosa vuoi dire?
2: Completamente inaspettato. Sono super felice.
1: Sì,
2: riuscita al massimo la sorpresa.
1: Dai, perfetto. Molto bene. Molto bello quelli alla fine.
0: Così, comunicate così con delle urla.
1: Comunicano con i titoli di Michael Jackson, sì. Loro due. Vabbè.
2: Esatto.
1: Davide, festeggia per bene. Saluta Joy anche da parte nostra. E tanti auguri a te, ok?
2: Grazie mille.
1: Perfetto. Ciao.

0: Saturday, Sunday,
1: what? Friday su Radio Company, 14:42, seconda chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Sofia. Ciao Sofia. Benvenuta.
2: Buon pomeriggio, salve.
1: Salve Sofia, come salve. Stai? Come va?
2: Tutto bene. Oggi è un bel giorno.
1: È un bel giorno, come mai?
2: È il mio compleanno.
1: Auguri Sofia! Tanti auguri Sofia, da parte di Radio Company, da parte ovviamente nostra, cioè i Pischelli. Senti Sofia, di dove sei?
2: Di Rieti, però vivo e lavoro a Napoli.
1: Ah, ok, di Rieti ma vivi a Napoli, perfetto.
3: Beh, che lavoro... a Napoli arriviamo, no?
1: Eh beh, certo, sì. Che lavoro fai?
2: Sono in Accademia Aeronautica, sono di
1: Dalla. Accademia Aeronautica, infatti...
3: Aerei, quindi?
1: Eh beh, no, che no, navi. Che scusa, che domanda è?
3: Magari Accademia Aeronautica, ma non vola.
1: No, certo, che fai in Accademia Aeronautica? Che fai? La burocrate. Cioè, che voglio...
2: diciamo, sono i primi anni di formazione, quindi è ancora una specie università adesso.
1: Sì. Come ad esempio, per esempio, a Venezia c'è il mi pare c'è, ci sia il Morosini, che in realtà per i cadetti, se non sbaglio. Però ce ne sono tantissime.
2: Sì, il scuola militare, sì.
1: Esatto, ci sono tantissime scuole, accademie militari. Quindi, beh, innanzitutto, complimenti anche per. Perché non è così comune trovare persone.
3: Non è facile.
1: E abbiamo anche un bellissimo messaggio per te che adesso infatti si ricollega un po' al tutto.
3: Quindi capiamo il discorso. Buon compleanno alla nostra fantastica pilota. Ti auguriamo cieli sempre sereni, atterraggi morbidi e una rotta piena di felicità. Molto bene. Da Airola, Peschiera del Garda e Nettuno. Il pianeta? Nello spazio?
1: No, è l'abitante del lago. Sì.
3: Un forte abbraccio e che i festeggiamenti e la felicità di oggi siano in prima classe. Che bei giochetti con gli aerei.
1: Ma

0: Lady Gaga e Ducci con Runaway. E approfittiamo per ricordare che tutte le puntate dei Fischelli vanno in podcast sia su Trimo che su Spotify, perché ci ha scritto la fidanzata di Davide che si è persa purtroppo l'augurio che ha richiesto e potrà riascoltarlo da oggi in poi, diciamo dopo le 17.
1: Sì, non ti preoccupare, guarda che noi siamo veramente bravi, puntuali, soprattutto con la pubblicazione del podcast, mai avuto ritardi, quindi...
0: Beh, ma da adesso credo che il venerdì possa uscire per tutta l'estate.
1: Il tutto comunque è garantito, quindi come hai detto tu, o su Stream o anche sulla nostra applicazione Radio Company e ovviamente anche in quelli che sono gli altri canali di streaming.
0: Basta cercare i Fischelli.
1: Esatto, i Fischelli, molto semplice. Poi cosa che aggiungiamo, se volete, soprattutto per quanto riguarda Spotify, se volete mettere anche la recensione con 5 stelle, potrebbe essere una cosa gradita.
0: Sì, e fare segui, così ogni volta che esce un podcast vi arriva una specie
1: di
0: notifica.
1: Di campanellina, esatto, la notifica è
0: tutto.
1: Infatti
0: quando io sono a casa e arriva la notifica dico, oh, bravo Joe che ha montato il podcast.
1: Grazie.
2: Ora ci sono i Fischelli di Radio Company. Fischelli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Company. Amici, un'ora praticamente passata dei Pischelli. Tra poco, essendo giovedì, lo sapete quello che succede, perché giochiamo forse con uno dei must per quanto riguarda questo programma.
1: Sì, è il secondo dei must, dai.
0: Sì, sì, sì, diciamo che è uno di quei contenuti che portiamo molte volte anche in giro quando magari ci sono grandi eventi, vedi per esempio
1: la Perishow, Sanremo,
0: ecco, quindi è una di quelle cose che funziona ed è anche uno di quei giochi che crea in voi la possibilità di sfondare la quarta parete. Ecco, questa è la maniera più fantastica in cui potevo dirlo.
1: Y, Z e la W.
0: E la W, amico mio, la sfondate tutta.
2: Radio Company Time.
1: Le 15 adesso.
3: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
4: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
3: e Gianluca Pacini.
4: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Francesco Gabbani, il nuovo singolo si chiama Summer Funk, come quasi ogni giovedì in base a quando abbiamo delle idee. E oggi giochiamo al famoso giochetto frasi che puoi dire mentre...
1: Allora, okay. Allora, frasi che potete dire sia a letto e sia mentre state montando un mobile.
0: Un mobile.
1: Dell'IKEA,
0: un mobile qualsiasi.
1: Ok? Mm-hmm. Possono esserci tanto quelle tante frasi che in un certo senso avvengono in entrambi i contesti, vengono pronunciate in entrambi i contesti.
0: Provate a immaginare, tipo, secondo me abbiamo saltato un passaggio.
1: Ecco, è vero. Oppure non so perché, come mai mi avanza una vite?
0: Oppure un no! Ho sbagliato buco.
1: Dai, allora ragazzi, come al solito sapete che avete la possibilità di utilizzare la fantasia. Ovviamente cercate di non essere, di non cadere nella volgarità, perché
0: più
1: a quel punto ci piace
0: meglio.
1: Tanto il doppio senso, quello sì, però cerchiamo di non essere volgari, anzi più si avvicina e sicuramente più ci strappa un sorriso. Quindi 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali, frasi
0: che puoi dire sia mentre fai l'amore che mentre stai montando un mobile.

0: Majestic con No No Time to Groove su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Oggi è giovedì, giovedì 4 di giugno, e quindi frasi che potete dire sia a letto e sia mentre state montando un mobile. Ah. Un mobile fatto di legno, un mobile fatto di metallo. È di metallo.
1: È di metallo.
0: È di metallo, insomma, qualsiasi cosa. Mi raccomando, quelle frasi che possono stare bene in entrambi i contesti.
1: Salutiamo quella birbante di Elisa che dice: mancano due dita.
0: Brava Elisa comunque, sei ingegnosa. Poi abbiamo qualcun altro che dice, Ale Pup, che dice: adesso ti appendo al muro.
1: Sì, è un mobile di quelli
0: mobile,
1: che appendi.
0: Sì, esatto.
1: Io vorrei uno di quelli da appendere al muro, così l'aspirapolvere passa sotto senza
0: sì,
1: problemi.
0: Sì, sì, diciamo che a me hanno sempre consigliato di non fissare però i mobili al muro. Per esempio, per che ne so, tipo gli armadi, ho detto, lascia perdere, non fissarli. Molti consigliano
1: perché
0: di...
1: se poi c'è il terremoto, magnitudo 42, viene sì, giù un mobile mentre stai dormendo e muori.
0: Vabbè, ho capito, non è che...
1: Credo ti
0: che...
1: cade il mobilone grande.
0: Forse quello è l'ultimo dei problemi, va bene,
1: va
0: poi...
1: Bene, poi l'hai montato storto.
0: Aspetta, oppure è che tutto... io provo
1: allora,
0: a immaginare.
1: Ci potrebbe essere questa frase. Ma è tutto storto.
0: Sì, infatti, ok. Porca miseria, non va dentro. Questa è una frase che ripetiamo spesso, sì.
1: Con le viti, con le robe. Che poi ci sono quei piccoli tasselli di legno che fanno l'incastro.
0: Sì.
1: Che devi posizionare nel buco e poi devi...
0: Battere.
1: Devi darci dentro per...
0: Oppure...
1: Non va.
0: Oppure capita, oppure capita che lo incastro, cioè pensi di averlo, cioè l'hai messo dentro, pensi di averlo incastrato, ma poi in realtà.
1: E poi in realtà.
0: Poi in realtà non rimane incastrato e tipo non è fissato comunque.
1: Fai, diciamo, l'effetto proboscide di elefante contro il muro. Sì, sai che non.
0: Sì, vabbè. Dai, vabbè. Comunque, abbiamo ancora un po' di tempo. Poi. Ma no, questo non possiamo andare.
1: No,
0: questo non possiamo leggerlo.
1: Allora, si può leggere
0: Rick, non possiamo leggerlo.
1: Parafrasiamola. Allora,
0: io li sto scrivendo, questo non possiamo leggerlo.
1: Allora, questa
0: maledetta
1: Si è fatta sfanare
0: spanare
1: a forza di farsi trapanare. Capita quando effettivamente tu spani le viti, quando magari l'inserto non è giusto, perché sì, c'è l'inserto a stella, ma cambiano le stelle, cambiano le punte,
0: certo,
1: sono tutte diverse.
0: Eh sì, infatti lì dipende dal tipo di
1: poi,
0: punta che
1: punta
0: hai.
1: Punta troppo grande su vite troppo piccola, spani.
0: Certo.
1: Al contrario,
0: ma tu non hai ma tu non hai mai svitato una vite a stella con un cacciavite
1: a taglio?
0: Sì, anche io. Quindi molte volte.
1: Domanda contraria. Hai mai svitato una vite a taglio con un cacciavite a stella?
0: No, mai fatto. No. Allora, 333-2688-688, ci avete preso gusto, noi fa piacere. Quindi messaggi scritti, ma anche vocali, perché potete utilizzare anche la voce. Frasi che potete dire sia a letto e sia mentre state montando un mobile dell'IKEA.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella

0: 0824 45 898.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari all'interno dei pischelli. Oggi si gioca con frasi che puoi dire mentre fai lavoro e mentre stai montando un mobile, che sia dell'IKEA o di qualsiasi costruttore.
1: Esatto, brava Sara che scrive: queste due parti non si incastrano in modo soddisfacente.
0: Ah.
1: Mi piace, vedi, perché ogni tanto lo dice anche in maniera quasi...
0: Ogni tanto si ci vuole quasi, la vita quasi giusta, la vita quasi giusta medica, per no? Il buco giusto.
1: Giusto, tutto giusto,
0: no,
1: amico
0: casino.
1: Mio.
0: Poi, senti qua.
2: Ma dai... Tutto sto casino per metterlo dentro.
1: Beh, sì, infatti molte volte è difficile. Bravo anche Ivan che scrive: per montare questo dobbiamo essere in tre. Ci sono alcuni mobili che sono grandi. E quindi bisogna, sì, cioè c'è bisogno di una mano in più ogni tanto. Sì. Quindi ti capisco.
0: Aggiungi un posto a tavola, mi
1: piace. Che c'è un amico in più, sì, infatti.
0: Sì. E per fare un albero ci vuole. No,
1: un fiore, un fiore.
0: Era un tavolo? Per fare un tavolo ci vuole il legno.
1: Per fare il tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole un albero.
0: Per fare l'albero ci vuole il seme. Vedi?
1: Tutto torna. Bravo.
3: Una frase bella è: guarda che bel lavoro. Soddisfatta o rimontata?
1: Bravo. Questa è molto, molto divertente.
0: Sottile.
1: Poi qualcun altro scrive: anzi, una ragazza scrive: non sta su. Capita che magari pensi di averlo montato correttamente, o comunque stai per, e in realtà
0: senti questo
1: non
0: rumore
1: regge.
0: Qua.
1: Beh, nel nostro caso è questo.
4: Ci vedo proprio a pezzi, adesso ti monto.
1: Bene, va okay. Bene, ok. Bene, Luisa bene. Scrive: vedi, ho sbagliato misura. Capita anche questo.
0: È un problema.
1: Sì. È un problema nel senso. Dipende dai punti di vista se è un problema.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì,
1: poi. Andiamo
5: da dove
1: avanti.
5: Comincio a montarti? Che non ho più le istruzioni.
0: Questo è difficile, sì. Effettivamente ogni tanto magari ci sono delle cose.
1: Ma io sempre
0: da dove partire.
1: Beh, allora c'è chi ama le istruzioni, quindi ama le cose classiche, poi ci sono quelle persone che invece usano la fantasia, no?
0: Contorsioni.
1: E quindi chi se ne frega delle istruzioni, qual è poi il problema? È sbagliare nel mentre.
0: Aia, no, quello è l'orecchio.
1: Infatti, poi Stefano scrive: se chiamavano un professionista con l'attrezzo giusto veniva meglio.
0: Giustamente.
1: Mi viene in mente molto la scena di Tre uomini e una gamba, sì. Cioè con cos'era, 40.000 lire te lo facevo meglio io, una roba del genere.
0: Il 30.000.
1: Quante
0: lire?
1: Con 3.000 lire.
0: Con 3.000 lire.
1: Cos'è, così poche all'epoca, sì. Per una gamba di legno. Va bene.
0: La faceva meglio il falegname. Modo di dire. Poi Lucky dice: manca tanto? Perché ogni tanto ti perdi via, no? Passi il pomeriggio intero a montare cose.
1: Giusto. Poi Davide scrive: c'è qualcosa che non va, forse ho bisogno di una sega.
0: Di una sega, va bene. Ci sta,
1: poi, raga, ci sta tutta.
0: Ci sono diversi tipi di seghe, quindi.
1: No,
0: cioè,
1: vabbè, basta, morta
0: ferro,
1: qua.
0: Ferro, metallo.
1: Va bene.
0: Che è
1: basta.
0: La stessa cosa, legno,
1: certo. Vabbè,
0: circolare.
1: Dai. Ok.
0: Poi sbatti forte.
1: Certo, sbatti forte perché molte volte fa fatica che non entra una vite oppure non si incastra il mobile. Come va? Dai, 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, frasi che potete dire sia a letto sia mentre state montando un mobile.

0: Avisi la sua Wake Me Up su Radio Company 15:25. Stiamo montando un mobile, ma stiamo anche facendo l'amore, quindi siamo alla ricerca di una frase che vada bene per entrambi i contesti.
1: Allora Giovanna scrive: fai piano che i vicini ci sentono. Ok, beh, grande classico, soprattutto non montate i mobili nelle ore più tarde, no? Quindi fatelo di giorno.
0: Provate, cioè,
1: provate perlomeno, esatto.
2: Poi se la metti dentro l'altro buco è meglio.
0: Sì, perché magari insomma c'è un buco così.
1: Ragazzi,
0: un buco,
1: però, no. abbiamo detto, scusa,
0: sull'incastro.
1: Ma anche tu che metti sti vocali.
0: Quando allora vai a hai mai montato un mobile?
1: Certo, amico mio. Più di
0: ci
1: uno.
0: Ci sono dei buchi dove tu devi inserire la vite o il tassello dopo. Quindi prima inserisci in un buco, poi inserisci in un altro, sennò
1: sì,
0: non si incastra.
1: Sì, certo,
0: cose.
1: Però vabbè. Allora Nico scrive: tranquilla, amo, so farlo anche senza istruzioni. Beh, bravo, ottima capacità.
0: Poi ci abbiamo messo meno tempo di quanto indicato.
1: Forte.
0: Oppa là.
1: Bravo, esatto. Poi qualcun altro dice: martella più forte, va benissimo.
0: Molto bene.
1: Sì.
0: Nel montarlo ho sbagliato buco anche in questo caso, quindi tutti orbila fuori, mi sembra di capire.
1: Sì, no, molto bello, ma è meglio nero.
0: Ti ricordi quanto ho riso in una delle prime puntate che abbiamo fatto insieme, quando un ascoltatore aveva i sanitari neri? Ti ricordi? Cioè, come fai ad avere il water nero?
1: No,
0: poi?
1: Vabbè, certo, comunque.
0: Passando questo. Non passa, oppure
1: no,
0: occhio, il buco giusto, sempre siamo caduti lì, va bene. Tu ti stai sbagliando buco? E che cos'è? Scusami.
1: Sì, poi Giada che diceva: oddio, non credevo che questo mobile fosse così grande. Perfetto.
0: Sì. Poi tienilo su, altrimenti non entra.
1: Dai, altri due colpetti, siamo a posto, tutto incastrato, ottimo.
0: Amore, quando hai finito lo prendi in mano sto coso?
1: Infatti. Entra poi Giada di Verona, scrive: chiuso nel pacco sembrava molto più grande. In genere diciamo che...
0: Ma è il contrario, di solito.
1: Scusa. No, certo, magari una delle aspettative si aspetta un grande mobile.
0: Sto parlando di mobile. Cioè, sì. Allora, se tu prendi il mobile, lo compatteranno per farlo stare in un pacco normale. Se compri un armadio di 3 metri, non ti arriva un mobile.
1: Certo, però magari le aspettative a volte ci tradiscono.
0: L'effetto sorpresa.
1: No? Va bene, dai, comunque siete nella strada giusta. Avete ancora tempo? Potete andare avanti se volete.
0: Sì,
1: se vi va, ce n'è. Tipo, no, è che vorrei chiuderla qui, non so perché.
0: Smettila.
1: Dai, 333-2688-688.
0: Frasi che puoi dire mentre fai l'amore e mentre stai montando un mobile dell'IKEA.

0: Alok con Khalid con Diving to Me su Company 15:34. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo ancora messaggi da leggere, ovvero frasi che possono stare bene sia letto sia mentre montate un mobile dell'IKEA. Sentiamo.
1: Ciao Pischelli. Ciao. Allora, questo buco è troppo piccolo, non ci passo.
2: Questo buco è troppo piccolo, non ci passo.
0: Ti
2: vabbè,
0: giuro, bravo. Insomma. Comunque tu hai Translate dentro la testa, cioè
2: sono in modalità catty traduzione.
0: Allora qualcuno dice: ma devo fare tutto io? Beh, anche qui no, perché qualcuno magari cioè vuoi una mano mentre monti un mobile,
2: fa da sé, fa per tre.
0: Sì, non proprio,
3: ma avevano detto che era di seconda mano, ma qua di mano ce ne sono passate parecchie.
0: Ben detto. Poi Mattia scrive: ecco perché costi così poco. Ok, grande, no, classico.
2: Sempre come prima, soddisfatta o rimontata.
0: Ok, va sempre bene. A proposito di soldi, qualcuno scrive: i soldi meglio spesi. Va bene, ok.
2: Costava così poco, non ti potrei aspettare diciamo una gran qualità.
0: Infatti. Poi Joe scrive: amore, prendiamo gli attrezzi o vai tu manualmente? Perché uno giustamente decide di avere l'avvitatore o il cacciavite normale.
2: Dentro con la mano.
0: Allora, è molto più semplice con l'avvitatore. Molte volte con il cacciavite ci metti fatica, no? È quello il problema.
2: Con il cacciavite hai tu controllo dell'avvitaggio. Certo. Capita molte volte con l'avvitatore.
0: Perdi il controllo.
2: No, metti un tiraggio incredibile, spani poi.
0: Sì, spani, però molte volte magari avvita la vite anche molto velocemente. Cioè la vita dice sì, però scusa, potevi avvitarmi con più calma, no? Finito, basta.
2: Va bene, 3332688688, messaggi scritti e vocali, quindi frasi che puoi dire mentre fai l'amore e mentre stai montando un mobile.
4: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
5: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
6: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campagna, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campagna. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campagna per una rapida ripresa economica.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: si chiama Cola, siete su Company 15:45, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ultimo quarto d'ora fatto bene, fatto davvero come solo voi sapete fare.
1: Allora, frasi che puoi dire mentre fai l'amore che stanno bene anche mentre stai montando un mobile, c'è Ale da Pordenone che dico non riesco ad incastrare le gambe.
0: Beh, soprattutto
1: in che senso?
0: Per i tavoli, no? Per i tavoli molte volte non riesci a sistemarle.
1: Che già stai fatto con la mano?
0: No, ho fatto il simbolo delle gambe. Poi Loris da Verona dice porca miseria, adesso ho sbagliato buco, che
1: quanti
0: faccio?
1: Quanti là fuori che sbagliano buco? Però,
0: capita, capita spesso, capita.
1: Amore, non è così. Nell'altro verso.
0: Nell'altro verso, perché magari capita che montando qualcosa sbaglia a montare, che ne so, una lastra di legno, per esempio, la monti nell'altro
1: che
0: verso.
1: Ne so, le cerniere messe al contrario, una porta che anziché aprirsi dall'interno verso l'esterno, fa il contrario e non si apre.
0: Beh, a me è successo davvero montando una scrivania, dovevo montare praticamente una specie di rialzo, un mini soppalchino della scrivania, e avevo montato un pannello al contrario e ho dovuto smontare e rifarlo.
1: La scrivania ti ha detto, baby, la è scrivania... sotto sopra.
0: No. Vai piano Giovanni, male.
2: Piano Rocco.
0: Piano Rocco.
1: Luigi, porca brugola, finalmente ti ho montato.
0: E montata. E Tatiana da Venezia scrive: sei sempre il solito che non vuole seguire le istruzioni. Ora ci tocca smontare e rifare tutto.
1: Beh, rifare tutto, rifamolo, va bene.
0: Rifamolo un paio di volte, dai, è bello montare e smontare, giusto? Beh, bravi.
1: Allarga
0: comunque
1: le gambe, così si raddrizza.
0: Giusto, giusto, ecco. Bene, amici, avete ancora un po' di tempo, quindi 333-2688-688 e aspettiamo i vostri messaggi.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini, e siamo arrivati praticamente quasi alla fine.
1: È una nostra cattiva abitudine purtroppo interrompere il tema, soprattutto nel più bello, anche quando arrivano un sacco di messaggi, però il nostro tempo è praticamente esaurito.
0: Anche perché sennò arriva Stefano Ferrari,
1: è già lì, non senti come cammina, che senti, sta arrivando verso lo studio?
0: Tra poco.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bob Sinclair, Kaisa con I Can Wait su Radio Company. Dobbiamo correre, correre, correre.
1: Corri, corri,
0: ci
1: corri.
0: Sentiamo domani a partire dalle 14. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Non riesco a dirlo.
0: Ah, vabbè.
4: Radio Company Time.
0: Salutiamo Rossi in regia. Ciao Andrea.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Serial Lover,
1: che
0: il primo
1: canzone.
0: Disco della puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, davvero bella. Sai che chiudendo gli occhi e ascoltando la canzone vengo catapultato in hai presente quelle mattinate tipiche dei film quando uno si sveglia e c'è la casa che praticamente è sembra stadio San Siro, c'è una luce immonda in tutta la casa, si alza contentissimo, è lì che balla ballicchia mentre si fa il caffè, si taglia l'arancia, tutte queste cose.
1: Bello.
0: Qua
1: bello.
0: Io che invece al mattino scendo le scale, ci sono le tenebre, esatto, non riesco neanche a tenere gli occhi aperti, mi faccio il caffè e mentre lo annuso faccio il primo peto del giorno. Non è bello per un film.
1: No, non è bello in ogni caso. Dai, mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
1: Proprio tu che prima delle 11 non apri bocca, parli.
0: In
1: dai.
0: Realtà, no, non è vero.
1: Sei di buon umore la mattina? No.
0: Sì, ma non sono un gran, non sono un gran parlatore.
1: Bravo, ecco. Non è male come
0: tu
1: cosa.
0: Tu parli la mattina?
1: Sì, io
0: la mattina. Ma tu parli anche nel sonno, quindi.
1: Sì, ma io la mattina sono molto più energico rispetto al resto della giornata. Cioè, sono molto più, non lo so, più aperto anche alle cose. Non lo so.
0: Poi, invece, quando arrivi qui alle 3 del pomeriggio e io ti dico, ciao Pietro, come stai? E tu? Solito.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini, che oggi è il suo compleanno.
0: Esatto.
1: Auguri Andrea Rossini.
0: E si è fatto questo grande regalo decidendo di fare regia ai Brutti.
1: Esatto, è venuto qui apposta dicendo voglio festeggiare un compleanno come si deve. Cioè facendo regia a voi due, che siete i miei due idoli. Dice quando io non facevo radio vi ascoltavo. No, non è vero.
0: No, quando
1: non è vero,
0: quando lui non faceva radio noi non eravamo ancora nati. No,
1: tra l'altro io lo ascoltavo. Cioè
0: in
1: quando lui
0: senso?
1: Era tecnico in un'altra radio. Ok. Cioè io lo ascoltavo e dicevo madonna che forte.
0: Come fa?
1: Come fa? Com'è possibile che faccia ste cose?
0: Cioè, e poi te l'ha spiegato?
1: Sì.
0: E comunque non l'hai capito lo stesso.
1: E comunque non l'ho capito lo stesso. Va bene. Va bene, brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.

0: Uè, collega, hai visto che Mauro Icardi è salvo, diciamo, è salvo sì, dal punto di vista economico, poverino.
1: Cioè, ho visto.
0: 250.000 euro al mese, sì. Gli aveva chiesto Vandanara.
1: Vandanara.
0: Ok, e il giudice ha detto no, perché tu Vandona sei giovane, sei bella.
1: Non credo abbia detto Vandona, Vandona perché sì. non è bello dire Vandona, però.
0: Sì, ok, e beh, cioè, se sei ancora giovane, sei bella, hai il tuo patrimonio, sei in grado di fatturare, uè.

0: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
1: Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C'come Company, C'come C Radio.

0: Achille e Lauro, comuni immortali qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Oh, andiamo in Cina.
0: In Cina.
1: C'è una cosa carina, un bel gioco che mi piacerebbe ci si facesse anche qua in Italia da qualche parte. In pratica, sai che a scuola si fanno molte attività in classe, ok, che non sono insomma decisamente legate allo studio o alle lezioni.
0: Sì, dipende dal tipo di alunno.
1: Sì,
0: insomma,
1: esattamente. Ad esempio, in classe c'è anche chi mangia, ok?
0: Sì.
1: In classe, durante le lezioni, non si potrebbe mangiare. E se ti beccavano perlomeno, cioè comunque ti riprendevano gli insegnanti, giusto?
0: Ma no? In realtà ai miei tempi non è che.
1: Le mie
0: cioè,
1: sì.
0: Chiaro, cioè, non è che ti mettevi, poteva. Non è che tiravi fuori, cioè, facevi picnic. Cioè, però, se magari mangiavi, che ne so, tipo una caramella, mangiavi un cioccolatino, qualcosa, nessuno ti diceva niente.
1: Ok. Allora, a Ningbo. In Cina hanno escogitato un gioco che si chiama Ruba un boccone di Pao Fan.
0: Pao Fan. Chi non mangia il Pao Fan?
1: È un cibo a base di riso e brodo, ok? Ed è una cosa così, diciamo, che è diventata abbastanza virale. E un centro commerciale ha realizzato una vera e propria classe, ok? Quindi ha riprodotto una classe, insomma, di scuola,
0: sì.
1: Ok? E ha invitato concorrenti a fare in modo tale che riuscissero a mangiare senza essere beccati da un professore, tra virgolette. Hai capito?
0: Cioè, è la stessa cosa. Cioè, questi hanno guardato il film di Fantozzi. Dai.
1: Ah, guarda la polpetta.
0: Uno poccone, uno poppetto. Tu mancia?
1: Esatto. Allora, se venivi sgammato tre volte, ti eliminavano. E alla fine, sai
0: ma
1: chi
0: eliminavano
1: ha vinto?
0: In che senso? Cioè tipo Squid Game che ti sparano proprio?
1: No, alla fine ha vinto un papà di 31 anni che era andato al supermercato per comprare i pannolini per il figlio.
0: Esatto.
1: E alla fine ha detto: ma sai che sta roba qua mi piace? E ha iniziato a partecipare. Dopo 9 ore ha vinto.
0: Esatto. È tornato a casa. Si sono cagati addosso, però è tornato senza pannolini.
1: Senza pannolini, questo è chiaro, è normale, no?

0: Friends, Robin Schulz con Barnes. E adesso ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura il Medio Oriente. Un casco blu serbo della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Marj Ayoun. Altri due militari spagnoli della missione ONU risultano feriti. Non ci sono italiani coinvolti. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli USA. Intanto la Camera dei rappresentanti USA ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra all'Iran. Una risoluzione simbolica a causa del diritto di veto di Donald Trump. A voi la linea.
2: Arriva Safe.

0: Samba qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi ero convinto che fosse venerdì, invece è giovedì, e quindi niente.
1: Faremo, dai, che è giovedì?
0: Faremo le stesse cose che facciamo gli altri giorni fino al giovedì. Dai.
1: Assolutamente.
0: Va bene, a tra poco.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato quel momento là.
1: Sì, esatto. Partiamo da quello che abbiamo raccontato prima, che riguardava questa ormai si chiamano challenge. Queste challenge che prevedevano di mangiare di nascosto in una finta classe senza che il professore se ne accorgesse. Insomma,
0: assolutamente.
1: Chi riusciva nell'intento vinceva. Alla fine ha vinto un padre di 31 anni che manco voleva partecipare, ma così ci ha preso gusto.
0: E ha vinto, funziona sempre così.
1: Ok, amici, le vostre attività di cazzeggio in classe quando non c'avevate voglia di seguire la lezione. Io avevo un compagno di classe che intagliava il legno, ad esempio.
0: Come facevi a intagliare il legno?
1: Aveva un bastoncino, un bastoncino, un coltellino, che poi tra l'altro, vabbè, non si potrebbe neanche portare a scuola,
0: sì,
1: ma va bene,
0: è.
1: Facevamo finta di niente e in pratica si metteva a intagliare il legno. Era anche piuttosto bravo, ti dico
0: sì?
1: La verità.
0: Dai,
1: sì?
0: Mi fa piacere. Io invece delle gran partite di scala 40.
1: Scala 40?
0: Durante le lezioni. Sì, vi stiamo chiedendo cosa facevate in classe e a scuola quando tecnicamente, cioè,
1: non avevate voglia di
0: avreste dovuto
1: lezione.
0: Seguire la lezione,
1: sì,
0: infatti.
1: Quelle cose lì che se vi beccavano poi sicuramente qualcuno vi faceva un po'... cioè vi bastonava, ecco.
0: Chiaro,
1: quello è un po' il
0: chiaro.
1: Senso. Ok, ce ne sono tante di attività, dal mangiare a fare a qualsiasi cosa che non sia esattamente contemplata all'interno di una classe, ok? Che poi non cambia che siano elementari, medie, superiori.
0: No, qualsiasi scuola.
1: L'università,
0: va bene,
1: diciamo,
0: così.
1: Sono un po' più larghi, come un po' più larghi di manica.
0: No, chiaro, parliamo di scuola dell'obbligo.
1: Sì, esatto. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali, raccontateci un po' che cosa facevate in classe quando non avevate voglia di stare attenti, cioè di seguire la lezione, le vostre attività di cazzeggio. 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: La nuova versione di Fall to the Floor con Star Sailor, proprietari originali, e gli Offenbach nella versione 2026. Oggi qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, vi abbiamo chiesto qual era quell'attività che teoricamente non avreste potuto fare ma che facevate di nascosto in classe, quando eravate a scuola.
1: Allora ci scrivono la mitica PSP.
0: La PSP,
1: la PlayStation Portable.
0: Tu ce l'avevi?
1: No.
0: No, io sì.
1: Non ce l'avevo.
0: Sì.
1: Non c'era. No, quando andavo alle superiori io non c'era ancora la PSP.
0: No, nemmeno io, non me c'era. La sono comprata dopo.
1: Ero... E dopo sei andato a scuola apposta.
0: Allora, io ce l'avevo nel 2006 la...
1: Sì.
0: E avevo finito le scuole da un po'.
1: Ma diciamo. Ti sei riscritto apposta, diciamo.
0: Alle serali, sì, per andare a giocare con la PSP.
1: Io avevo iniziato in prima superiore a scrivere un piccolo romanzo. Quando non avevo voglia di seguire la lezione, andavo avanti facendo finta di prendere appunti. Facevo il classico.
0: Ah, ok.
1: Ok. Io mettevo una sola
0: filmato Wilbur Smith,
1: non
0: che
1: lo so.
0: È Wilbur?
1: Non lo so. Io mettevo una sola cuffietta, mi appoggiavo di lato e facevo partire gli Smashing Pumpkins.
0: Gli Smashing Pumpkins, Billy Corgan.
1: Io mangiavo, spesso portavo vassoi di pasticcini, quindi nell'ultima fila a metà mattina partiva l'ora del tè.
0: Ah, ok. E quelle erano belle, belle attività.
1: Io me le immagino che lì che bevono con il pollice alzato.
0: Sì, era team building, no?
1: Esatto. Team building. Yeah, because this is a big family.
0: Yes.
1: Va bene. Io progettavo il mio camper dei sogni.
0: In che senso progettava?
1: Cioè, progetto.
0: Oh, disegnavo anch'io ogni tanto delle moto futuristiche.
1: Vedi.
0: Però rimane, cioè, la prima attività rimane sempre alla scala 40.
1: Scala 40, va bene. Si giocava a briscola, soprattutto nelle lezioni di storia dell'arte.
0: Oh.
1: Un classicone, sentiamo.
2: Allora, io facevo ragioneria, eravamo in quattro e avevamo il kit del fai da te con dentro il cacciavite, la seghetta.
1: Bello.
2: E so che dei quattro eravamo due maschi e due femmine. I due maschi cosa faceva d'inverno? Tagliavano le calze, i collant alle altre femmine, ma eravamo veramente dei delinquenti,
0: degli animali,
2: tra virgolette, una roba. Avevamo il banco forato.
0: Il
2: una
0: bango.
2: Roba, hanno fatto i colloqui dei genitori, credo che i miei ancora si vergognino di come hanno visto come era lavorato il banco. Sembrava che altro che ragioneria, facessimo falegnameria, una scuola professionale.
1: Sì, sì.
2: Eravamo un po' monelli.
1: Avevano i cannoni, cioè se li portavano proprio in. No, ma non quelli da fumare.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: Proprio devastavano.
0: Sì, ma anche
1: tutto.
0: Sta roba, sì, cosa facevate a scuola? Tagliavamo i collant.
1: Sì, è strano.
0: Capito?
1: Cioè, se succede, cioè, oggi una cosa
0: no,
1: del genere.
0: No, c'è violenza.
1: È violenza. È comunque violenza.
0: È molestia.
1: È
0: sì,
1: molestia.
0: Sì.
1: Vabbè, dai, sentiamo.
3: Ciao a tutti. Io sprabocchiamo la scoccia. Durante l'ora di latino, soprattutto perché tanto che ascoltassi o non ascoltassi, purtroppo per qualche motivo non mi è mai entrato in mente. E detto ciò, mia mamma poverina doveva ogni tanto lavarlo, metterlo in lavatrice, poi tirarlo fuori, io lo riscarabocchiavo di nuovo. Infatti c'era una guerra con mia mamma in corso che diceva: oh, possibile che non hai altro da fare in classe che scarabocchiare la stuccia?
1: Sì, ho anche la cartella, ad esempio.
0: Assolutamente,
1: la si personalizzava.
0: Avevo una
1: diciamo.
0: Cartella che era inguardabile.
1: Cosa c'era scritto sulla tua cartella?
0: No, ci avevo messo di tutto. Era una cartella dell'Invicta, tra l'altro,
1: sì?
0: Bellina. Poi sai,
1: okay.
0: Ci metti delle spille, delle robe. Cioè, sì.
1: Sì,
0: bello, no, l'ho imbruttita parecchio, però a me all'epoca piaceva.
1: Ah, beh, così che si fa quando si è studenti. Allora, 333-2688-688, che cosa facevate in classe quando non avevate voglia di seguire la lezione? Forza!
4: Company. Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo. Poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Qui piangono tutti. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La politica, la Camera approva la legge delega sul nucleare. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva. Una volta approvata dai due rami del Parlamento tramite la legge delega, le Camere conferiranno al Governo una delega da esercitare entro un anno per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Il Governo conta di emanare i decreti attuativi entro fine anno. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Another 54 Ultra Talk to You qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto che cosa facevate in classe che teoricamente non si sarebbe potuto fare.
1: Allora, noi in classe mangiamo e facciamo foto anche se non potremmo.
0: Parla al presente.
2: Parla al presente, quindi è uno studente o una studentessa. Okay. Perché a scuola si seguono le lezioni? Sì, la risposta teoricamente sì. Sono riuscito a finire Super Mario Bros. 3 giocando sul cellulare, sempre solo durante le ore di storia.
0: Okay.
2: E su un famosissimo Nokia N73.
0: Miga, l'N73.
2: Un po' di tempo, sentiamo.
3: Io all'elementare, quando avevo ascoltato la lezione, imbalsamavamo i mosconi con la cancellina.
2: Vabbè, sentiamo.
4: Io facevo le piste sul banco col bianchetto, poi gli davo fuoco, era altamente infiammabile. O se no, dormivo, dipende.
2: Se il fuoco non era abbastanza alto, dormiva.
0: Che studentoni che abbiamo che ci ascoltano.
2: Sentiamo.
5: Praticamente io scavavo con dei cacciaviti, era il mio istituto professionale, e scavavo dei buchi sul muro che era in cartongesso. Verso la classe in parte della mia, in modo che quando c'erano i compiti in classe da me, gli spedivo il bigliettino con le domande all'altra classe, loro portavano via i libri, mi davano risposta e ci ritornavamo. Chiaramente il favore era corrisposto, che quando serviva loro usavano lo stesso buco e via, insomma. Chiaramente c'era un giro di banchi e quindi ogni volta che mi cambiavano di banco ed era quel lato lì, era un buco nuovo che dopo veniva tappato col chewing gum, insomma.
0: Era un'operazione di intelligence.
2: Sì, era diciamo un glory hole della preparazione.
0: Un glory hole, esatto, sì, un buco e lo usavano tutti, insomma.
2: Va bene, sentiamo questo.
6: Ciao Radio Company. Ciao. Allora, negli anni 90, quando ero alle superiori io, nella mia classe c'era un bagno, avevamo la classe con il bagno e praticamente abbiamo trovato un mobiletto, l'abbiamo chiuso a chiave, dentro abbiamo messo un fornelletto da campeggio, un tostapane e facevamo il turno la spesa. E con la scusa di andare in bagno, a metà mattinata c'era chi cominciava a mettere su il toast,
0: a fare il panino con la Nutella.
6: Poi facevamo toast durante le ore di lezione, oppure ci facevamo la pasta, qualcuno metteva sull'acqua per la pasta, l'altro andava dentro, buttava la pasta, l'altro andava dentro e mescolava, arrivava qualcuno, la condiva. E poi quando usciva si andava in bagno a mangiare la pasta.
0: Pensavo
6: con i professori quelle che si poteva fare era sotto il naso. Okay. Però sì, è stato molto divertente.
0: Basta. Pensavo di essere indisciplinato io, ma c'è chi c'è, veramente mi ha superato.
2: Pensavi
0: alla grande.
2: Che chi arrivava prima la mattina metteva sul ragù.
0: Infatti.
2: Va bene, sono le 17:06, amici.
7: Radio Company Time.

0: da Loco Loco qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Adesso una pausa per noi, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide.

0: elettronica. Combatmania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combatmania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40.
1: Sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande

0: Disposition, Lost Frequencies e Temperature Trap, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due cittadini pakistani fermati per l'omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi in un minivan incendiato nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni per l'omicidio dei quattro lavoratori pakistani e afghani con permesso di soggiorno. L'attenzione è puntata sul fenomeno del caporalato. A voi.
2: Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, sul palco in piazza del Quirinale per i voti della Repubblica, lo show organizzato per il 2 giugno, c'era anche Annalisa, che per l'occasione ha omaggiato un classico, Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Noi la sentiamo con Canzone estiva.

0: estiva al disco di Annalisa qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ci sentiamo tra poco con Cervelli in fuga.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui!
11: Veste lei!
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
12: C come Company. C come C Radio.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Aziz e Groove Armada con Easy qui a Radio Company. Adesso attenzione, arriva Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga.
2: Cervelli in Fuga.
0: Cervelli in Fuga, anche questa sera siamo pronti a regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
3: San Marco Petroli che vi ricorda la F101, che è la benzina speciale di SMP, che ha più di 100 ottani e quindi ti dà prestazioni in accelerazione, ti dà una combustione più efficiente, ti dà un motore più pulito nel tempo.
0: Va bene. Le due categorie rimaste sono Annalisa, la cantante, e Geografia Inglese. Scegliete una di queste due categorie e scrivetecele via WhatsApp al 333-2688-688 perché potreste vincere 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
3: Yeah.
0: E allora Annalisa, cantante, o Geografia Inglese?

0: I see you, I'll be Jotty Ranks. Adesso categoria geografia inglese. Giochiamo con Lidia dalla provincia di Vicenza. Ciao Lidia, benvenuta.
1: Ciao.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Allora, te ne intendi di geografia inglese?
1: No.
0: Bene, e allora giochiamo. Vai.
2: Di solito quelli che dicono che non se ne intendono vincono. Però capita.
1: Speriamo
2: sia il tuo caso. Allora, Lidia, funziona così. Ti sto per fare la domanda della categoria che hai scelto, ovviamente geografia inglese. Domanda, poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C e poi dico via con il tempo, da lì hai 10 secondi per darci la risposta, speriamo giusta, mi raccomando non farli scadere, tutto chiaro?
1: Tutto chiaro.
2: Molto bene, allora possiamo andare con la domanda della categoria geografia inglese. La domanda è questa: qual è l'isola più grande situata nel canale della Manica, celebre per il suo festival musicale? A, l'isola di Wight. B, l'isola di Man. C, Malta. Via con il tempo.
1: La B.
2: L'isola di Man? L'isola di Man, purtroppo no, la risposta giusta era l'isola di Wight, anche perché l'isola di Man non si trova nella Manica, ma si trova tra Inghilterra e Irlanda del Nord, a dire il vero, ed è celebre non per il festival musicale, ma per il Tourist Trophy, quella corsa di moto dove
0: pericolosissima
2: a 250 all'ora in mezzo alle case. Invece Malta è nel Mediterraneo, quindi proprio non c'entra.
0: Ci dispiace. Lidia, ci dispiace, ma puoi riprovare, va bene?
1: Va bene.
0: Buona
1: grazie.
0: Serata, ciao.
2: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Olivia Dean, So Easy. E adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di tennis. Grande Italia al Roland Garros, in attesa degli esiti del singolare maschile, dove Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno in semifinale, e del doppio maschile, con protagonisti in semifinale Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno trionfato nel doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila ai campioni della specialità a Parigi. Nulla da fare in finale per la canadese Dabrowski e lo statunitense King. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics e Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi.
5: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Buon vento, giovanotti Alfa, e con questo siamo arrivati alla fine, amici, per questa puntata di Brutti ma Simpatici. Ciao, fine, basta.
1: Ma torniamo domani per il nostro Dai che è venerdì, esatto. Sempre tra le 16 e le 18.
0: Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Sono le 18. Ciao!
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che
4: balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello? Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
6: Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno, ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tu, sono parole importanti in una giornata come questa, in questo 4 di giugno 2026. Qual era il pezzo, scusami, David Guetta con Milky, Just the Way You Are? Sì, perché l'ha rifatta, ho usato questo pezzo qua. L'ha rifatta, sai che facciamo noi invece? Diamo il via, tutti in lista!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Guarda, tutta una serie.
1: Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Ci vengono a prendere, no? In realtà ci hanno mollato qui, anche questo 4 di giugno 2026. Siamo pronti, tutti in lista, tutto il gruppo di amici, amiche che si ritrova. Perché faccio ciao con la mano? Non lo so, perché voglio salutarli, voglio abbracciare, voglio dimostrare questo mio affetto anche dal punto di vista del, sai, la gestualità di noi italiani, e quindi c'è anche quella. Per tutti in lista insieme a me, Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini.
2: Ciao cuoricino, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Pronti anche oggi a tenervi compagnia per due ore, dove abbiamo un argomento che arriverà veloce, rapido, indolore fra pochissimo, perché è il tempo di una canzone e vi chiameremo in causa con i vostri, con le vostre note vocali. Come sempre l'invito a essere sintetici nelle note vocali, abbassare il volume della radio in maniera che così quando vi mettiamo in onda proprio bello, professionale, oppure messaggio scritto se preferite. Salutiamo tutte le categorie, perché se no, se ne salutiamo una poi qualcun altro si sente escluso. Quindi oggi l'abbraccio è proprio generale, qualsiasi cosa voi stiate facendo, cioè proprio rivolto a tutti al 100%. Abbiamo Olivia Rodrigo con Drop Dead in arrivo.

singolo di Olivia Rodrigo con cui abbiamo aperto stasera, tutti in lista, vi stiamo per chiamare in causa con note scritte e note vocali. Da dove partiamo? Perché noi partiamo sempre da uno spunto e oggi è successo qualcosa, insomma, che ci ha lasciato perplessi, perché i tedeschi di solito sono sempre attenti, puntuali. Stamattina all'aeroporto di Francoforte alle 12.45 un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa era fermo al gate, doveva partire per Los Angeles. A bordo per fortuna non c'era ancora passeggeri, c'erano solo membri dell'equipaggio e personale di terra. A un certo punto il carrello anteriore, quello sotto il muso dell'aereo, avete presente? Quello che di solito quando l'aereo si appoggia, ci sono prima quelli posteriori, no? L'attuale, e lato fusoliere, e poi si appoggia con, ecco, quello davanti, quello sotto il muso dell'aereo, si è piegato su se stesso senza preavviso. Il muso praticamente del Dreamer si è abbassato fino a toccare il suolo. Le immagini fanno impressione, diversi dipendenti sono rimasti feriti. La cosa che fa ancora più impressione è questa: quell'aereo era stato consegnato dalla Lufthansa a febbraio, praticamente nuovo di fabbrica. Volo cancellato, indagini aperte, e a voi chiediamo: avete paura dell'aereo? Cioè, siete di quelli che temono l'aereo oppure non lo temono per niente? Gente che, cioè, anche molto molto famosa, non riesce a volare perché ha paura di prendere proprio l'aereo, oppure si imbottisce di tranquillanti pur di prenderlo. E se sì, una notizia così ve la aumenta ancora di più o siete riusciti a darvi pace? Perché, insomma, diteci la vostra, partiamo da questa domanda. Cioè, temete o non temete il volo aereo? Sì, no. Perché poi vorrei aggiungere accanto se avete mai volato e se è andato sempre tutto liscio. O se ci sono state delle occasioni, anche nei voli intercontinentali, dove, diciamo, c'è qualcosa che vi ha messo ansia. Se pensate di essere gli unici a cui è capitato qualcosa, vi dico che anche a me è successo qualcosa di eccezionale, fuori da ogni possibile storia. Magari ve lo racconto oggi pomeriggio, però intanto partiamo da voi. 333 2688 688 The Black Eyed Peas con Shut Up.

0: oggi abbiamo chiesto: avete paura di volare visto quello che è capitato a Francoforte? Sì, no. Vi è mai successo qualcosa di veramente particolare da raccontare? E se non avete paura, evidentemente siete come la nostra amica che ci ha mandato il messaggio velocissimo.
1: Ciao Radio Company, sono Arizona, ho 7 anni, ho fatto 50 voli in
0: 50
1: aereo.
0: Voli?
1: Non ho paura dell'aereo e da grande vorrei fare la pilota d'aereo. Ciao!
0: Arizona ha fatto già 50 voli? Sono più di 10 all'anno, secondo me. Per avere, perché o li ha incominciati a fare in tenera età, gliel'ha raccontato i genitori, però 50 voli fra andata e ritorno, già un bel numero, ragazzi, ha già un po' di chilometri di volo alle spalle. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company, C come C Radio.

0: capire, Madame Marrakesh, siete all'interno di Tutto in Lista. Da dove siamo partiti? Da questo caso, insomma, di questo Boeing 787 della Dreamliner della Lufthansa, che era fermo al gate e piano piano si è appoggiato sul muso perché il carrello non ha retto. La cosa pazzesca è che l'aereo era praticamente nuovo ed era fermo, cioè non c'era niente. Da lì vi abbiamo chiesto: voi avete paura di volare? Sì, no, vi è mai successo qualcosa quando avete volato? Ce lo raccontate oggi al 333-2688-688 oppure no? Non è mai successo nulla di eclatante? Sentiamo.
1: Io per lavoro lo utilizzo spesso, sì, a volte capita piccole cose. La più grave che mi è successa anni fa, atterraggio senza carrello su schiuma.
0: Porca miseria. Cioè, per chi non l'avesse capito, perché magari lui l'ha detto molto velocemente, lui ha detto che per motivi di lavoro vola spesso. Gli è capitato, capitano cosucce, fra le cosucce che ha citato, un atterraggio senza carrello con schiuma. Che non è la più bella, non credo sia la più bella esperienza che uno possa provare. Anche perché l'aereo deve atterrare a piatto, perché c'è il rischio che si spezzi. E poi su schiuma, cioè, non oso immaginare intanto che l'aereo si inclina perché le ali ovviamente non ti tengono su, ma non oso immaginare il casino che fa nel momento in cui tocca terra, cioè perché sfondi la carta. Vabbè, una cosuccia, meno male che lo prende spesso per lavoro e vola ancora dopo questa cosa qua. Vola ancora. 333-2688-688 per i vostri messaggi. C'è Casango con Alejandro Garrido. Questo è un pezzo che sta funzionando alla grande. Segnatelo, Gianluca. Si chiama Aie.

0: Leandro Garrido, aie, ovviamente come avete capito musica etnica rifatta nella versione 2026, mentre per Tutti in Lista stiamo sentendo le vostre esperienze di volo. Come sono state? Tutto liscio? Tutto bene? Avete mai avuto problemi? E se sì, no, come è andato? Avete paura? Poi tornate a volare dopo quello che è successo? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Sono stata tanto in aereo e ho girato parecchio anche l'Europa.
0: Sì.
1: Non mi è mai, sono stata fortunata, non mi è mai capitato nulla di particolare. Se non una volta sono andata a Cipro.
0: Sì.
1: Ho visto dietro la tendina perché ero in prima fila. La sesta volta che l'aereo stava tentando di atterrare, ma non riusciva perché c'era una nebbia all'aeroporto di Verona. Troppo fa, abbiamo tentato anche a Milano, alla fine siamo atterrati a Roma e siccome il volo non era abilitato per quel tipo di aeroporto non ci hanno neanche fatti scendere e quindi ci hanno trattenuti all'interno dell'aereo e hanno fatto benzina e siamo ripartiti in quel di Milano e finalmente al sesto tentativo sono riusciti ad atterrare.
0: Sono riusciti ad atterrare al sesto tentativo e poi dice vada come vada, secondo lei comunque l'aereo resta uno dei mezzi più sicuri che ci possano essere ancora adesso, perché dice ti può capitare sì in aereo ma ti può capitare anche se sei a casa. Grazie per la tua testimonianza. C'è Bizrap che vedo, la sessione è quella 52.

Cioè lui ha proprio la voce così, che vedo. Cioè, perché uno dice, ah, ma la voce rock ha fatta apposta. No, no, ce l'ha proprio così. Anche quando ordina il prosciutto, mi dà due per mezzo di prosciutto. Questa voce qui. Va bene, buonasera. A proposito di voli aerei, avete paura, non avete paura di volare? Lo fate senza problemi? Vi fate sedare come un cavallo? Cosa fate? Insomma, c'è chi scrive: buonasera, io ho paura tremenda, preferisco treno macchina, ho volato due volte, mai più, in entrambe turbolenze, beccate tutte lei, insomma, queste turbolenze, quindi ovviamente quando succede due volte di seguito dici forse non è il caso, forse diciamo non apprezzano molto la mia presenza all'interno dell'aereo. C'è Timmy Impala con Genie e Boys Noise, Dracula.

0: Dracula qua, Tim Impala con Genie Boys Noise in questa serata dove stiamo parlando di paura dei voli o non paura dei voli, che poi è soggettiva, no? Uno la può avere, uno sa benissimo, è cosciente del fatto che insomma l'aereo è effettivamente uno dei mezzi più sicuri che ci possa essere, però visto quanto è accaduto a Francoforte uno dice però forse così sicuro non sempre è. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Io ho volato una volta sola in vita mia, dunque ho fatto Ronchi delle Giunari Roma, 55 minuti di terrore, sono rimasta aggrappata al sedile tutto il tempo. Sono arrivata a Roma, avevo un mal di testa boia e ho detto mai più, ho detto al limite se devo proprio prendermi un aereo la prossima volta mi devono sedare proprio al massimo. Ciao Giuliana da Pordenone.
0: Ciao Giuliana. Allora, ha fatto Ronchi dei Legionari Roma, mi ha raccontato l'andata, presumo che al ritorno o si è fatta sedare e quindi si è fatta sparare un tranquillante prima della partenza, oppure, cosa molto più probabile, no, è tornata in treno. Ha fatto Roma Pordenone in treno, ha fatto un super di quelli super rapidi, però non è tornata con l'aereo, perché è stato un tale stress quest'ora di volo che ha detto assolutamente no. Fra un attimo altri messaggi, altre notizie, storie per Tutti in Lista fra pochissimo.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Si chiama così il pezzo che avete ascoltato all'interno di Tutti in Lista, mentre stanno arrivando un sacco di messaggi per amici che volano e che lo fanno anche per lavoro, che volano spessissimo e che non hanno nessuna paura, come quelli che invece si fanno come dei cavalli pur di volare in tranquillità. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Stefano, sì, io volo, amo volare, ho fatto viaggi anche molto lunghi di 13-14 ore filate, non ho paura degli aerei, io sono convinta che l'aereo sia il mezzo più sicuro comunque al mondo, ci sono mezzi molto più rischiosi, cioè io mi faccio 100 km al giorno per andare al lavoro in macchina, quindi credo che sia molto più rischioso prendere la macchina e andare in autostrada che prendere un aereo. Sì, mi sono capitati dei piccoli problemini, ma legati a perturbazioni anche forti, quindi sull'A380 che è un bestione abbiamo ballato parecchio al ritorno da un viaggio dall'Asia, però niente di eclatante, sinceramente. Magari se mi capitasse davvero qualcosa di brutto, di pesante, magari non lo prenderei più, però finora non mi è mai capitato. Ecco, buona serata.
0: Ti vedevo che toccavi ferro nel frattempo. Raff, pazzi, stupidi ragazzi.

0: Sì, Raf, lo abbiamo ritrovato in questo pomeriggio dove stiamo parlando di voli, perché insomma è successa questa cosa del Boeing 787 della Lufthansa. Era ferma al gate, cioè non era neanche partito, non aveva fatto nulla. Doveva partire per Los Angeles, a bordo non c'erano ancora i passeggeri, si è accasciato su se stesso. Il muso è andato giù come se fosse stanco. La cosa pazzesca è che l'aereo era uscito praticamente a febbraio dal cantiere, quindi evidentemente non era mai stato controllato questo carrello, che ha deciso di non resistere, si è accasciato su se stesso. Da lì vi abbiamo chiesto: voi avete paura di volare? Sì, no, vi è mai capitato qualcosa di particolare oppure sempre voli tranquilli? Sentiamo per chi vola magari più distante, vai.
1: Niente di particolare. Una volta andando in Messico, la seconda volta che ci sono andato, sì, abbiamo beccato l'uragano sul Golfo del Messico, deviato Nord America, scesi il centro dell'America, atterrati in Messico per fare cherosene e ridecollati e atterrati dopo 17 ore e mezza di volo. E poi una volta un volo interno negli Stati Uniti, Chicago, Miami, ha preso fuoco un motore, ma sono riusciti a spegnerlo e siamo atterrati con gli altri tre, tutto ok. Ciao.
0: Sì, là devo dirti, tu l'hai presa molto tranquilla. A me è successa una cosa simile di rientro dalla costa dell'Egitto, invece che atterrare a Verona come doveva succedere, ci hanno fatto atterrare a Creta e ci hanno tenuto una giornata intera a Creta, però erano molto tranquilli sul fatto che l'aereo ne avesse due di motori e uno dei due era andato a fuoco. Cioè io poi ho capito che la gestione dell'aereo riesce lo stesso anche con un motore solo. Certo che trovarsi sul Mediterraneo e avere l'opportunità così di testare un atterraggio d'emergenza su Creta non era che lo volessi provare nella mia vita. Da lì diciamo che faccio un po' più di fatica, tento di dormire durante il volo, perché non è che ho rinunciato ai voli aerei, però tento di dormire. C'è Sombrer in arrivo con

0: Potential nella nostra serata, nel nostro pomeriggio, dove ci state raccontando storie di viaggi, perché ci piace moltissimo, perché i viaggi ci sono e ci sono stati. Poi c'è chi se li è goduti e chi se li è goduti un po' meno. Sentite un po' cos'è accaduto.
1: Allora, io ho fatto il mio primo volo a 16 anni per andare a fare una campestra da Venezia a Roma. E sono andato con un volo interno, non vi dico, è la paura che ho avuto, sta di fatto che un professore è dovuto rientrare con me in treno perché non volevo più saperne. Sta di fatto che mi sono sposato a distanza di anni e il viaggio di matrimonio è stato quello di andare alle Mauritius, quindi non vi lascio pensare cosa ho passato, tenendo in considerazione che durante il volo c'è stato anche un forte temporale.
0: Benissimo.
1: Bene, rientrato tutto molto bene e da quella volta non vi nascondo che ogni volta che salgo in aereo prima di partire mi addormento e mi sveglio all'arrivo. Una cosa secondo me fantastica, volare, perché in primis non è neanche il telefono che ti suona, quindi è il top veramente. Ciao, buona serata a tutti.
0: Sono i voli, diciamo, charter, che sono non comodissimi, perché quando hai le ginocchia come me, che siamo abbastanza alti, cioè arrivi alla fine del volo che non è che riesci a dormire perfettamente, a meno che tu non voli proprio super comodo, largo, ma se sei sui voli quelli economy, mettiamolo in questo modo, non è che tu abbia le ginocchia proprio comodissime per dormire. Quindi se fai poi voli lunghi, no, là c'è tutto lo spazio, sei bello disteso, quasi sdraiato, e quindi puoi dormire. E una delle tecniche è proprio quella di stordirsi a tal punto che uno dorme durante tutto il volo, non si rende conto assolutamente di niente. È che sembrava nella prima descrizione, quando ha parlato di campestre, che avesse fatto veramente la maratona partendo da Venezia fino a Roma come campestre e poi invece è ritornato in treno. No, in realtà ha volato da Venezia a Roma per poi ritornare in treno. La campestre ovviamente si svolgerà a Roma. Grazie anche per il tuo racconto. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco. Sarà ancora Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore è vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Torni sempre al tuo paese, al mio paese. Serena Brancale, Levante, Delia, Brambant 3000 Drinking in LA. Invece, come brano del passato, che storia veramente. Brano del passato, brano del presente. Tutti in lista dove ci state raccontando se avete paura di volare oppure no. Se il vostro primo volo è stato traumatico oppure se tutti i voli che avete preso sono sempre andati bene alla grande. Perché insomma, quello che arriva come notizia da questo gate di Francoforte ci ha lasciato un attimo perplessi. Non è normale che un aereo sia casci da solo, era stanco anche lui di volare. C'è qualcuno che però dice: io viaggio per lavoro 6-8 voli al mese da 15 anni, volare è una rottura di palle, ma anche i suoi privilegi. Lufthansa ti coccola, salti la fila, i controlli, aspetti nelle salette VIP. Lui addirittura mi ha mandato la fotografia della tessera, quindi è uno che evidentemente vola un sacco e ha questi privilegi grazie, diciamo, ai suoi aerei. Speriamo che non sia quello che dovevi prendere per Los Angeles col prossimo. Controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia pari a 12,8 miliardi di euro. Con questo pagamento Roma raggiunge l'85% dei fondi stanziati. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro che andranno a sostegno dell'efficientamento energetico. E a proposito di transizione verde, il governo fa i conti con l'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia. Non si può sbagliare, mette in guardia il ministro dell'economia Giorgetti.
3: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
2: Chiusura positiva per le borse europee, Piazza Affari si attesta a più 0,27%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi a 76 punti, in lieve ripiegamento il prezzo del petrolio intorno ai 93 dollari al barile, sale il gas. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics e Tufano.
2: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

è ritornato anche Irama e Farima con Cabana. 4 di giugno 2026, ci siete presenti? Come sta andando il pomeriggio? Tutto bene? Verso la serata nel migliore dei modi in questa mezza settimana, mettiamola così, abbiamo l'opportunità come sempre di proporvi l'Happy Vibes. Tre pezzi scelti precedentemente da noi, voi dovete decidere quale spingere, quale verrà inserito all'interno della nostra playlist di stasera, quindi pezzo A, pezzo B o pezzo C. Il numero è quello 333-2688-688. Avete l'occasione e l'opportunità con i vostri WhatsApp di decidere quale dei tre sentire, oppure quello che secondo voi potrebbe essere il vincitore, perché ormai fate anche così e quindi spazio libero a voi. Pezzo A, Amy Stewart, Knock on Wood.

canzone era 79 quando praticamente uscì questo pezzo qua, pensate, primo posto per lei nelle classifiche anche italiane. Amy Stewart con Knock on Wood, pezzo A. Pezzo B, Bronski Beat, Small Town Boy.

affezionato a tutti e tre, anche se uno forse è quello che sentiamo di meno. Pezzo A, Amy Stewart, pezzo B, Bronski Beat, pezzo C, Man at Work. Mandate le vostre preferenze, noi vi diamo il tempo di una canzone per poter raccogliere insomma tutti i messaggi. C'è Jungle, Carry On.

0: Lucky Beat, la storia della musica scelta da voi come Happy Vibes. Stasera ha vinto lui, J-Ax, intanto con IPIO, la new track, però anche no, fa rima così, è presentata così.
1: New su track. Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track,
1: una nuova traccia.
0: One, two, go.

0: sì, sono tanti gli amici che ballano il country e quindi magari questa canzone possono unirla a tutte quelle che ballano, perché c'è il ritmo, no? J-Ax, Hippie, Yayo, però anche no, insomma, un modo per contestare sempre in maniera allegra come sa fare J-Ax. Lo abbiamo trovato come new track in questa serata, in questo 4 di giugno, abbiamo anche l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Un casco blu serbo della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Marjayun. Feriti altri due militari spagnoli della missione ONU. Non ci sono italiani coinvolti. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti. Intanto la Camera dei rappresentanti americana ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra all'Iran. Sergio Mattarella conferma la grazia a Nicole Minetti. Non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota diramata dal Quirinale. Il capo dello Stato ha preso atto del parere favorevole espresso ieri dalla Procura Generale di Milano. Non è stata rilevata nessuna inconsueta segretezza. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Radio Company. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: E allora sorry, scusa, lo sento, scusate se ce ne andiamo anche oggi, noi di Tutti in Lista, ma ritorniamo domani a partire dalle 18 fino alle 20, anzi non ce ne andiamo tutti e due perché Gianluca Pacini si ferma qua visto che sta per arrivare le cose da pezzi. Un saluto invece da parte mia, Stefano Conte, mi ritrovate alle 18, vi lascio con Igor Pezzi, ciao a tutti, a domani!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 24 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Alex Warren con Fever Dream ad aprire la puntata delle cose da pezzi di questa sera, però la puntata si apre sempre con la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, buonasera a tutti, siamo partiti. Buonasera anche oggi con delle bellissime cose da dirvi. Ci sono delle storie commoventi, cose un po' più frivole, tipo cosa facciamo per andare a nanna, ma poi anche altre due ore. Cioè, abbiamo talmente tante notizie che io oggi ho denunciato i miei autori per stalking, capito? Ma le amate troppe, basta. Vabbè che sono in onda anche sabato mattina un po', sappiate che le riciclo, eh? Cioè veramente non si può andare avanti così, vi fate lavorare troppo. Buonasera, come state? Com'è? Com'è andata la giornata di oggi? Ditemelo, ormai sta volgendo al fine anche il giorno di oggi, ma però insomma c'è magari qualcuno che sta per ripartire, no? Qualcuno che sta adesso per andare al lavoro, per affrontare tutta la notte al lavoro, pensiamo, c'è proprio un esercito che lavora di notte. Buonasera, ben ritrovati con Igor Pezzi, Gianluca Pacini, siamo pronti anche per ascoltare il consiglio di questa sera. Il consiglio di questa sera non è a caso, riguarda i bambini e ce lo consiglia un certo Pablo Picasso, sentiamo lo sciamano.
2: Tutti i bambini sono degli artisti nati. Il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi. Pablo Picasso. Radio.

0: con Deep Down su Radio Company. Buonasera ancora. Stasera ci ispiriamo a una notizia, o meglio a un fatto veramente accaduto ieri a Monfalcone, provincia di Gorizia, dove una festa di un bambino, una festa di compleanno di un bambino di 6 anni, stava per trasformarsi in un qualcosa di triste, di un brutto ricordo. Però per fortuna, grazie a un animatore e non solo, è una storia a lieto fine. Quindi tra poco ve la diciamo, è una storia che fa anche riflettere, però ve la diremo tutta. Io ho provato a chiamare anche l'animatore, se poi sarà disponibile sarà con noi al telefono, però è una cosa molto ma molto bella. Però parleremo delle feste di compleanno dei bambini, come vengono organizzate, qual è la festa più bella dei bambini che avete magari ricevuto, fatto per i vostri figli, organizzato e quant'altro, quanto ogni tanto vi siete anche rotto le scatole, perché insomma, sai, quando vai alle feste con tantissimi bambini devi star lì ore, capito, a bere 2-3 birrette tra papà, no? O tra mamme, così. Insomma, ci sono tanti aneddoti attorno alle feste dei bambini. Tra poco però vi raccontiamo questa storia vera di Monfalcone. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo.

0: RLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Radio Company.
1: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo, e io non sono ubriaco.
2: Radio Company, made with love.
1: Ti giuro sei la.

Young Blood con Mad su Radio Company. Buonasera ancora. E ora una storia veramente successa, una storia che stava per trasformarsi in una storia triste. Stiamo parlando di una festa di compleanno di un bambino di 6 anni e poi a un certo punto invece c'è il lieto fine. Succede a Monfalcone, provincia di Gorizia. Il 2 di giugno viene organizzata la festa, tutto organizzato, tutto perfetto, arrivano le conferme di tutti i compagni di scuola di questo bambino, però a un certo punto arrivano le disdette, perché il 2 di giugno ovviamente c'è il ponte. Io dico, ma potevate pensarci prima? Morale della favola, tutto pronto, mamma, papà, famiglia, quant'altro, animazione pronta, però il bambino è solo. Con solo due amichetti, quindi immaginatevi un bambino di 6 anni che non vede l'ora di fare la festa di compleanno e si trova praticamente da solo con due amichetti. Fondamentalmente sta per aprirsi una tragedia. A un certo punto l'animatore Ernesto Feletti, lo cito perché gli ho scritto prima e magari se è disponibile verrà anche al telefono, perché no, prende in mano la situazione e dice: no, la festa si farà, e comincia a scrivere sui suoi social quello che sta accadendo, su WhatsApp, su Facebook, eccetera. La voce si sparge in pochissimo tempo, è successo tutto in giornata, in pochissimo tempo, e comincia ad arrivare la gente al parco, in questo parco di Monfalcone. E quindi a un certo punto questa festa, che era praticamente diciamo senza nessuno, arrivano diverse persone che non si conoscono, e sul più bello arrivano addirittura i pompieri a fare un saluto a questo bambino, ovviamente diventando così gli eroi anche della giornata. L'eroe naturalmente è questo animatore che ha avuto questa iniziativa, che ha dato una lezione di vita un po' a tutti con un gesto di umanità insieme a tutti quelli che sono arrivati. Quindi io direi un applauso generale, bambino felicissimo, perché tra l'altro ha fatto nuove amicizie, taglio torta, festeggiamenti, e la festa si è conclusa con un bellissimo lieto fine. Documentato, perché vi ho appena raccontato una storia vera, non è un fake, ci mancherebbe. Quindi vedete che con un tocco di umanità, e l'umanità soprattutto esiste ancora, e basta poco a volte per far contente le persone. Tra pochissimo però parleremo dei centri estivi, perché adesso tutti sono organizzati qui i centri estivi. Dove mandate vostro figlio? Ma io vi chiederò che bambino eravate o che bambina eravate ai centri estivi quando eravate piccoli. Tremendi, timidissimi, eravate dei leader, eravate dei terremoti. Cominciate già a dirlo al 3332 688 688.

0: The Bolza con Magnetic su Radio Company, le 20:30 della sera. Allora, noi abbiamo fatto una domanda ben precisa, caro Gianluca Vaccini, perché siamo partiti dalla storia di compleanno che stava per trasformarsi in una tragedia per un bambino di 6 anni e poi, grazie a un animatore, lieto fine, nel senso è c'è umanità, c'è ancora umanità, per fortuna. E da lì poi abbiamo fatto un salto nei centri estivi, perché ora quasi tutti si sono già organizzati per i centri estivi, no? Chi ha bambini, chiaramente. Ma quando eravamo piccoli, i vostri centri estivi com'erano e che leader eravate? Eravate dei leader, eravate timidissimi, eravate dei terremoti? Magari ditecelo al 3332 688 688. Elisabetta ci scrive dalla Carnia e ci ringrazia, anzi mi ringrazia per... posso leggerlo perché poi è autocelebrativo, però io lo leggo. Ma sì, lo leggo, un messaggio per me, lo leggo, sai? Che bella scoperta sei a quest'ora della sera, meraviglioso, grazie. Grazie per la tua educazione, professionalità e gentilezza. Vedi, Pacini, che io sono una persona gentile? Io te l'ho sempre detto che sono gentile. Vabbè, ma torniamo al messaggio. Centri estivi completamente assenti negli anni Ottanta, così mi sono goduta i boschi della Carnia per tutte le estati della mia infanzia. Grazie boschi per la vostra generosità e pazienza. Ma chi è cresciuto in natura è una grande persona, guarda, io te lo dico, meravigliosa. Poi portate i vostri figli in mezzo alla natura sempre. Quindi ditemi come eravate i centri estivi, dai, al 3332688688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Siete su Company e state ascoltando le cose da pezzi. Stiamo parlando dei centri estivi perché stanno finendo le scuole, ormai la prossima settimana molti dei vostri figli saranno a casa e quindi ripartiranno i centri estivi ovunque ed ogni anno un po' succede la stessa cosa, cioè i bambini sono felicissimi, alcuni non vedono l'ora di andarci, altri dopo 7 minuti vogliono tornare a casa, perché diciamoci la verità, il centro estivo è un'esperienza che ci ha segnato tutto, cioè tutti siamo stati segnati dai centri estivi, perché lì esce il vero carattere del bambino e noi abbiamo così scelto 3 categorie diciamo di carattere, quello da leader, il carattere da leader, cioè quello che organizzava le squadre come se fosse l'allenatore di Champions, il carattere del timidissimo che parlava solo con una persona per tutta l'estate, e poi c'era quello che aveva un carattere veramente da terremoto, una peste, quello che tornava a casa ogni sera con una nota diversa, insomma un disastro. Allora, quindi voi che tipo di bambino o bambina eravate al centro estivo? Leader, timido o terremoto? Ci sono dei messaggi che sono arrivati al 3332 688 688. Marco da Vicenza dice: io ero il bambino che organizzava le squadre e litigava con l'animatore se perdeva. Timidissima invece Elisa da Padova: ho fatto 3 settimane senza avere il coraggio di chiedere dov'era il bagno. Che sofferenza, però che bei ricordi. Io ero un terremoto, una volta ho lanciato una ciabatta in piscina e abbiamo bloccato le attività. Dennis, teppista secondo me, Dennis da Treviso è teppista già, cioè anche adesso da adulto. Ero quello che si innamorava ogni lunedì di un'animatrice diversa. Luca da Verona, pure Latin Lover. E allora, che tipo di bambino eravate ai centri estivi? Ditelo al 3332 688 688.

0: Gaga, Runway su Company, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Io ero quello che si innamorava ogni lunedì di animatrice, l'abbiamo letto prima in messaggio, scusate. Io ero quello strategico, partecipavo solo ai giochi con premi e merende. Fabio da Udine, vi stiamo chiedendo che tipo di bambino eravate ai centri estivi quando eravate piccoli, e se vi ricordate ancora. Oppure come avete passato le vostre estati. Elisabetta prima ci ha scritto che lei le passava in mezzo ai boschi, che è una cosa meravigliosa. Però andiamo avanti. Timidissimo, ero un ragazzo timidissimo all'inizio, poi l'ultimo giorno piangevo perché non volevo più tornare a casa. Andrea dalla provincia di Belluno. Io ero il bambino che spariva durante le gite perché seguivo le lucertole. Thomas da Schio. Infine Giulia dalla provincia di Venezia. Ero quella che ai balli di gruppo faceva finta di avere sete pur di non ballare. Furbetta, furbetta. Ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa, amore, su Radio Company. Tra l'altro, la prima donna cantante a fare campovolo, gli facciamo i complimenti ad Elisa, assolutamente. Concludiamo così la prima ora col messaggio di Cristina, anche che dice: quando ero piccola non c'erano i centri estivi, stavamo parlando di centri estivi, che tipo di bambini eravate, giocavamo tra bambini nelle vie, spesso andavamo in una casa agricola con due anziani che ci accoglievano per giocare, bellissimi momenti, un'estate bella anche per gli anziani dopo tutto, no? Ci fermiamo un attimo, anzi no, guardiamo semplicemente l'orologio.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:03 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.

Siete su Company, lui è Bresh con Dadio, e Dadio si sta sulle Dolomiti, da sempre si sta Dadio sulle Dolomiti, tanto è vero che ultimamente sono meta per i matrimoni, cioè il matrimonio turistico fatto sulle Dolomiti sta prendendo sempre più piede tra le coppie straniere che appunto scelgono le Dolomiti per sposarsi. Siamo nell'Alto Adige, per capirci, proprio là, e questa notizia arriva dal quotidiano Dolomiten, che racconta che insomma negli ultimi anni è proprio esploso questo turismo matrimoniale. Coppie tedesche, austriache, dal nord Europa, insomma, decidono di arrivare, di venire a sposarsi in Italia. Bello, meraviglioso, bellissimo, una ricaduta positiva anche a livello economico per tutte le categorie di settore: wedding planner, hotel, ristoranti, catering, che ne so, vivaisti, animazioni, musica, musicista e tutto quanto. Tutto bello, però c'è un però. È da qui che nasce anche la discussione. Soprattutto c'è il però, c'è burocratico. Ma non perché siamo in Italia, non è vero che siamo in Italia. È per il fatto che comunque vanno registrati, hanno bisogno di tutta una procedura non facile, perché comunque loro sono stranieri. E quindi, ovviamente, attraverso i consolati, le autorità estere che rilasciano questi certificati con tutta una serie di verifiche. Insomma, non è così semplice. Tanto è vero che a volte richiedono alcuni mesi. Che fanno i comuni in questo caso? Stiamo parlando precisamente del comune di Fie allo Sciliar, siamo in altissimo Adige in questo caso, che avrebbe fissato un limite massimo di 5 matrimoni all'anno, mentre in altri comuni stanno valutando formule diverse, tipo autorizzare, che ne so, matrimoni solo in certi giorni della settimana, in periodi meno affollati, e quindi insomma questo sta accadendo, quindi occhio che non diventi un overtourism anche questo, no? Come sta accadendo a Venezia, che tra pochissimo ne parleremo. Avete mai pensato di sposarvi in montagna in mezzo alle Dolomiti? Che però i paesaggi sono mozzafiato, ragazzi, cioè non serve neanche presentarli. Vedete un po' le cartoline, o meglio le cartoline, cioè sono scenari da cartolina, questo volevo dire. Ma se andate a vedere, veramente ti viene la voglia di fare una foto in un momento romantico così e di ricordarlo per tutta la vita. Vabbè, comunque dalla montagna tra pochissimo andiamo a Venezia, eh? Rimanete lì perché intanto ci sono i One Republic, un run.

0: Public Run su Radio Company. Stavamo parlando di turismo in qualche modo, dalle Dolomiti a Venezia che alle prese con l'overtourism è ormai insomma è cosa nota, ma non solo con quello, anche con le polemiche sul decoro urbano legato alle dispute condominiali. Ho letto in velocità, ma tra poco leggiamo bene assieme questa notizia. Sembrerebbe che il Tribunale di Venezia ha dato una sentenza che dice che è legata al fatto di stendere la biancheria, e dice non conta soltanto il fatto da dove partono i fili a stendere la biancheria, ma anche lo spazio che attraversano, perché c'è stata questa protesta, che ci sono questi fili che stendono la biancheria in centro a Venezia, partono da un muro e devono arrivare a un altro muro per forza, ma questo è una piccola corte gotica e non si può. Qualcuno ha protestato, povero sindaco appena eletto, già alle prese con problemi grossissimi. A tra poco qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Save Me Tonight su Radio Company. Ritorniamo a Venezia, che c'è una disputa incredibile condominiale, perché c'è una corte gotica dove è nato un problema: il fatto di stendere la biancheria. Ma come? Eh sì, perché il fatto che tu stendi la biancheria, vi immaginate i classici fili che tengono i panni, no? Quindi partono da un muro, finiscono all'altro muro. E non si può, perché quello spazio lì, a parte essere una corte gotica, quindi siamo in centro storico, palazzo storico, eccetera, eccetera, eccetera, ma stai fondamentalmente occupando uno spazio comune. E quindi da qui apriti cielo, dispute incredibili, non sanno che cosa fare. In realtà questo articolo dice che la disputa è nata quando qualcuno dei condomini voleva in qualche maniera installare un ascensore e non ha potuto farlo. Allora, poi questo argomento va avanti e dice: ma insomma, possiamo lasciare i panni, fa parte del decoro italiano, mi dicono. Immaginatevi i vicoli stretti di Genova, Napoli, i borghi del sud. Ma ragazzi, ma Venezia è Venezia, cioè non è che... Ragazzi veneziani, amici di Venezia, dite la vostra: volete o non volete vedere i panni stesi al di là dello spazio comune, che è chiaro che tu non puoi utilizzarlo per le tue cose, questo si sa, ma se vedete Venezia con i panni o senza panni? Posso dire la mia? Pacini, posso dire la mia?
1: Assolutamente devi.
0: Non me ne volere, però Venezia senza panni, cioè Venezia è Venezia, per rimanere, cioè... Fate, non so, in qualche maniera asciugatele in altro modo, però non si possono vedere i panni nelle corti gotiche, mamma mia, tra le calle, così, no, assolutamente. Vabbè, dai, non so come la pensate, insomma, se volete dire la vostra potete farlo al 3332-688-688. Ma se giocassimo stasera con la Company Bag, Pacini, che dici? Tra pochissimo? Perché no? Dai, tra poco apriamo anche le candidature per far vincere qualche fortunato. Intanto Mr. Probs con Waves.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Company. È arrivato il momento di aprire le candidature per la Company Bag. Oggi la facciamo nell'ultima mezz'ora, quindi tra poco, verso le 21.40, potremo giocare con qualcuno di voi. 21.45, 21.50, vedremo insomma. Come si fa per vincere la Company Bag? Basta candidarsi con nome e città di provenienza al 333-2688-688. Lo voglio ripetere: 333-2688-688. Nome e città di provenienza. Vi regaleremo la Company Bag. Naturalmente il primo o la prima fortunata verrà in onda con noi, ok? Risponderà a 10 domande velocissime, dove insomma ci conosceremo. Domande semplicissime, cioè bianco o nero, una cosa del genere, buio o chiaro, una roba così, quindi molto semplice, però sono studiate per far emergere il vostro identikit. Quindi giocheremo all'identikit. Al via quindi le candidature, nome, città di provenienza per vincere una Company Bag che vi verrà recapitata a casa al 3332-688-688.
1: Radio Company, identikit. Spot.
2: Dance Music Award.
3: Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Elton John, Britney Spears su Radio Company ed è il momento dell'Identikit.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: Buonasera ancora, c'è qualche fortunata al telefono che ha vinto, si è candidata e ha vinto per giocare all'Identikit. Pronto, con chi parlo?
2: Ciao, sono Lucia.
0: Lucia da dove?
2: Da Venezia, malcontenta Venezia.
0: Da Venezia, abbiamo parlato poco fa di Venezia, del problema dei panni stesi, non so se hai ascoltato, c'è questa diatriba, insomma, però insomma lasciamoli a loro le diatribe, noi qui alla radio giochiamo con te. Cosa fai nella vita?
2: Io lavoro in un maglificio.
0: In un maglificio? Oh, molto bene. Quindi potremmo darti il nostro indirizzo per le magliette di Radio Company, magari. Sa mai.
2: Allora, bravo.
0: Lucia da Venezia, sei pronta per giocare e rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo identikit?
2: Vai, sono pronta.
0: Regia, andiamo col countdown. Lucia da Venezia, crociera o gondola?
2: Crociera.
0: Non ci credo, una veneziana che mi dice crociera. Attenzione Lucia, e siamo solo all'inizio. Trattoria o Baccaro?
2: Baccaro.
0: Oh, carnevale di Venezia o quello di Rio?
2: Beh, carnevale di Venezia.
0: Beh, no, se non il sindaco ti toglieva la cittadinanza qua, assolutamente, ci mancherebbe. Andiamo avanti, montagna o laguna?
2: Laguna, mare. Lago. Sempre, cioè, mare. No, sì.
0: Ah, che bello, poi al tramonto, quanto romantica è Venezia al tramonto, mamma mia. Allora, andiamo avanti perché secondo me gli autori ti conoscono, perché guarda la prossima domanda. Barbecue a base di pesce o di carne? Ma no, ma dai, è una veneziana.
2: Pesce tutta la vita.
0: Tutta la vita. Dopo aver mangiato anche si beve qualcosa. E allora, prosecco o birra?
2: Prosecco.
0: Prosecco, beh insomma, è veneziana ma è veneta, dopo tutto, giusto? Andiamo avanti. Faro o bricola?
2: Bricola.
0: Molto bene, quindi vedi, sei lagunare, c'è poco da fare. Spritz con Aperol o con vino bianco?
2: Sarebbe con vino bianco, però preferisco l'Aperol.
0: Avete sentito la veneziana che lo sa? Perché lo spritz è veneziano, ragazzi, c'è poco da fare. Concludiamo.
2: Sì.
0: Concludiamo, quando cammini in mezzo alle calle, tacco alto o sneakers?
2: Sneakers, assolutamente.
0: Ed infine, ne abbiamo parlato poco fa, panni stesi o asciugatrice? A Venezia, che si fa?
2: Asciugatrice, per carità, non roviniamo la nostra Venezia.
0: Meraviglioso, ma regalategli 100 Company Bag a Lucia, mamma mia, che simpatica. Allora, il tuo identikit, sei una persona intelligente, centrata, simpatica e avventuriera.
2: Wow!
0: Ho sbagliato? Di quanto ho sbagliato?
2: Di nulla!
0: Di nulla! Ma certo, l'identikit non sbaglia mai, non sbaglia mai.
2: No,
0: grazie Lucia. L'avete
2: azzeccato, grazie a voi.
0: Salutaci Venezia, mi raccomando,
2: Senz'altro.
0: Ciao,
2: grazie,
0: buona
2: ragazzi,
0: serata.
2: Buona serata.
0: Ciao.

0: Bob Sinclair, I Can Wait con Kesha. Quasi alla fine di questa puntata bellissima e meravigliosa, ho scoperto una cosa triste, ragazzi, ve lo devo dire in diretta, la voglio condividere con voi. Domani, venerdì, Gianluca Pacini non ci sarà. Gianluca Pacini è rientrato al lavoro dal ponte appena ieri, con me ha lavorato ieri ed oggi, e già domani non ci sei. E ho scoperto che pure sabato mattina, che io sarò al mattino prestissimo al posto della Michela J, tu non ci sei. Cioè, c'è Ciringhito, quindi siamo tutti tranquilli. Però, se tu vuoi rompere la nostra coppia radiofonica, lo dico adesso così in diretta davanti a tutti: se tu vuoi rompere la nostra coppia radiofonica, dillo ora o mai più.
1: Cioè, la persona stai abbandonando. Più bella di te adesso, no? È bionda.
0: Non importa, ma io sono profondo.
1: Azzurri.
0: Ma io sono una persona profonda,
1: capelli
0: cosa c'entra?
1: Lunghi.
0: Ho i capelli corti, ma i miei occhi sono bellissimi. Cosa vuoi di più? Vabbè, dai, ragazzi, niente, mi sta abbandonando, ma voi non lo farete. E allora ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco per i saluti finali.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte.

0: testa gira e il programma finisce. Finiscono le cose da pezzi, ma ritornano domani a partire dalle ore 8 della sera, come sempre. Grazie a Gianluca Pacini per la parte tecnica. Non scappate, perché dopo di noi c'è Musica Maestro con Ale De Biasi e Joe, quindi insomma ancora musica, ancora divertimento. E grazie soprattutto a tutti voi che ci seguite ogni sera. A domani, un abbraccio, buonanotte, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
6: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.

0: molto bella questa canzone che si chiama semplicemente Aie Casango con Alejandro Garrido. Amici, buonasera a tutti. Giovedì 4 di giugno si incomincia nuova puntata di Musica Maestro. Dall'altra parte il mio amico Ale De Biasi. Facciamolo bene, mettiamo la sigla e cominciamo.
1: Sound is everything. It's the emotion behind music, the energy that connects people. True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love Ibiza. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
2: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it.
3: Musica Maestro.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica
1: Maestro. Ciao a tutti amici, io sono Joe, si incomincia con una nuova puntata di Musica Maestro in questo giovedì 4 di giugno, è bello essere qui con voi, è bello farlo con Musica Maestro e a sto punto salutiamo anche quelli che ci hanno appena preceduto, ovvero Igor Pezzi con Gianluca Pacini per quanto riguarda le loro cose da pezzi. Li abbiamo cacciati per prendere possesso di Company e per un'ora a farvi compagnia ci pensiamo noi. Infatti ve lo ricordiamo, Musica Maestro è un programma che praticamente torna ogni giovedì e accade ogni giovedì dalle 22 alle 23 e poi ovviamente potete trovarlo anche in formato podcast, così non potete perdervi assolutamente nessuna puntata. Bene, Ale De Biasi, noi abbiamo detto tutto quello che c'è.

Jade Eliza con Loaded Clips su Radio Company. Amici, ancora buonasera da Joe, Dalle De Biasi alla parte tecnica fino alle 23 con Musica Maestro, tanta musica da suonare, tanti successoni e ovviamente parliamo anche di una canzone che ci accompagnerà in tutta quest'estate. Abbiamo gli Another con Talk To You.

0: Musica Maestro.
1: Spot. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

parte il mio amico Ale De Biasi e state ascoltando Musica Maestro. In questo giovedì 4 di giugno, se vi siete appena collegati non vi preoccupate perché tra poco vi spiegherò anche come riascoltare le puntate di Musica Maestro tramite quelli che sono i nostri canali ufficiali. Si riprende con la seconda parte, ancora tanti dischi da ascoltare, quindi subito Smoothies, Matthew Sachs, MC Vinino, sono in moltissimi, Ale Selecta con la loro

0: presentazione Be My Lover, La Bouche, ripreso in questo caso da Regi con Canelli su Radio Company. Amici, ancora buonasera da Gioia, da Ale De Biasi. Siamo arrivati purtroppo alla fine di questa puntata in questo 4 di giugno, ma non vi preoccupate perché potete riascoltare tutte le puntate scaricando la nostra applicazione gratuita che si chiama Stream, ovviamente si scrive Streammo, all'interno della quale non solo trovate musica maestro ma anche tanti altri contenuti originali. Bene amici, è arrivato il momento dei saluti, grazie al mio amico Ale De Biasi, ma vi lasciamo in buone mani. Subito abbiamo Gianluca Pacini con Fabio De Magistris. Per quanto riguarda lo Yesterday, da Joe è tutto e ci sentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22. Musica Maestro.
1: Radio Company. Musica Maestro. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

tutti, ben ritrovati per il nostro appuntamento di stasera, giovedì 4 giugno, dedicato ai successi di qualche anno fa, c'è Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, a quest'ora in regia qui su Radio Company c'è Gianluca Pacini. Abbiamo un'ora da passare assieme, quindi tante canzoni da riascoltare, i successi come sempre di un po' di tempo fa. Tra poco Sean Paul con Beyoncé, il loro grande successo Baby Boy, poi ritroveremo Jennifer Lopez, Refugee Camp of Stars e subito B.O.B. con Jesse J. Ritroviamo Price Tag. Shut it!

Per qualche minuto Refugee Camp All Stars, era Avenue, la canzone che abbiamo riascoltato. Siete su Radio Company, una buona serata ancora a tutti. Io sono Fabio De Magistris e continua Company Yesterday, tra poco con Madonna, Maroon 5, Hilary Duff, subito Juanes, c'è la camisa.

0: Era Reach Out, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Lei, Hilary Duff, tra le protagoniste per qualche minuto del nostro spazio di stasera qui su Radio Company. Per noi adesso una brevissima pausa, ritorneremo comunque tra qualche istante. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della digital radio.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2.
7: J-Lo
8: Company Yesterday.
7: Radio Company
9: Yesterday.
8: Accendi il ritmo
9: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
8: It's a new generation.
10: Company Yesterday.
11: Bella, bella
10: Yesterday.
11: Bella, bella.
9: Radio Company Yesterday.
0: Una buona serata a tutti, ben ritrovati, siete su Radio Company, continuiamo praticamente il nostro spazio Company Yesterday, l'appuntamento dedicato a quest'ora ai successi di qualche anno fa. Gianluca Pacini si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris. Vi farò riascoltare tra poco Kelly Is, poi George Michael, Lisa Stansfield e subito c'è You Rock My World di Michael Jackson.

anche Lisa Stansfield con The Real Thing per qualche minuto su Radio Company. Siamo all'interno di Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, Gianluca Pacini si sta occupando come sempre della regia. Siamo pronti quindi a continuare con altre canzoni da sentire assieme. Tra poco infatti riascolteremo Holly Valance, Zucchero, Amy McDonald.

0: Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di stasera, giovedì, a chiudere This is the Life. La voce era quella di Amy McDonald. Siamo arrivati quindi al momento dei saluti per quanto riguarda Company Yesterday. Quindi grazie intanto a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, grazie soprattutto a voi per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per domenica, vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sincere.
1: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
9: Company. Radio Company. Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Radio Company Boutique. E ciao.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.